dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

tutta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio...

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali, stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari, scrivo solo di notte così perlomeno devi

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

supporto di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutta sola verso un cielo nero, nero si in cammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato da pochissimi giorni una nuova avventura letteraria, un'avventura mitica in tutti i sensi, perché ripercorreremo la classica storia di Ulisse e Penelope, ma riscritta da Luigi Malerba in questo romanzo intitolato Itaca per sempre. Malerba è uno scrittore fra i più importanti del Novecento, ha all'attivo tantissimi romanzi e riprendiamo oggi anche la lettura di alcune notizie biografiche relative alla sua vita. Ricordo semplicemente che è nato l'11 novembre del 27 ed è morto nel 2008. Dopo essersi appassionato di cinema e aver scritto per la rivista Cinema Nuovo nel 1956, all'esordio letterario comincia con Le lettere di Ottavia. In quegli stessi anni Malerba fonda con Paolo Spinola una società che realizza alcuni fortunati caroselli pubblicitari per il cinema e la televisione. Grazie all'interessamento di Ennio Flaiano, nel 63 esce da Bompiani La scoperta dell'alfabeto, favorevolmente accolto dalla critica per quel misto di realismo e umorismo che ne caratterizza lo stile essenziale, nervoso, antilirico e antidescrittivo, così ne parlava Cesare Zavattini. Dopo i primi contatti con gli intellettuali della rivista Il Verri, partecipa alle riunioni inaugurali del gruppo 63 a Palermo, presentando l'atto unico Qualcosa di grave, che entrerà nello storico volume collettivo pubblicato da Feltrinelli nel 1964. Nel 65 a Londra Malerba collabora alla sceneggiatura di Casino Royale e consolida l'amicizia con Tonino Guerra, già conosciuto a Roma. Nel 66 esce da Bompiani Il Serpente, opera che consacra Malerba come scrittore fra i più innovativi del panorama contemporaneo e che ottiene un buon successo di critica anche all'estero. Proseguono le collaborazioni cinematografiche. Scrive la sceneggiatura per Adulterio all'italiana del 1966 e La ragazza e il generale del 67 di Pasquale Festa Campanile, Sì signore del 68 di e con Ugo Tognazzi, Storie dell'anno 1000 del 68 interpretato da Carmelo Bene, Franco Parenti e Vittorio Dettori e To è morta la nonna del 69 di Mario Monicelli. Con l'inizio del decennio successivo, Malerba rafforza il sodalizio con il regista Fabio Carpi e insieme a lui scrive i soggetti per L'invasione del 70 e Corpo d'amore del 72. Nel frattempo pubblica per Bompiani il romanzo Salto mortale del 1968, al quale la giuria presieduta da Ungaretti conferisce il premio Sila. Un libro che, come scrive Enzo Golino, compie continue evoluzioni fra la vita e la morte, l'illusione e realtà, la verità e l'artificio, violando i confini di questi opposti territori con una capriola fra le più acrobatiche, funambolesche, arrischiate e senza il conforto della rete che la nostra letteratura abbia mai sperimentato. Segnalato da Calvino, Salto mortale vince anche la prima edizione del Primedicis del 1970, nella cui giuria figurano Alain Rob Grillet e Claude Simon. Nei primi anni 70 Malerba si dedica al progetto di creare una cooperativa a scrittori, dotata di una propria casa editrice, nel tentativo di opporsi alla logica della concentrazione editoriale operata dalla RCS, richiamando l'attenzione di intellettuali e sodali provenienti dall'esperienza dell'avanguardia, ai quali si aggiungono Alberto Arbasino, Umberto Eco, Giorgio Manganelli, Francesco Leonetti e Paolo Volponi.
Nel 73 escono contemporaneamente Il protagonista, romanzo dedicato al fallimento della fallocrazia mediterranea, e Come il cane divenne amico dell'uomo, primo tentativo di scrivere per bambini. Seguono i racconti di Le rose imperiali del 74 e Mozziconi, secondo libro per ragazzi pubblicato dall'autore presso Einaudi. Nel 78 esce Il Pataffio, un pastiche linguistico di tre idiomi, latino, maccheronico, dialetto laziale e italiano aulico, incentrato ancora una volta sul tema del potere. E qui ci fermiamo per le curiosità che riguardano la biografia di Luigi Malerba, ma subito riprendiamo con la lettura del testo di questo romanzo, Itaca per sempre. Riprendiamo ancora una volta dal monologo riflessivo di Ulisse.

Ogni mattina Eumeo porta alle scrofe che allattano i porcellini due pentoloni di rape bollite condite con gli avanzi della spremitura delle olive. Mi ha portato a vedere una scrofa che non può allattare tutti i 13 porcellini che ha appena partorito perché i capezzoli sono soltanto 12. I 12 porcellini, che hanno preso possesso ognuno di un proprio capezzolo, non ammettono che nessun altro vi succhi il latte della madre. Il 13esimo, che è rimasto escluso, viene allora nutrito da Eumeo con il latte di capra fin tanto che sarà in grado di mangiare da solo. 13 è un brutto numero e non so se riusciremo a salvarlo, ha detto Eumeo, che crede nella magia dei numeri. Allora ti dirò che nell'isola dei Feaci regnano 13 re e il 13esimo Alcino fra tutti è il più ricco e potente. E quando Ulisse è naufragato davanti all'isola dei Feaci, sono stati inghiottiti dalle onde i suoi 12 marinai e lui, il 13esimo, si è salvato. Eumeo mi ha guardato insospettito. Come fai a sapere tutte queste cose di Ulisse? Del suo naufragio non può averne parlato sotto le mura di Troia. I mercanti viaggiano per i mari e approdano nei porti. Sono loro che portano le notizie. Ho accompagnato il mandriano dal recinto delle scrofe a quello dei porci, che ha fatto uscire in branco per condurli insieme a Galatea a pascolare nel bosco di Querce. Ho capito che si sarebbe dispiaciuto se non lo avessi accompagnato. Mi ha spiegato il mandriano che due volte all'anno, in primavera e in autunno, deve ripulire il sottobosco dai rovi in modo che i porci possano più facilmente nutrirsi con le ghiande che cadono dalle querce e dai cerri. Oltre alla figlia Galatea, lavorano per lui anche due ragazzi che vanno a raccogliere nelle radure cesti di ghiande che vengono conservate per l'inverno. I maiali emettevano dei grugniti di piacere, grufolando tra le foglie secche, poi alzavano la testa per masticare le ghiande trovate sul terreno. Eumeo porta con sé, ogni volta che conduce gli animali al pascolo, un arco e un mazzo di frecce per cacciare i conigli selvatici. Quando porto gli animali giù ai proci, a me lasciano la testa e qualche volta soltanto le orecchie e la coda. E allora cerco di cacciare qualche coniglio selvatico che Galatea mi fa arrostire allo spiedo o cuocere nel vino. A un tratto, mentre stavamo camminando in una radura, ho visto avvicinarsi da lontano un branco di anatre selvatiche. Rapidamente ho preso l'arco dalle mani di Eumeo e quando le anatre sono arrivate sopra di noi ho scagliato una freccia. Con un colpo solo ho abbattuto una bella anatra che ho raccolto e consegnato a Galatea. Eumeo è rimasto senza parole per la velocità e la precisione del mio tiro e mi ha guardato con occhi pieni di meraviglia. «Mai visto un tiro così preciso?» ha esclamato. «Mi sono esercitato al tiro con l'arco fin da ragazzo e naturalmente ho fatto molto esercizio durante la guerra di Troia», gli ho detto. «Sono anch'io un discreto tiratore, ma non sono mai riuscito a colpire un'anatra in volo. Solo Ulisse ci riusciva. Ho capito che devo essere più prudente, altrimenti Eumeo si insospettisce. Gli ho restituito l'arco e le frecce. Poi abbiamo ripreso il cammino sotto il sole ardente e attraversato un campicello dove Eumeo coltiva le rape. Anche le rape vengono raccolte per l'inverno, buone per i porci ma anche per gli uomini, abbrustolite sulla brace e poi condite con l'olio che si produce abbondante nell'isola e un pizzico di sale. Siamo ritornati a casa al tramonto, passando da una fonte dove si dissetano i porci. Eumeo ha lavato le ruote del carro che gli serve per portare i maiali in città. Poi siamo entrati in casa. Ci siamo seduti davanti al fuoco e abbiamo mangiato una minestra di farro preparata da Galatea. E poi l'anatra arrostita allo spiedo, guarnita con foglie di crescione, di veronica e di erbe di mare insieme a piccole focacce cotte su una pietra arroventata. E abbiamo accompagnato la cena con una coppa di vino rosso condito con la resina.
Dopo la cena ho ascoltato paziente il buon Mandriano che ha voluto raccontarmi la sua vita, l'infanzia con il padre, signore dell'isola di Siro, il rapimento da parte di una banda di fenici schiumatori dei mari e la vendita come schiavo alla Erte, re di Itaca, da allora sua amata patria adottiva. Approdato ad Itaca, il suo racconto è continuato fino a tarda notte, quando il sonno ci ha appesantito le palpebre e fatto piegare il capo. Dalle tante parole dette tra la veglia e il sonno, ho appreso che Telemaco, per avere mie notizie, ha affrontato i pericoli di un lungo viaggio sul mare e ha raggiunto Pilo in Messenia per chiedere notizie al vecchio Nestore, e poi Sparta, dove risiede Menelao con Elena, restituita al letto coniugale dopo la caduta di Troia. Eumeo ha sentito dire da un mercante di passaggio che Telemaco, partito da Sparta, si è imbarcato da 2 settimane e ormai dovrebbe essere di ritorno. Però mi è parso preoccupato del suo arrivo, perché teme che i proci gli abbiano teso qualche imboscata. Sono dunque arrivato a Itaca in tempo per sorvegliare la sorte di mio figlio. Ho deciso che andrò in città al più presto, sempre vestito da mendicante, per impedire che Telemaco venga sorpreso a tradimento dai proci, i quali mali sopportano la presenza nell'isola del figlio di Ulisse e suo legittimo successore. Certo, ha detto Eumeo, è una vera sciagura che Ulisse sia lontano da Itaca in un momento di pericolo. O è naufragato in una tempesta di mare, oppure si è dato alla vita avventurosa perché la guerra di Troia è finita ormai da 10 anni. Ho sentito che certi soldati, invece di ritornare a casa, si sono messi a fare i briganti. Questa è l'idea che hai del tuo re? Che cosa hai capito? Io parlavo dei soldati che non vogliono ritornare dalla moglie. Ulisse è un re e ha una moglie bella e onesta che lui amava. È rimasto in silenzio e poi ha fatto una sua considerazione. Secondo me la guerra cambia la testa degli uomini. Ci sono anche uomini che già nascono per la guerra, ho detto io. Achille, Agamennone, Ettore, Aiace erano eroi di spada e di lancia, e Ulisse non era da meno. Ricordo che sapeva maneggiare le armi non meno di loro, ma era diverso. Ulisse era l'uomo degli stratagemmi, e a tutti diceva che le prossime guerre non si sarebbero vinte con la forza bruta, ma soprattutto con la strategia e con l'astuzia. Diceva addirittura che ormai era finita l'età della spada e della lancia, e che era in arrivo l'età dei numeri e delle parole. Eumeo mi ha guardato con un'aria stordita. Che cosa intendeva dire? Prima di partire da Itaca, Ulisse era un campione nel tiro con l'arco. Ma io non so se faceva discorsi sui numeri e le parole. Gli piaceva raccontare delle storie, questo sì, e trovava sempre le parole giuste per farsi ascoltare. Anche sotto le mura di Troia, tutti stavano ad ascoltare i suoi racconti, ho detto. La fama delle sue imprese è arrivata fin qui a Itaca, e tutti dicono che Troia è caduta quando è entrato dentro le mura della città quel cavallo di legno con la pancia piena di soldati inventato da Ulisse. Ma che cosa vale tutto questo, se prima la guerra e poi il viaggio di ritorno lo hanno tenuto lontano da Penelope e dal figlio Telemaco, che ora sono in grave pericolo? Dunque, hai avuto notizia di un complotto contro Telemaco? L'araldo Medonte teme che succederanno brutte cose quando Telemaco si presenterà nella reggia di ritorno da Sparta. Telemaco è molto giovane e commetterà delle imprudenze. Tutti i nostri guai sono cominciati con quella guerra inutile che ha allontanato da Itaca il suo re e messo a rischio la signoria dell'isola. Che cosa ci importava a noi se a Menelao avevano rapito la moglie? Rapita! Le voci dicono che Elena è scappata con Paride di sua volontà, e Menelao ha voluto trascinare in guerra tutti gli Achei per un affarone di letto. Infatti, solo Agamennone, re di Micene e fratello di Menelao,
ha accolto subito l'invito a partire per la guerra. Gli altri Achei non avevano nessuna idea di impegnarsi con navi e uomini in una guerra così lontana. Anche Ulisse si è dato da fare con le parole e con l'inganno per non partire, ma si vede che Troia era scritta nel suo destino. Nemmeno Achille, l'eroico Achille, voleva imbarcarsi per Troia, ho detto io. I genitori lo avevano mandato a Sciro, alla corte del re Licomede, dove si era travestito da donna. È stato proprio Ulisse, già unito agli altri Achei, a scoprire il trucco e a smascherarlo. Si presentò alla corte di Licomede travestito da mercante e mostrò alle donne la sua mercanzia, offrendo in mezzo ai gioielli, alle stoffe e ai nastri di seta anche delle armi. Il giovane Achille mostrò subito il suo interesse per le armi, trascurando il resto, e così tutti capirono che era lui. Abbandonato il travestimento, venne facilmente convinto da Ulisse a imbarcarsi con gli altri. Questa storia si raccontava sottovoce sotto le mura di Troia, ma Achille non ne fece mai parola con nessuno, e nessuno osava parlarne con lui. Forse è una storia poco dignitosa per un eroe, ha detto Eumeo. Ma io dico che Achille aveva 100 volte ragione di nascondersi, perché a Troia ci ha perso la vita. Penelope. Dovrai forse ringraziare gli dei perché Telemaco assomiglia al padre Ulisse? Sono soliti questi uomini non dire mai nulla dei loro progetti, ma nemmeno dei loro pensieri alle donne. Che siano spose o madri, le donne non sono mai degne delle loro confidenze. Così Ulisse è partito da un giorno all'altro per la guerra di Troia, lasciando Telemaco in fasce. E così, in segreto, Telemaco si è imbarcato per raggiungere Pilo e Sparta, dove spera di avere da Nestore e da Menelao notizie del padre. Glielo avrei forse impedito se me ne avesse parlato? No, di certo. E allora perché farmi sapere dalla vecchia nutrice Euriclea la notizia della sua partenza quando già stava navigando verso il Peloponneso? Ulisse veramente non poteva sottrarsi alla partenza, anche se avrebbe preferito restare in patria a scagliare le sue frecce contro i cinghiali piuttosto che contro i troiani. E io non sono riuscita a impedirgli di partire. Ma poi ogni voce ha riferito che ha combattuto da eroe e che Troia è caduta per quel cavallo di legno introdotto nella città, merito della sua astuzia e del suo ingegno. È proprio questo che mi preoccupa. Che la sua esperienza di guerra abbia fin troppo soddisfatto la sua vanità e il suo orgoglio. In quale altro modo si possono spiegare gli indugi infiniti del viaggio di ritorno, se non con il timore che la vita pacifica come re di Itaca, vicino alla sua sposa, al figlio e agli amici, non potesse più soddisfare la sua ambizione di gloria? Questi pensieri che non confiderò mai a nessuno e che dimenticherò il giorno in cui, per qualche sortilegio divino, vedessi comparire Ulisse sulla soglia della reggia. Nel frattempo gli amici sono diventati nemici e i servi traditori. La speranza non mi ha mai abbandonata e ho imparato a destreggiarmi anch'io alla maniera di Ulisse. Telemaco, appena uscito dall'adolescenza, già mi sembra irrequieto non meno del padre. È altrettanto mentitore, sospettoso e morso da insaziabile curiosità. Ma in nome degli dèi, come poteva pensare che gli avrei impedito di andare a cercare notizie di suo padre? La fedele Euriclea mi ha detto oggi che Antino, il più forte iracondo fra i proci, sta macchinando qualcosa contro di lui, e questo mi fa pensare che Telemaco sia già sulla via del ritorno. Ma io spero che Euriclea si sbagli, perché Antino sa che ogni offesa a Telemaco sarebbe un'offesa alla mia persona, e questo non gli conviene. Infatti ha sempre ostentato un affetto ipocrita per Telemaco. Troppe fatiche devo affrontare ogni giorno senza l'aiuto di un uomo, e adesso dovrò io proteggere Telemaco. So bene che la spada non si addice alle mie braccia, e invidio chi può combattere il nemico con le armi anche a rischio della vita. Deve essere un piacere inaudito atterrare un nemico con la spada. Infelice mortale,
chi è invece costretto a continua e impotente sofferenza nella solitudine. Io so che dovrò trovare in me stessa e non nelle armi che non so maneggiare, o negli dei dell'Olimpo che non ascoltano le mie preghiere, la forza per affrontare questa turba insolente e rumorosa. Il mio pensiero corre sempre a Ulisse con rimpianto e improvvisi cedimenti d'animo. Gli stridi lugubri dei gabbiani turbano la mia solitudine e mi inducono a tristi pensieri. Oggi non scenderò nella grande sala dove i proci banchettano e si ubriacano mentre il cantore Terpiade cerca di coprire con la cetra e la voce acuta i loro rumori disgustosi. E qui ci fermiamo per oggi. Ci ritroviamo domani per continuare la lettura di Itaca per sempre, attendendo che Ulisse, travestito da mendicante, si manifesti nella reggia dove Penelope lo aspetta, e chissà se lo riconoscerà o meno. Molti di noi che conoscono questa storia già lo sanno, ma per chi non lo ricorda, lasciamo ancora il mistero aleggiare nell'aria. Vi aspetto domani, sempre alla solita ora, qui su Radio Nuova in Blu con Tempo di Leggere e Luigi Malerba, Itaca per sempre. Ciao ciao!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Celebriamo la festa liturgica di San Lorenzo, diacono e martire, diacono della Chiesa di Roma. Tre giorni dopo il martirio di Papa Sisto, confermò nell'effusione del sangue il servizio di carità che aveva svolto in vita. Particolari, commoventi, tardivamente aggiunti al racconto della sua morte, come la graticola infocata, attestano la devozione cui San Lorenzo fu circondato, inizialmente a Roma, città di cui venne compatrono accanto a Pietro e Paolo. Nel luogo della sua sepoltura, al Verano, venne edificata una basilica in suo onore nel IV secolo. La sua memoria è attestata già da antichi libri liturgici. Chiediamo a San Lorenzo la sua intercessione perché la nostra vita diventi ogni giorno servizio al Vangelo e disponibilità a realizzarlo nella nostra vita. Chiediamo a San Lorenzo Diacono la sua intercessione verso tutti i diaconi e in modo particolare vogliamo pregarlo per l'ordinazione diaconale del nostro fratello Massimo. Chiediamo perdono dei nostri peccati. Signore è mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori. Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore che siede alla destra del Padre intercedi per noi. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, l'ardore della tua carità ha reso San Lorenzo fedele nel ministero e glorioso nel martirio. Fa che amiamo ciò che egli ha amato e viviamo ciò che ha insegnato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, tenete presente questo: chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà, e chi semina con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Del resto, Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia, perché avendo sempre il necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene. Sta scritto infatti: ha largheggiato, ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Colui che dà il seme al seminatore e il pane per il nutrimento, darà e moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i frutti della vostra giustizia. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, se il chicco di grano caduto a terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua. E dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà.

diacono è l'espressione ministeriale di colui che serve, e serve Cristo, e come lo serve? Servendo il prossimo che incontra nella sua vita. È solo nel servizio che si realizza la piena chiamata dei cristiani, perché uno serve nella misura in cui si mette a disposizione del Vangelo, accogliendolo, conoscendolo, amandolo e realizzandolo. Questo è il primo servizio della carità, è l'annuncio del Vangelo, ed è nell'annuncio del Vangelo che si realizzano poi tutti i servizi della carità, anche quelli più sociali, più concreti. Ma se non partiamo dal servizio del Vangelo, dell'annuncio del Vangelo, rischiamo di fare tanta solidarietà e poco gesti di amore di Dio. Chiediamo a Lorenzo, martire e diacono, la grazia di imparare a servire Cristo, servendo il prossimo che Lui ci ha messo accanto, e nel servizio imparare ogni giorno che serve colui che serve e non serve colui che non serve. La Madonna ci doni il coraggio di imparare ogni giorno un po' di più e meglio a vivere secondo la luce del Vangelo.

0: delle sorelle a Dio nostro Padre che in San Lorenzo ci ha donato un esempio di carità e di testimonianza di fede fino al martirio, rivolgiamo la nostra preghiera e diciamo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la Santa Chiesa di Roma, che presiede nella carità tutte le chiese, la parola seminata con abbondanza nei solchi aperti dai martiri porti ancora frutti di rinnovamento e di generosa dedizione, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i diaconi, che come San Lorenzo sono al servizio del Vescovo e della comunità cristiana, nell'esercizio del loro ministero siano autentici e umili, sempre premurosi verso i poveri, preghiamo.
0: Ascoltaci, o
1: Signore.
2: Per i cristiani osteggiati nel mondo a causa della loro fede, nella tribolazione e nella prova ricevono la consolazione dello Spirito e il sostegno concreto dei fratelli, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Per quanti nella comunità cristiana e nella società civile si pongono a servizio dei più deboli e bisognosi, siano animati da uno spirito di giustizia e carità, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Per noi che nell'Eucaristia attingiamo all'amore di Cristo, la comunione all'agnello immolato renda la nostra vita un'offerta gradita a Dio, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.

0: Questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per le anime di Giampaolo e di Manuela. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Chiediamo il dono delle vocazioni alla vita consacrata, alla vita diaconale. Chiediamo al Signore la luce di essere testimoni autentici del Vangelo. Queste tutte le preghiere che portiamo nel cuore per intercessione di San Lorenzo e della Vergine Maria. Le presentiamo al Padre per Cristo, nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli con bontà, o Signore, i doni che ti offriamo con esultanza nella festa di San Lorenzo, e fa che giovino alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il sangue versato dal santo martire diacono Lorenzo, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e dona agli inermi la forza del martirio, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

0: Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa, santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, in unione con il tuo servo, il nostro Papa, Leone XIV, il nostro Vescovo, Nazareno, e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli.
1: Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo, e anch'essi ti offrono, questo sacrificio di lode. E innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute.
2: In comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi Santi Apostoli e Martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i tuoi santi. Per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione.
0: Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo, a te, Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della resurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele, il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta, per le mani del tuo angelo santo, sia portata sull'altare del cielo, davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo.
2: Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, o Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace.
3: Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono.
0: Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo.

0: Obbedienti a Gesù, preghiamo come Lui ci ha insegnato. Padre nostro,
1: sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
2: Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.
4: Con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo.
1: A perdere le anime. Amen.
0: San Michele Arcangelo,
1: è per noi.
0: Preghiamo. Saziati dai tuoi santi doni, ti preghiamo, Signore, il servizio sacerdotale compiuto nella festa di San Lorenzo accresca in noi la grazia della tua salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annunzio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato,
1: sull'incomprensione
0: l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: O Spirito.
0: Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Lorenzo, diacono e martire, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace.
1: Amen.
0: Cristo Signore, che ha manifestato in San Lorenzo la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che in San Lorenzo ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa.
1: Amen.
0: E per l'intercessione di San Lorenzo e della Vergine Maria, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, con voi e con tutti, rimanga sempre.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: vent'anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa, nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli, in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo, strada statale 361 Septempedana, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni,

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. iniziaqui.unimc.it.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Loco e l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Domenica 9 agosto, Orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto, Orchestra Spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto, per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo, 24esima Sagra del Castrato, a Massafermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: edizione delle 9. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Tensione sui migranti in Europa, sullo sfondo della lite Italia-Spagna, su Schengen. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia, secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Intanto la premier Meloni e l'omologa danese Mette Frederiksen hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa in cui affermano di non accettare un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulla società. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha parlato con l'inviato speciale statunitense per la pace Kushner la scorsa settimana e si è impegnato a dare una possibilità al piano in 15 punti di Trump per Gaza, lo riporta il sito Axios citando un funzionario statunitense. In precedenza Netanyahu aveva respinto il piano di Trump per il disarmo di Hamas durante una riunione di gabinetto che si è svolta domenica. Ucraina è salito ad almeno 14 feriti il bilancio della notte di raid russi su Sumi, dove le forze di Mosca hanno sganciato 5 bombe a guida laser. Le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa nel Tatarstan, lo riportano i media locali. E proprio ieri all'Angelus Papa Leone ha nuovamente chiesto un appello perché le parti in lotta trovino il dialogo e rientrino in una situazione di pace.
1: Di fronte a tanto dolore rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace.
0: È lutto nel mondo dello sport, è morto a 86 anni Livio Berruti, vinse l'oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma nel 1960, lo chiamavano l'angelo per come volava in gara e in effetti quando vinse in 200 metri nel 1960 Colombe in gruppo si alzarono dalla pista a sottolineare il miracolo. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

0: tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu colora la tua estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La questione migranti torna in primo piano nel dibattito politico europeo. La premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa in cui dichiarano di non accettare un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Medio Oriente, non c'è tregua per Gaza. Israele boccia il piano su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'esercito dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato. Così annuncia Netanyahu nella sua prima dichiarazione sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace voluto da Trump. Ed ora in Ucraina, un attacco di droni ucraini contro la regione del Tatarstan nella Russia centrale ha ucciso almeno 12 persone in uno degli attacchi più letali condotti da Kiev in oltre 4 anni di guerra. Lanci incrociati anche da parte della Russia di missili e droni raggiunta Kiev e a Sumy ci sono almeno 14 feriti. Tragedia in mare a Lampedusa, un giovane regista, 29enne, Caltanissetta, Cristiano Degnani Gianporcaro, è stato ucciso dall'elica di un gommone mentre faceva un'immersione nelle acque di Punta Sottile. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta ipotizzando reato di omicidio nautico. L'Europa occidentale ha rilevato il periodo giugno-luglio più caldo mai osservato e luglio ha registrato la terza e la quarta ondata di caldo da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale. Una scossa di magnitudo 3 è stata registrata alle 2:27 della notte nella zona dei Campi Flegrei. Secondo i dati dell'osservatorio vesuviano dell'INGV di Napoli, l'evento si è verificato ad una profondità di circa 4 km. Non ci sono danni a persone o a edifici. E poi chiudiamo con la morte di Livio Berruti, 86 anni, vinse l'oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma nel 1960. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali,
5: inalazioni,
4: bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
6: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

tutta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.

0: Dal 6 al 10 agosto tutte le sere stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Domenica 9 agosto orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto orchestra spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo, 24esima Sagra del Castrato. A Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Baila. Let me see you dance, baby.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, Franco Rossi al microfono, buongiorno. La Premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa in cui affermano di non accettare un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia. Secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Medio Oriente, Israele boccia il piano su Gaza annunciato dagli Stati Uniti, non intende ritirare l'esercito dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato, lo ha annunciato Netanyahu nella sua prima dichiarazione sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace voluto dal presidente Trump. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcun stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, ha avvertito il premier. Intanto l'esercito yemenita ha riferito che 7 persone, tra cui 4 soldati e 3 civili, sono rimaste uccise, altre 30 ferite, in un attacco dei ribelli Houthi contro la città portuale di Al-Moka sul Mar Rosso. Ed ora la guerra in Ucraina, 12 persone sono rimaste uccise in un attacco di droni lanciato dall'Ucraina contro la città di Nizhnikamska nella Russia occidentale, 39 i feriti. Nel frattempo le autorità ucraine annunciano la morte di 5 persone in un raid aereo russo nella regione di Kharkiv. La cronaca, i carabinieri del NAS a Modica in provincia di Ragusa e a Catania hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Ragusa su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 7 persone, 2 destinatari della misura cautelare sono sottoposti ad arresti domiciliari, 5 alla misura interdittiva del divieto temporaneo di svolgere attività lavorative. Sono accusati di aver concorso nei reati di maltrattamenti aggravati ed esercizio abusivo della professione infermieristica. L'Europa occidentale ha rilevato il periodo giugno-luglio più caldo mai osservato e luglio ha registrato la terza e la quarta ondata di caldo da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale, lo riferisce Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea in partnership con l'Agenzia Spaziale Europea. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: In Blu 2000 News.
1: Edizioni del mezzogiorno, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa in cui affermano di non accettare un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Entrambe richiedono di realizzare centri di rimpatrio per i migranti in paesi terzi. Intanto Berlino riapre le espulsioni verso l'Italia. Golfo Persico, Hormuz rimane chiuso. Secondo il Wall Street Journal, il presidente Trump, che definisce una partita a scacchi negoziati con Teheran, non avrebbe problemi a dichiarare vinta e conclusa la guerra, purché lo stretto riapra. Teheran ribadisce che gli Stati Uniti devono accettare che d'ora in poi lo stretto sarà gestito dalla Repubblica Islamica e dall'Oman. Non solo Washington dovrebbe pagare anche i danni di guerra. Gaza, Netanyahu ha bocciato il piano in 15 punti annunciato dagli Stati Uniti, dichiarando che non intende ritirare l'esercito dalla striscia fino a quando Hamas non sarà completamente disarmato. Finché sarò primo ministro, ha detto, non ci sarà alcun stato palestinese. Russia, Ucraina, 12 persone sono rimaste uccise in un attacco di droni lanciato dall'Ucraina contro la città di Nizhnikamsk nella Russia occidentale, lo ha riferito l'agenzia di stampa RIA, aggiungendo che 39 persone sono rimaste ferite. Le autorità ucraine hanno annunciato la morte di 5 persone in un raid aereo russo nella regione di Kharkiv. L'Europa occidentale ha rilevato il periodo giugno-luglio più caldo mai osservato e luglio ha registrato la terza, la quarta ondata di caldo da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale. Lo rende noto Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea. I carabinieri del NAS a Modica, nel Ragusano e a Catania hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Ragusa su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 7 persone. I 2 destinatari sono agli arresti domiciliari, 5 sottoposti alla misura interdittiva del divieto temporaneo di svolgere attività lavorative. Sono accusati di avere concorso nei reati di maltrattamenti aggravati ed esercizio abusivo della professione infermieristica. Infine, 20.000 tonnellate di prodotti energetici sono stati sequestrati e 265 persone denunciate negli ultimi 5 mesi dalla Guardia di Finanza, che nel quadro delle tensioni sui mercati energetici internazionali ha intensificato, anche in collaborazione con il Garante per la sorveglianza prezzi, l'azione di vigilanza nel settore dei carburanti. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in rete, www.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo, strada statale 361 Septempedana, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Nuova in Blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti in un Libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabel Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito. Ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabella Ahmad, Entra il fantasma, Edizioni Marsilio.

0: dal 6 al 10 agosto tutte le sere stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Domenica 9 agosto orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto orchestra spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo 24esima Sagra del Castrato a Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Esistono dei luoghi costruiti apposta per farci dimenticare la vita normale. Sole tutto l'anno, piscine, campi da tennis, cene senza fine. Un paradiso perfetto, fin troppo perfetto per essere davvero innocente.

Siamo a Estrella de Mar, un resort di lusso sulla Costa del Sol spagnola, popolato quasi interamente da pensionati e vacanzieri britannici benestanti. Charles Prentice, uno scrittore di viaggi, arriva da Londra per una ragione precisa e dolorosa. Suo fratello Frank, che gestisce il country club del resort, è stato arrestato con l'accusa di aver appiccato un incendio in cui sono morte 5 persone. Frank ha confessato, ma qualcosa in quella confessione non convince Charles. Suo fratello non sembra il tipo capace di un gesto simile e la sua ammissione di colpa ha una qualità strana, quasi rassegnata, come se stesse proteggendo qualcun altro. Charles comincia a indagare per conto suo e quello che scopre è un mondo apparentemente idilliaco, cene eleganti, tornei di tennis, feste che non finiscono mai, ma con qualcosa di sottilmente sbagliato sotto la superficie. Estrella de Mar, a differenza degli altri resort della costa, sembra pieno di vita, di energia, di una comunità che partecipa attivamente invece di limitarsi a prendere il sole. Ma Charles comincia a chiedersi: cosa rende esattamente questo posto così diverso da tutti gli altri complessi turistici della zona? Tutti uguali, tutti silenziosi, tutti abitati da persone che sembrano già morte dentro. Questa settimana vi porto sulla Costa del Sol, in una storia di paradisi che nascondono qualcosa. 7 parole, 7 giorni, un libro segreto da trovare. E quindi vi ricordo di mandare tutti i vostri indizi attraverso i nostri social, il nostro WhatsApp 3295443270. E domenica, come ogni settimana di questa estate, sveleremo tutto. La parola di oggi di Piccole Grandi Parole, lo speciale pagine d'estate, è vacanza. Buon proseguimento d'estate da Antonio Torretti e noi ci sentiamo domani con un nuovo frammento di questa nuova storia.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: In Blu 2000, news.
1: No all'immigrazione incontrollata, la premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen condividono sui social un messaggio congiunto per l'Europa. Non accettano un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Hormuz chiuso, Trump dice è una partita a scacchi. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano non avrebbe problemi a dichiarare vinta e conclusa la guerra, purché lo stretto riapra. Gaza, Netanyahu non ritira l'esercito. Ucraina-Russia, scambio reciproco di colpi sulle città, 11 morti nella città russa di Nizhny Kamchatka, nella Russia occidentale, 5 le persone morte in un raid russo nella regione di Kharkiv. Buongiorno da Franco Rossi al microfono, da Daniele Caruso alla console, dalla redazione di Inblu 2000. Come avete sentito, c'è stato un messaggio congiunto da parte della premier Meloni e dell'omologa danese Frederiksen sui social, in cui si dice no all'immigrazione incontrollata. Marino Galdiero.
2: L'uso dei migranti in vista delle elezioni politiche è all'ordine del giorno. Il cancelliere tedesco Merz, sotto la pressione dell'ascesa della destra, ha deciso di fare un passo indietro sull'accoglienza, annunciando il ripristino dei trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia, come confermato dal ministro dell'interno tedesco. Dal Viminale però si precisa che non c'è nessun dublinante da riprendere dalla Germania e in ogni caso bisognerà prendere in considerazione una compensazione a causa dei migranti sbarcati in Italia con ONG che battono bandiera tedesca. Dublinanti fa riferimento al trattato sottoscritto nella capitale irlandese, secondo cui l'esame delle richieste d'asilo deve essere svolto lì dove il migrante irregolare sia entrato. Intanto il primo ministro Meloni e la premier socialdemocratica danese Frederiksen, insieme su Instagram, inviano un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: E secondo i servizi è probabile un nuovo assalto di migranti a Ceuta, segnalato anche il pericolo di infiltrazioni terroristiche. Da inizio anno invece quasi 17.000 migranti sbarcati in Italia, nello stesso periodo secondo l'OIM i migranti morti nel Mediterraneo sono quasi 14.000. Fausto Nicastro.
3: Le probabilità di una nuova pressione di massa di migranti alla frontiera di Ceuta entro Ferragosto è altamente probabile. È l'allarme lanciato dai servizi segreti spagnoli, che segnalano anche il pericolo di infiltrazioni terroristiche. Un timore raccolto dal governo italiano. Il ministro degli esteri Antonio Tajani infatti ha detto che mantenere la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna è una precauzione necessaria fino a che la situazione non sarà tornata alla normalità. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, da inizio anno sono quasi 17.000 i migranti sbarcati nel nostro paese, di cui oltre 3.000 sono minori non accompagnati. Ma se i numeri degli arrivi irregolari è in netto calo in tutta l'Unione Europea, i morti in mare tra quanti cercano una via di salvezza da guerra e povertà aumentano in modo preoccupante. Secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le persone morte e disperse nel Mediterraneo nei primi sei mesi del 2026 sono quasi 1.400, di cui 865 nella rotta che porta in Italia. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo di Golfo Persico e Medio Oriente. Mentre secondo fonti giornalistiche Trump sarebbe pronto a chiudere la guerra con l'Iran anche senza l'accordo sul nucleare, qualora Hormuz fosse riaperto, si allontana invece una soluzione per la striscia di Gaza. Chiara Placenti.
4: Secondo il Wall Street Journal, Trump, che definisce una partita a scacchi i negoziati con Teheran, non avrebbe problemi a dichiarare vinta e conclusa la guerra purché lo stretto riapra. Ma Teheran ribadisce che gli Stati Uniti devono accettare che d'ora in poi lo stretto sarà gestito dalla Repubblica Islamica e dall'Oman. Non solo Washington deve anche pagare i danni di guerra. In realtà sulla posizione ufficiale ci sarebbero importanti divisioni all'interno della leadership iraniana, tra chi, fazione guidata dal presidente Pezeshkian, teme il collasso economico del paese e chi, appoggiando il comandante Pasdaran Vahidi, si oppone a qualsiasi concessione agli Stati Uniti. Ma anche il nodo Gaza non sembra vicino ad una soluzione. Netanyahu ha bocciato il piano in 15 punti annunciato dagli USA, dichiarando che non intende ritirare l'esercito dalla striscia fino a quando Hamas non sarà completamente disarmato. Finché sarò primo ministro, ha detto ancora, non ci sarà alcuno Stato palestinese. Parole liquidate da Washington come esigenze elettorali. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E allora veniamo alla guerra in Ucraina, scambio reciproco di raid di lanci di missili sulle città, 11 morti nella città russa di Nizhny Kamchatka nella Russia occidentale, 5 invece le persone morte in un raid russo nella regione di Kharkiv. Ce ne parla Cristiana Caricato.
5: Una notte di alta tensione tra Russia e Ucraina, attacchi incrociati con missili e droni, mentre Mosca tornava a bombardare Odessa e Sumy, uccidendo 5 persone solo nella regione di Kharkiv. Kiev conduceva una vasta offensiva aerea sul territorio russo, spingendosi fino alla regione del Tatarstan, dove è stata colpita la raffineria di Nizhny-Kamsk, a 1600 km dal confine ucraino. Le autorità regionali russe parlano di un attacco massiccio che ha preso di mira infrastrutture e siti civili, provocando 11 morti. In poco più di 12 ore, 456 droni in 15 regioni della federazione e sulla Crimea occupata. Una notte di sangue che ha confermato l'estendersi del conflitto anche ad aree lontane dal fronte, mentre non si vedono spiragli per una ripresa dei negoziati con la diplomazia in fase di stallo. A fare le spese la popolazione civile. A Kharkiv brucia anche una casa editrice per bambini. In fumo negli ultimi mesi 10 milioni di libri. L'ultimo attacco all'inizio di agosto, il più grave subito dall'industria editoriale in 4 anni di guerra. Un drone ha distrutto la lingua e la memoria ucraina, i libri, veicoli per la sopravvivenza dell'identità nazionale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: E ieri, dopo la preghiera dell'Angelus, Papa Leone è tornato a invocare la pace per i paesi in guerra, soprattutto per Ucraina e Russia. Ascoltiamolo.
6: Di fronte a tanto dolore, rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace.
1: Non fa eccezione il meteo nei giorni estivi per eccellenza. In questa metà agosto si sta rinforzando ulteriormente l'anticiclone africano che continua ad avvolgere l'Europa del Sud e l'Italia. Antonella Mazzateruè.
7: Ancora notti afose, durante il giorno le temperature raggiungeranno i 40 gradi all'ombra con l'arrivo in settimana di masse d'aria calda e secca provenienti dal deserto del Sahara, ma al tempo soleggiato si alternano sui rilievi alpini, sui tratti appenninici, piogge di calore. Oggi la Protezione Civile avverte la regione Calabria per rischio temporali e allagamenti sia lungo il versante ionico che tirrenico. Per un calo dei valori termici bisogna però attendere dopo Ferragosto, con l'arrivo dal nord Europa di aria fresca che scatenerà anche locali nubifragi e grandi. Il prossimo mercoledì intanto è attesa l'eclissi solare. Il fenomeno astronomico sarà visibile completamente in Spagna, Islanda e Groenlandia, mentre da noi solo parzialmente, più nelle regioni settentrionali e al tramonto. Al momento a dare spettacolo da giorno in Sicilia l'Etna in eruzione, con qualche disagio per chi viaggia in aereo. Fino alle 17 di oggi i voli in arrivo a Catania sono temporaneamente sospesi. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Chiesa e massoneria nel servizio di David Murgia. Vediamo i motivi per cui chi è iscritto ad una loggia non può ricevere un funerale cattolico. Sentiamo.
8: Non ci può essere nessun funerale cattolico per chi aderisce alla massoneria, in quanto scomunicato infatti non può ricevere le esequie ecclesiastiche. Due fatti di cronaca. Il primo a Roma, e precisamente nella Chiesa degli Artisti. Qui si doveva celebrare il funerale di un musicista che poi si scopre essere iscritto al GOI, Grande Oriente d'Italia. Accertata la notizia, il vicariato ha informato il celebrante, il vescovo Monsignor Antonio Stiglianò, che per questo defunto è impossibile celebrare le esequie in chiesa, ma è possibile solo eseguire una breve preghiera. Così, al posto della funzione funebre è stato consentito soltanto un momento di raccoglimento e preghiera. Ci spostiamo a Sanremo. Qui erano già state fissate le esequie per un maestro venerabile di un'altra loggia massonica. Il vescovo di Sanremo Ventimiglia ha deciso in questo caso di stoppare la funzione religiosa. L'incompatibilità tra l'adesione alle logge massoniche e la fede cattolica è stata recentemente ribadita nel 2023 da parte del Dicastero della Dottrina della Fede. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Daniele Caruso alla regia, un augurio di buon proseguimento di giornata.

0: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
2: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in Scienze Motorie per l'Inclusione, Archivi Digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
6: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato da pochissimi giorni una nuova avventura letteraria, un'avventura mitica in tutti i sensi, perché ripercorreremo la classica storia di Ulisse e Penelope, ma riscritta da Luigi Malerba in questo romanzo intitolato Itaca per sempre. Malerba è uno scrittore fra i più importanti del Novecento, ha all'attivo tantissimi romanzi e riprendiamo oggi anche la lettura di alcune notizie biografiche relative alla sua vita. Ricordo semplicemente che è nato l'11 novembre del 27 ed è morto nel 2008. Dopo essersi appassionato di cinema e aver scritto per la rivista Cinema Nuovo nel 1956, ha l'esordio letterario. Comincia con Le lettere di Ottavia. In quegli stessi anni Malerba fonda con Paolo Spinola una società che realizza alcuni fortunati caroselli pubblicitari per il cinema e la televisione. Grazie all'interessamento di Ennio Flaiano, nel 63 esce da Bompiani La scoperta dell'alfabeto, favorevolmente accolto dalla critica per quel misto di realismo e umorismo che ne caratterizza lo stile essenziale, nervoso, antilirico e antidescrittivo, così ne parlava Cesare Zavattini. Dopo i primi contatti con gli intellettuali della rivista Il Verri, partecipa alle riunioni inaugurali del gruppo 63 a Palermo, presentando l'atto unico Qualcosa di grave, che entrerà nello storico volume collettivo pubblicato da Feltrinelli nel 1964. Nel 65 a Londra Malerba collabora alla sceneggiatura di Casino Royale e consolida l'amicizia con Tonino Guerra, già conosciuto a Roma. Nel 66 esce da Bompiani Il Serpente, opera che consacra Malerba come scrittore fra i più innovativi del panorama contemporaneo e che ottiene un buon successo di critica anche all'estero. Proseguono le collaborazioni cinematografiche. Scrive la sceneggiatura per Adulterio all'italiana del 1966 e La ragazza e il generale del 67 di Pasquale Festa Campanile, Sì signore del 68 di e con Ugo Tognazzi, Storia dell'anno 1000 del 68 interpretato da Carmelo Bene, Franco Parenti e Vittorio Dettori e To è morta la nonna del 69 di Mario Monicelli. Con l'inizio del decennio successivo, Malerba rafforza il sodalizio con il regista Fabio Carpi e insieme a lui scrive i soggetti per L'invasione del 70 e Corpo d'amore del 72. Nel frattempo pubblica per Bompiani il romanzo Salto mortale del 1968, al quale la giuria presieduta da Ungaretti conferisce il premio Sila. Un libro che, come scrive Enzo Golino, compie continue evoluzioni fra la vita e la morte, l'illusione e realtà, la verità e l'artificio, violando i confini di questi opposti territori con una capriola fra le più acrobatiche, funambolesche, arrischiate e senza il conforto della rete che la nostra letteratura abbia mai sperimentato. Segnalato da Calvino, Salto mortale vince anche la prima edizione del Prime Edicis del 1970, nella cui giuria figurano Alain Rob Grillet e Claude Simon. Nei primi anni 70 Malerba si dedica al progetto di creare una cooperativa a scrittori, dotata di una propria casa editrice, nel tentativo di opporsi alla logica della concentrazione editoriale operata dalla RCS, richiamando l'attenzione di intellettuali e sodali provenienti dall'esperienza dell'avanguardia, ai quali si aggiungono Alberto Arbasino, Umberto Eco, Giorgio Manganelli, Francesco Leonetti e Paolo Volponi.
Nel 73 escono contemporaneamente Il protagonista, romanzo dedicato al fallimento della fallocrazia mediterranea, e Come il cane divenne amico dell'uomo, primo tentativo di scrivere per bambini. Seguono i racconti di Le rose imperiali del 74 e Mozziconi, secondo libro per ragazzi pubblicato dall'autore presso Einaudi. Nel 78 esce Il Pataffio, un pastiche linguistico di tre idiomi, latino, maccheronico, dialetto laziale e italiano aulico, incentrato ancora una volta sul tema del potere. E qui ci fermiamo per le curiosità che riguardano la biografia di Luigi Malerba, ma subito riprendiamo con la lettura del testo di questo romanzo, Itaca per sempre. Riprendiamo ancora una volta dal monologo riflessivo di Ulisse.

Ogni mattina Eumeo porta alle scrofe che allattano i porcellini due pentoloni di rape bollite condite con gli avanzi della spremitura delle olive. Mi ha portato a vedere una scrofa che non può allattare tutti i 13 porcellini che ha appena partorito perché i capezzoli sono soltanto 12. I 12 porcellini, che hanno preso possesso ognuno di un proprio capezzolo, non ammettono che nessun altro vi succhi il latte della madre. Il 13esimo, che è rimasto escluso, viene allora nutrito da Eumeo con il latte di capra fin tanto che sarà in grado di mangiare da solo. 13 è un brutto numero e non so se riusciremo a salvarlo, ha detto Eumeo, che crede nella magia dei numeri. Allora ti dirò che nell'isola dei Feaci regnano 13 re e il 13esimo Alcino fra tutti è il più ricco e potente. E quando Ulisse è naufragato davanti all'isola dei Feaci, sono stati inghiottiti dalle onde i suoi 12 marinai e lui, il 13esimo, si è salvato. Eumeo mi ha guardato insospettito. Come fai a sapere tutte queste cose di Ulisse? Del suo naufragio non può averne parlato sotto le mura di Troia. I mercanti viaggiano per i mari e approdano nei porti. Sono loro che portano le notizie. Ho accompagnato il mandriano dal recinto delle scrofe a quello dei porci, che ha fatto uscire in branco per condurli insieme a Galatea a pascolare nel bosco di Querce. Ho capito che si sarebbe dispiaciuto se non lo avessi accompagnato. Mi ha spiegato il mandriano che due volte all'anno, in primavera e in autunno, deve ripulire il sottobosco dai rovi in modo che i porci possano più facilmente nutrirsi con le ghiande che cadono dalle querce e dai cerri. Oltre alla figlia Galatea, lavorano per lui anche due ragazzi che vanno a raccogliere nelle radure cesti di ghiande che vengono conservate per l'inverno. I maiali emettevano dei grugniti di piacere, grufolando tra le foglie secche, poi alzavano la testa per masticare le ghiande trovate sul terreno. Eumeo porta con sé, ogni volta che conduce gli animali al pascolo, un arco e un mazzo di frecce per cacciare i conigli selvatici. Quando porto gli animali giù ai proci, a me lasciano la testa e qualche volta soltanto le orecchie e la coda. E allora cerco di cacciare qualche coniglio selvatico che Galatea mi fa arrostire allo spiedo o cuocere nel vino. A un tratto, mentre stavamo camminando in una radura, ho visto avvicinarsi da lontano un branco di anatre selvatiche. Rapidamente ho preso l'arco dalle mani di Eumeo e quando le anatre sono arrivate sopra di noi ho scagliato una freccia. Con un colpo solo ho abbattuto una bella anatra che ho raccolto e consegnato a Galatea. Eumeo è rimasto senza parole per la velocità e la precisione del mio tiro e mi ha guardato con occhi pieni di meraviglia. «Mai visto un tiro così preciso?» ha esclamato. «Mi sono esercitato al tiro con l'arco fin da ragazzo e naturalmente ho fatto molto esercizio durante la guerra di Troia», gli ho detto. «Sono anch'io un discreto tiratore, ma non sono mai riuscito a colpire un'anatra in volo. Solo Ulisse ci riusciva. Ho capito che devo essere più prudente, altrimenti Eumeo si insospettisce. Gli ho restituito l'arco e le frecce, poi abbiamo ripreso il cammino sotto il sole ardente e attraversato un campicello dove Eumeo coltiva le rape. Anche le rape vengono raccolte per l'inverno, buone per i porci ma anche per gli uomini, abbrustolite sulla brace, poi condite con l'olio che si produce abbondante nell'isola e un pizzico di sale. Siamo ritornati a casa al tramonto, passando da una fonte dove si dissetano i porci. Eumeo ha lavato le ruote del carro che gli serve per portare i maiali in città. Poi siamo entrati in casa. Ci siamo seduti davanti al fuoco e abbiamo mangiato una minestra di farro preparata da Galatea. E poi l'anatra arrostita allo spiedo, guarnita con foglie di crescione, di veronica e di erbe di mare insieme a piccole focacce cotte su una pietra arroventata. E abbiamo accompagnato la cena con una coppa di vino rosso condito con la resina.
Dopo la cena ho ascoltato paziente il buon Mandriano che ha voluto raccontarmi la sua vita, l'infanzia con il padre, signore dell'isola di Siro, il rapimento da parte di una banda di fenici schiumatori dei mari e la vendita come schiavo alla Erte, re di Itaca, da allora sua amata patria adottiva. Approdato ad Itaca, il suo racconto è continuato fino a tarda notte, quando il sonno ci ha appesantito le palpebre e fatto piegare il capo. Dalle tante parole dette tra la veglia e il sonno, ho appreso che Telemaco, per avere mie notizie, ha affrontato i pericoli di un lungo viaggio sul mare e ha raggiunto Pilo in Messenia per chiedere notizie al vecchio Nestore, e poi Sparta, dove risiede Menelao con Elena, restituita al letto coniugale dopo la caduta di Troia. Eumeo, ho sentito dire da un mercante di passaggio che Telemaco, partito da Sparta, si è imbarcato da 2 settimane e ormai dovrebbe essere di ritorno. Però mi è parso preoccupato del suo arrivo, perché teme che i proci gli abbiano teso qualche imboscata. Sono dunque arrivato a Itaca in tempo per sorvegliare la sorte di mio figlio. Ho deciso che andrò in città al più presto, sempre vestito da mendicante, per impedire che Telemaco venga sorpreso a tradimento dai proci, i quali mali sopportano la presenza nell'isola del figlio di Ulisse e suo legittimo successore. Certo, ha detto Eumeo, è una vera sciagura che Ulisse sia lontano da Itaca in un momento di pericolo. O è naufragato in una tempesta di mare, oppure si è dato alla vita avventurosa perché la guerra di Troia è finita ormai da 10 anni. Ho sentito che certi soldati, invece di ritornare a casa, si sono messi a fare i briganti. Questa è l'idea che hai del tuo re? Che cosa hai capito? Io parlavo dei soldati che non vogliono ritornare dalla moglie. Ulisse è un re e ha una moglie bella e onesta che lui amava. È rimasto in silenzio e poi ha fatto una sua considerazione. Secondo me la guerra cambia la testa degli uomini. Ci sono anche uomini che già nascono per la guerra, ho detto io. Achille, Agamennone, Ettore, Aiace erano eroi di spada e di lancia, e Ulisse non era da meno. Ricordo che sapeva maneggiare le armi non meno di loro. Ma era diverso. Ulisse era l'uomo degli stratagemmi e a tutti diceva che le prossime guerre non si sarebbero vinte con la forza bruta, ma soprattutto con la strategia e con l'astuzia. Diceva addirittura che ormai era finita l'età della spada e della lancia e che era in arrivo l'età dei numeri e delle parole. Eumeo mi ha guardato con un'aria stordita. Che cosa intendeva dire? Prima di partire da Itaca, Ulisse era un campione nel tiro con l'arco. Ma io non so se faceva discorsi sui numeri e le parole. Gli piaceva raccontare delle storie, questo sì, e trovava sempre le parole giuste per farsi ascoltare. Anche sotto le mura di Troia, tutti stavano ad ascoltare i suoi racconti, ho detto. La fama delle sue imprese è arrivata fin qui a Itaca, e tutti dicono che Troia è caduta quando è entrato dentro le mura della città quel cavallo di legno con la pancia piena di soldati inventato da Ulisse. Ma che cosa vale tutto questo, se prima la guerra e poi il viaggio di ritorno lo hanno tenuto lontano da Penelope e dal figlio Telemaco, che ora sono in grave pericolo? Dunque, hai avuto notizia di un complotto contro Telemaco? L'araldo Medonte teme che succederanno brutte cose quando Telemaco si presenterà nella reggia di ritorno da Sparta. Telemaco è molto giovane e commetterà delle imprudenze. Tutti i nostri guai sono cominciati con quella guerra inutile che ha allontanato da Itaca il suo re e messo a rischio la signoria dell'isola. Che cosa ci importava a noi se a Menelao avevano rapito la moglie? Rapita! Le voci dicono che Elena è scappata con Paride di sua volontà e Menelao ha voluto trascinare in guerra tutti gli Achei per un affarone di letto. Infatti, solo Agamennone, re di Micene e fratello di Menelao,
ha accolto subito l'invito a partire per la guerra. Gli altri Achei non avevano nessuna idea di impegnarsi con navi e uomini in una guerra così lontana. Anche Ulisse si è dato da fare con le parole e con l'inganno per non partire, ma si vede che Troia era scritta nel suo destino. Nemmeno Achille, l'eroico Achille, voleva imbarcarsi per Troia, ho detto io. I genitori lo avevano mandato a Sciro, alla corte del re Licomede, dove si era travestito da donna. È stato proprio Ulisse, già unito agli altri Achei, a scoprire il trucco e a smascherarlo. Si presentò alla corte di Licomede travestito da mercante e mostrò alle donne la sua mercanzia, offrendo in mezzo ai gioielli, alle stoffe e ai nastri di seta anche delle armi. Il giovane Achille mostrò subito il suo interesse per le armi, trascurando il resto, e così tutti capirono che era lui. Abbandonato il travestimento, venne facilmente convinto da Ulisse a imbarcarsi con gli altri. Questa storia si raccontava sottovoce sotto le mura di Troia, ma Achille non ne fece mai parola con nessuno, e nessuno osava parlarne con lui. Forse è una storia poco dignitosa per un eroe, ha detto Eumeo. Ma io dico che Achille aveva 100 volte ragione di nascondersi, perché a Troia ci ha perso la vita. Penelope. Dovrai forse ringraziare gli dèi perché Telemaco assomiglia al padre Ulisse? Sono soliti questi uomini non dire mai nulla dei loro progetti, ma nemmeno dei loro pensieri alle donne. Che siano spose o madri, le donne non sono mai degne delle loro confidenze. Così Ulisse è partito da un giorno all'altro per la guerra di Troia, lasciando Telemaco in fasce. E così, in segreto, Telemaco si è imbarcato per raggiungere Pilo e Sparta, dove spera di avere da Nestore e da Menelao notizie del padre. Glielo avrei forse impedito se me ne avesse parlato? No, di certo. E allora perché farmi sapere dalla vecchia nutrice Euriclea la notizia della sua partenza quando già stava navigando verso il Peloponneso? Ulisse veramente non poteva sottrarsi alla partenza, anche se avrebbe preferito restare in patria a scagliare le sue frecce contro i cinghiali piuttosto che contro i troiani. E io non sono riuscita a impedirgli di partire. Ma poi ogni voce ha riferito che ha combattuto da eroe e che Troia è caduta per quel cavallo di legno introdotto nella città, merito della sua astuzia e del suo ingegno. È proprio questo che mi preoccupa, che la sua esperienza di guerra abbia fin troppo soddisfatto la sua vanità e il suo orgoglio. In quale altro modo si possono spiegare gli indugi infiniti del viaggio di ritorno, se non con il timore che la vita pacifica come re di Itaca, vicino alla sua sposa, al figlio e agli amici, non potesse più soddisfare la sua ambizione di gloria? Questi pensieri che non confiderò mai a nessuno e che dimenticherò il giorno in cui, per qualche sortilegio divino, vedessi comparire Ulisse sulla soglia della reggia. Nel frattempo gli amici sono diventati nemici e i servi traditori. La speranza non mi ha mai abbandonata e ho imparato a destreggiarmi anch'io alla maniera di Ulisse. Telemaco, appena uscito dall'adolescenza, già mi sembra irrequieto non meno del padre, e altrettanto mentitore, sospettoso e morso da insaziabile curiosità. Ma in nome degli dèi, come poteva pensare che gli avrei impedito di andare a cercare notizie di suo padre? La fedele Euriclea mi ha detto oggi che Antino, il più forte iracondo fra i proci, sta macchinando qualcosa contro di lui, e questo mi fa pensare che Telemaco sia già sulla via del ritorno. Ma io spero che Euriclea si sbagli, perché Antino sa che ogni offesa a Telemaco sarebbe un'offesa alla mia persona, e questo non gli conviene. Infatti ha sempre ostentato un affetto ipocrita per Telemaco. Troppe fatiche devo affrontare ogni giorno senza l'aiuto di un uomo, e adesso dovrò io proteggere Telemaco. So bene che la spada non si addice alle mie braccia, e invidio chi può combattere il nemico con le armi anche a rischio della vita. Deve essere un piacere inaudito atterrare un nemico con la spada. Infelice mortale
chi è invece costretto a continua e impotente sofferenza nella solitudine.

E qui ci fermiamo per oggi. Ci ritroviamo domani per continuare la lettura di Itaca per sempre, attendendo che Ulisse, travestito da mendicante, si manifesti nella reggia dove Penelope lo aspetta, e chissà se lo riconoscerà o meno. Molti di noi che conoscono questa storia già lo sanno, ma per chi non lo ricorda, lasciamo ancora il mistero aleggiare nell'aria. Vi aspetto domani, sempre alla solita ora, qui su Radio Nuova in Blu, con Tempo di Leggere e Luigi Malerba, Itaca per sempre. Ciao ciao!

0: Dal 6 al 10 agosto tutte le sere stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Domenica 9 agosto orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto orchestra spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo, 24esima Sagra del Castrato. A Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La premier Meloni e la premier danese Frederiksen in un messaggio comune affermano: siamo contro un'immigrazione incontrollata e avanzano una proposta sia ai centri di rimpatrio nei paesi terzi. Intanto resta la stretta della Germania sui migranti dopo la crisi di Ceuta. Con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, dice il governo tedesco. Il Viminale replica: nessun dubbio da riprendere. In Medio Oriente, secondo fonti giornalistiche, Donald Trump sarebbe pronto a chiudere la guerra con l'Iran anche senza l'accordo sul nucleare, qualora Hormuz fosse riaperto e si allontana una soluzione per Gaza.
2: Secondo il Wall Street Journal, Trump, che definisce una partita a scacchi i negoziati con Teheran, non avrebbe problemi a dichiarare vinta e conclusa la guerra, purché lo stretto riapra. Ma Teheran ribadisce che gli Stati Uniti devono accettare che d'ora in poi lo stretto sarà gestito dalla Repubblica Islamica e dall'Oman. Non solo, Washington deve anche pagare i danni di guerra. In realtà, sulla posizione ufficiale ci sarebbero importanti divisioni all'interno della leadership iraniana, tra chi, fazione guidata dal presidente Pezeshkian, teme il collasso economico del paese e chi, appoggiando il comandante De Pasdaran Vahidi, si oppone a qualsiasi concessione agli Stati Uniti. Ma anche il nodo Gaza non sembra vicino ad una soluzione. Netanyahu ha bocciato il piano in 15 punti annunciato dagli USA, dichiarando che non intende ritirare l'esercito dalla striscia fino a quando Hamas non sarà completamente disarmato. Finché sarò primo ministro, ha detto ancora, non ci sarà alcuno Stato palestinese. Parole liquidate da Washington come esigenze elettorali. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Ucraina, massiccio raid di Kiev nella regione del Tatarstan, 13 morti e 39 feriti, 5 vittime in un attacco russo a Kharkiv. Droni ucraini hanno preso di mira siti industriali e civili della città di Dnipro-Marsk, che ospita raffinerie di petrolio e un importante impianto petrolchimico. Mosca esclude la fine della guerra e critica gli Stati Uniti per la fornitura di armi a Kiev. Torniamo in Italia, arrestato Walter La Vitola, indagato dalla procura di Roma nell'inchiesta sull'attentato nell'ottobre dello scorso anno davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, l'ex editore e imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato. Gli viene contestato il metodo mafioso. A giugno e luglio mai così alte le temperature nell'Europa occidentale, afferma il programma europeo sul clima Copernicus, e sarà ancora afa sull'Italia. Oggi 19 città da bollino rosso, nei prossimi giorni è previsto un nuovo picco delle temperature. Intanto l'Etna non dà tregua, in corso colate di lave ed emissioni di cenere a Catania, stop fino alle 17 ai voli aerei in arrivo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Eccoci anche oggi con Ora Musica, le novità indipendenti in onda in radio con la musica indipendente di ogni genere. Ben trovati da Riccardo Pellegrini. Apriamo una nuova settimana ricca di belle novità, oramai proiettate verso l'estate che è iniziata, siamo nel pieno. Tutto è pronto per partire.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

classici, spazio che apre ogni giorno il nostro viaggio all'interno delle novità discografiche indipendenti, e questo è stato veramente un grande successo dell'estate 1980. Novità al primo ascolto, nuovo singolo firmato World Goes Around.

0: Tati S, ovvero Tatiana Silvestri, 26 anni, in radio con L'Incontro, brano che stiamo proponendo qui a Ora Musica. E allora ci colleghiamo con la capitale, Roma, per chiacchierare con lei. Ciao Tatiana, ben trovata.
1: Ciao a tutti i radioascoltatori, ciao Riccardo.
0: Allora, ben trovata. L'Incontro, come ci racconti questo brano che parla di due ragazzi che si conoscono tramite i social, no? Quindi tema molto attuale.
1: Sì, è un tema molto attuale, l'ho voluto fare insomma, ecco, proprio su questo tema che adesso va tantissimo.
0: Ma è autobiografico? È successa a te davvero sta cosa?
1: Sì, una volta mi è successa, infatti mi sono proprio ispirata a questa storia qua. Tutti i miei brani sono comunque autobiografici. Diciamo, questo brano racconta un po', diciamo, di questi due ragazzi che si incontrano sui social, si danno, diciamo, un nome, così, un diminutivo.
0: Un nick,
1: sì, esatto, un nickname. E si danno un appuntamento su questo locale, vanno lì in questo locale, si cercano, insomma, tra la folla. E niente, alla fine quello che succede tramite ascoltando la mia canzone, insomma.
0: È giusto, giustamente, come si fa in un film, come si fa in un libro, non si dice mai il finale, ma lo scopriremo tra poco ascoltando questo brano che stiamo trasmettendo. Chi ci segue già magari lo sa perché l'ha già sentito, perché l'abbiamo già trasmesso, però per chi ci sta ascoltando adesso abbiamo creato un po' di curiosità. Però prima di andare ad ascoltare il brano, due cose. Anzitutto, cosa succederà dopo questo singolo? Cosa prevede il tuo progetto?
1: Ci sono tantissime serate in programma, poi tanto poi pubblicherò tutto quanto sui miei canali social. Sicuramente ci sarà un'uscita di un LP, sicuramente quest'inverno. Insomma, ci sono tantissime novità.
0: Ecco, mi è già servito la domanda che volevo aggiungere, quella dei social, per seguirti e rimanere aggiornati.
1: Esatto, allora su tutti i miei canali social Tati S, proprio scritto E, S-S-E, che poi sarebbe poi l'iniziale, l'S del mio cognome.
0: Di Silvestri, esatto. Tati S, oggi qui a Ora Musica, andiamo ad ascoltare L'Incontro e a scoprire come va a finire questo incontro. Grazie Tati per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, è stato un piacere e buon ascolto.

0: ancora musica.
1: Per l'amore bisogna essere in due, immorali, se serve illegali, un po' santi, un po' clandestini, un po' teneri criminali. Va bene una moto rubata, un'auto presa a noleggio, o quella del padre di lei,

0: Oggi a chiudere il nostro spazio Ora Musica da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

Milani. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: E l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su pista in ferro. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto, orchestra spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto, per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo, 24esima Sagra del Castrato, a Massafermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
2: No, è mio!
3: È mio!
2: Guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi.

0: Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo, strada statale 361 Septempedana, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova, in blu.

0: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere.
2: In Blu 2000 News.
3: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere per l'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante dell'attentato. A lui si contesta anche il metodo mafioso. Chiesto l'arresto anche per l'intermediario Tavares, attualmente latitante, si troverebbe in Africa. No all'immigrazione incontrollata. La premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa.
4: L'uso dei migranti in vista delle elezioni politiche è all'ordine del giorno. Il cancelliere tedesco Merz, sotto la pressione dell'ascesa della destra, ha deciso di fare un passo indietro sull'accoglienza, annunciando il ripristino dei trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia, come confermato dal ministro dell'interno tedesco. Dal Viminale però si precisa che non c'è nessun dublinante da riprendere dalla Germania e in ogni caso bisognerà prendere in considerazione una compensazione a causa dei migranti sbarcati in Italia con ONG che battono bandiera tedesca. Dublinanti fa riferimento al trattato sottoscritto nella capitale irlandese, secondo cui l'esame delle richieste d'asilo deve essere svolto lì dove il migrante irregolare sia entrato. Intanto il primo ministro Meloni e la premier socialdemocratica danese Frederiksen, insieme su Instagram, inviano un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Marino Galdiero, linea allo studio.
3: In Ucraina, massiccio raid di Kiev nella regione del Tatarstan, 13 morti e 39 feriti, 5 vittime in un attacco russo a Kharkiv. Droni ucraini hanno preso di mira siti industriali e civili della città di Dnipro-Kuzmansk, che ospita raffinerie di petrolio, un importante impianto petrolchimico russo. Mosca esclude la fine della guerra e critica gli Stati Uniti per la fornitura di armi a Kiev. Lo stretto di Hormuz non tornerà alla situazione precedente alla guerra. Gli Stati Uniti e Israele dovranno adeguarsi al nuovo ordine della regione, lo ha detto Alim Izzard, vicepresidente dell'Assemblea Consultiva Islamica Iraniana. Secondo il Wall Street Journal, intanto, a Trump basterebbe la riapertura dello stretto di Hormuz e rinuncerebbe all'accordo sul nucleare. E superi 50 euro al megawattora il gas nucleare, il gas naturale sulla piazza di Amsterdam, sulla scia del blocco delle navi nello stretto di Hormuz. La soglia dei 59 euro al megawattora era stata superata l'ultima volta il 29 luglio. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, così ricordo del presidente della Repubblica Mattarella per la scomparsa 87 anni di Livio Berruti. Oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Berruti, per la morte di Berruti, oggi bandiera a mezz'asta nella sede del CONI. È tutto, grazie per l'ascolto.

Queste sono le classifiche dell'estate, ovviamente le anticipazioni che vi diamo quotidianamente all'interno del nostro appuntamento delle parole, e parliamo di personaggi, grandi personaggi all'interno di una classifica che è più internazionale, a dire il vero, che è italiana, anche se la numero uno è tutta made in Italy, di una classifica dell'estate di un tempo che fu. Sapete che ritorniamo indietro nel tempo e poi diamo anche uno sguardo a quelle che sono le tendenze attuali all'interno del weekend di Blue 2000 con le classifiche dell'estate ogni sabato e domenica dalle 14 alle 15. L'anno che abbiamo scelto per voi questa settimana è il 2022, quindi non ritorniamo granché indietro nel tempo, magari qualcuno di queste canzoni ancora sono nella nostra memoria, nella vostra memoria, ve le ricordate molto bene perché facevano parte di un'estate abbastanza recente del Made in Italy italiano per quanto riguarda la musica, ma ci sono tantissime canzoni internazionali, a cominciare dalla posizione numero 8, dove incontreremo anche nel weekend Lizzo, questo personaggio che è anche abbastanza divisivo, ultimamente è stato anche al centro di accuse e sospetti che stavano minando la sua reputazione, però lei ne è uscita in pieno innocente, e si tratta della paladina praticamente della body positivity, cioè quella tendenza che tiene a precisare che bisogna assolutamente rispettare l'aspetto fisico delle altre persone, quindi contro assoluto ogni forma di body shaming, discriminazioni ma anche molestie, accuse che sono state mosse anche nei suoi confronti da parte del suo staff, poi decadute miseramente perché erano tutte false. E Lizzo, dicevamo, una rivendicazione l'ha fatta bella palese anche scegliendo un titolo molto forte per il suo ultimo album, il quinto album della sua carriera, una rivendicazione, ha detto, perché significa prendere una parola usata per sminuire le donne, come lei stessa ha detto durante un'intervista, e farne una dichiarazione di amore per noi stesse, e questo fa parte del suo ultimo percorso discografico e musicale. Il disco precedente Special è diventato più difficile, più duro, soprattutto a partire dal febbraio 2025, quando c'è stato un periodo un po' travagliato per lei, ma sicuramente molto importante anche l'inizio della sua carriera con dei grandi successi musicali che hanno segnato proprio l'estate del 2022. E in quel caso c'era questa canzone che ritroviamo alla posizione numero 8 della classifica italiana delle canzoni più ascoltate in quel periodo.

dei primi grandi successi di Lizzo, datato 2022, questo l'anno delle classifiche dell'estate, in cui ritorneremo indietro nel tempo sabato e domenica prossimi per quanto riguarda l'appuntamento dalle 14 alle 15, sempre qui sul 2000. La sua canzone About Downtime era la numero 8. In quell'estate c'erano anche loro, i Pinguini Tattici Nucleari. Straordinaria la richiesta del pubblico in questo periodo, anche l'attesa. Sapete che quest'anno, ne abbiamo parlato anche varie volte all'interno dei nostri appuntamenti pomeridiani, loro non hanno un tour ufficiale, quindi quest'estate non vanno il lungo e il largo per la nostra penisola, anche se sono ospitati da molti festival musicali. L'entusiasmo ha suscitato, dicevamo, per la band bergamasca, che ha ufficializzato 3 nuovi appuntamenti che confermano la richiesta appunto del pubblico, l'attesa per quello che si preannuncia come uno degli eventi musicali più importanti dell'estate del prossimo anno. Quindi raddoppieranno gli show di Torino e Milano e si aggiunge anche una nuova data a Napoli, segnale evidente di un tour che continua a crescere e a registrare consensi e interessi sempre maggiori tra i fan. E quindi ripetiamo le nuove date per il live 2027 dei Pinguini Tattici Nucleari: 13 giugno a Torino, a Milano saranno il 18 giugno, a Napoli il 28 giugno. Sempre mi raccomando, il prossimo anno 2027 la tournée partirà all'inizio di giugno, attraverserà la penisola con questa produzione pensata proprio per valorizzare tutte le canzoni nel repertorio della band. E nel 2022 c'era questa loro canzone.

storia della musica anche in questa seconda ora delle parole dell'estate con David Bowie e la sua Rebel Rebel. Salutiamo Miri Antonello tra gli ultimi arrivati a diretta a radioinblu.it. Questo è il nostro contatto di posta elettronica anche per commentare insieme quello che sta accadendo nel panorama musicale internazionale, ma un po' ce l'aspettavamo, dove ci sono donne del calibro di Mariah Carey, Whitney Houston, grandi ricordi del passato ovviamente in questo caso, ma anche Cher e Celine Dion, fino ad arrivare al fenomeno più recente Taylor Swift, che vantano numeri veramente da capogiro per le vendite. Eppure se parliamo di vendite complessive a livello globale, nessuna di loro è ancora riuscita a scavalcare Madonna, con oltre 4 decenni di carriera alle spalle. Poi che sia criticata o meno anche ultimamente per il suo look, diciamo anche per la sua musica, dall'ultimo album la pop star detiene ufficialmente il Guinness dei primati come la cantante donna ad aver venduto più dischi in assoluto, superando la quota dei 400 milioni di copie tra album e singoli in tutto il mondo. E poi diciamo la verità, Madonna è una che ha dettato legge fin da subito nel mondo del pop, anche di tendenza, non solo per la musica ma anche per la moda. Un traguardo imponente che la piazza sul podio della storia della musica internazionale, e arriva subito dietro a leggende come i Beatles, Elvis e Michael Jackson. Il suo vero punto di forza è stato l'eccezionale spirito di adattamento anche dagli anni 80 a oggi, ha attraversato tutte le ere del mercato, parliamo di vinili fino alle cassette, passando per i CD, MP3 e streaming, trasformando davvero ogni album e ogni cambio di look in un successo commerciale capace di anticipare le mode e le tendenze. E dietro di lei fa capolino la solita Mariah Carey, perché domina anche lei da sempre le classifiche americane, vanta ben 19 singoli al primo posto nella Billboard 800 e anche il classico natalizio che tutti conosciamo, più ascoltato di sempre in assoluto. Ampliamo anche il nostro sguardo al mercato mondiale, la Carey, così come Celine Dion, la stessa Whitney Houston, si attesta intorno ai 200-220 milioni di copie vendute. Taylor Swift sta scalando vertiginosamente la classifica anche lei a velocità doppia però, ma la vetta globale resta ancora solida nelle mani di Madonna. E poi citiamo una menzione particolare a un'altra icona senza tempo, ovvero Cher, con una longevità artistica introvabile, ha firmato con Believe il singolo più venduto da un'artista donna nel Regno Unito, superando da solo le 10 milioni di copie, dimostrando come certe icone riescono a segnare epoche veramente differenti e particolari. Cher infatti è l'unica artista vivente ad aver pubblicato almeno un brano in 7 decadi storiche consecutive, e quindi anche lei detiene questo bel bottino, non solo a livello economico mondiale, ma anche un bel record personale di cui vantarsi. Subito un altro dei

Perché, come dice il nostro ex vacanziero Sabrino D'Alessandro, la foto migliore è quella che deve ancora scattare, ricordatelo. La nuova canzone di Sveglia Ginevra, qui su In Blu 2000, dove arriva un successo dell'estate 2019. Impazzava davvero questa di Tones and I, Dance Monkey.

Si intitola Baby Steps, il nuovo singolo di Olivia Dean che abbiamo anche ascoltato e ascoltiamo in questo periodo in duetto con Sam Fender. Tra l'altro grande successo per loro perché si difendono benissimo nella classifica inglese di album e vinili in questo periodo, ma nella classifica ufficiale UK, la chart appunto degli ultimi 7 giorni, fa capolino anche il nuovo singolo dopo insomma le chiacchierate e vicissitudini dell'ultimo periodo di Ariana Grande, dal titolo Petal, che è anche in programmazione qui su Blue 2000. Intanto dopo Olivia Dean, che ascolteremo per tutta questa settimana come il nostro disco in Blue 2000 della settimana, noi parliamo di un altro personaggio grandissimo, perché il nostro amico Livio che ci ha scritto e dice: ma hai citato Madonna come quella che ha venduto di più, ma secondo me Michael Jackson. E in effetti, dal punto di vista degli ometti, diciamo così, della musica internazionale, Michael non lo batte nessuno, ed è un dato confermato anche dal successo globale del film Michael, interpretato da Jafar Jackson con mimetismo straordinario, che ha superato $1 miliardo di incasso, diventando il film musicale di grande successo di sempre, superando addirittura Bohemian Rhapsody. L'impatto sul mercato musicale è stato immediato, perché negli Stati Uniti gli ascolti on demand del catalogo di Michael Jackson sono aumentati a 137,5 milioni in una sola settimana, e ha riportato in cima grandi successi del passato come Billie Jean, Beat It, Thriller e Smooth Criminal. Questo recente incremento economico solleva anche una domanda che ci facciamo: ma chi sono destinate oggi le entrate derivanti da queste riproduzioni? E per comprendere la questione è necessario anche praticamente disaggregare in qualche modo i diritti di composizione, cioè musica e testo, che sono di pertinenza degli autori e degli editori, separandoli dai diritti del master, cioè la registrazione sonora specifica. Quindi non tutte le composizioni musicali di Michael furono da lui stesso scritte. Brani di grande importanza, ad esempio come Thriller, composta da Rod Temperton, o Man in the Mirror di Glenn Ballard, generano diritti d'autore che vengono attribuiti ai rispettivi creatori ed eredi, quindi lasciano a Jackson solo la quota relativa all'interpretazione. Diversamente, per le composizioni scritte dal re del pop come Billie Jean e Bad, l'artista figurava anche come autore. Quindi i proventi derivati dalle vendite vengono oggi distribuiti tra vari soggetti. Le registrazioni soliste principali sono condivise tra Sony Music e l'estate di Michael Jackson, mentre i master dell'epoca Motown sono di proprietà del gruppo Universal, quindi è tutto spezzettato, mentre le quote editoriali dipendono da chi ha firmato i singoli testi e melodie. Quindi una buona fetta anche di mercato e soprattutto di guadagno va a chi ha scritto effettivamente quelle canzoni, e il film ha fatto naturalmente la differenza di incasso per questi autori e artisti.

storia della musica, anche per quanto riguarda la musica di casa nostra, Gianluca Grignani con un suo grande successo degli anni 90, Falco a metà, tra l'altro lo ricordiamo anche in coppia con Luque, tornando indietro di 6 mesi fa all'ultimo festival di Sanremo in duetto nella serata cover con proprio la canzone che abbiamo ascoltato, Falco a metà. Ritorniamo al 1984, lo facciamo con i Branski Beat.

momento di augurarvi buon pomeriggio anche con la seconda parte delle parole dell'estate che arriverà tra poco con Marco Parce. Grazie per queste due ore intanto in regia a Sabino D'Alessandro. Ci risentiamo domani alle 14 e vi lascio con le All Saints. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: Le parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe. Come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
5: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
0: In Blu 2000, news.
6: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Ucraina-Russia, scambio reciproco di colpi sulle città. 11 morti nella città russa di Nizhny-Mask, nella Russia occidentale. 5 le persone morte in un raid russo nella regione di Kharkiv.
7: Una notte di alta tensione tra Russia e Ucraina, attacchi incrociati con missili e droni, mentre Mosca tornava a bombardare Odessa e Sumy, uccidendo 5 persone solo nella regione di Kharkiv. Kiev conduceva una vasta offensiva aerea sul territorio russo, spingendosi fino alla regione del Tatarstan, dove è stata colpita la raffineria di Nizhny-Kamsk, a 1600 km dal confine ucraino. Le autorità regionali russe parlano di un attacco massiccio che ha preso di mira infrastrutture e siti civili, provocando 11 morti. In poco più di 12 ore, 456 droni in 15 regioni della federazione e sulla Crimea occupata. Una notte di sangue che ha confermato l'estendersi del conflitto anche ad aree lontane dal fronte, mentre non si vedono spiragli per una ripresa dei negoziati con la diplomazia in fase di stallo. A fare le spese la popolazione civile. A Kharkiv brucia anche una casa editrice per bambini. In fumo negli ultimi mesi 10 milioni di libri. L'ultimo attacco all'inizio di agosto, il più grave su dall'industria editoriale in 4 anni di guerra. Un drone ha distrutto la lingua e la memoria ucraina, i libri, veicoli per la sopravvivenza dell'identità nazionale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
6: La premier Meloni e la collega danese Friedrichsen in un messaggio comune sui social affermano: siamo contro l'immigrazione incontrollata e avanzano una proposta sia ai centri di rimpatrio nei paesi terzi. Intanto migliaia di residenti di Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco, sono scesi in strada ieri in una grande manifestazione per chiedere risposte dopo l'ingresso di massa dei migranti, e restano i controlli incrociati alle frontiere fra Italia e Spagna dopo la sospensione di Schengen da parte dei due paesi, mentre la Germania annuncia che rimanderà in Italia i richiedenti asilo che erano approdati per prima nel nostro paese. Arrestato e portato in carcere l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre dello scorso anno, mandato d'arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares. L'uomo è attualmente latitante e si troverebbe in Africa. Alla Vitola è contestato anche il metodo mafioso. E fuori pericolo di vita, Maria Stella, la neonata affidata sabato sera alla culla per la vita delle suore minime di Santa Clelia Barbieri a Bologna. La piccola si trova attualmente ricoverata al Policlinico di Sant'Orsola per tutti gli accertamenti e le cure di routine. La madre biologica ha 10 giorni di tempo dal momento della nascita per un eventuale ripensamento e per procedere al riconoscimento legale della figlia. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Colora la tua estate, rosso come il cuore di Beppe. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
2: E ci siamo, buon pomeriggio, ben trovati. Siamo nella settimana di Ferragosto che segna anche un po' la fine dell'estate, no? Che mi sale la malinconia solo a pensarlo, ma possiamo correre il rischio se servisse a fermare il caldo. Insomma, l'altro giorno hanno addirittura chiuso il Monte Cervino, quota 4.478 metri, una piramide di roccia che sembra disegnata da un bambino, no? Un triangolo perfetto piantato nel cielo, una delle silhouette più riconoscibili delle Alpi, chiusa come si chiude un sentiero, un museo, come si chiude un parco, soltanto che qui non ci sono cancelli, c'è una decisione a monte. Le guide del Cervino hanno sospeso le ascensioni, niente clienti, niente accompagnamenti e, il dettaglio che pesa, hanno sconsigliato la salita addirittura agli alpinisti esperti. Sul versante svizzero, tra l'altro, la scelta era già arrivata a metà luglio per un problema di instabilità, perché il caldo è salito fino lassù. A fine giugno la capanna Margherita, a 4.554 metri, ha segnato 9 gradi e mezzo, che è un record negativo per quell'altitudine, come fosse una febbre altissima, e le conseguenze sul Cervino sono state immediate e devastanti, perché il calore ha iniziato a sciogliere il permafrost, no? Quel collante naturale fatto di ghiaccio che per secoli ha tenuto insieme le rocce, i detriti, i pareti verticali. Quindi senza il gelo a fare da cemento, la roccia letteralmente si sgretola, la montagna si muove. E certo le previsioni non aiutano, perché l'ondata di calore resterà per tutta la settimana, insomma almeno fino a Ferragosto, poi forse una tregua, ma sullo sfondo c'è già una Super El Niño, la versione ipertrofica di questo fenomeno che altera il clima globale. E se le proiezioni reggono, il 2027, l'anno prossimo, potrebbe addirittura essere peggio di questo. Quindi l'augurio più bello è che la tecnologia possa sbagliare, ecco, una volta ogni tanto, lo dico da appassionato prima di tutto, ma è un tema questo su cui torniamo molto spesso in questo programma, la tecnologia. Anche oggi con Francesco Filippi in regia, le parole dell'estate. Siamo pronti a partire.

0: Questo è il titolo, Mumford & Sons con Chris Stapleton nell'estate di In Blue 2000. Siamo di casa tutto l'anno in realtà, in questo orario comodo del pomeriggio, e anche adesso con la bella stagione l'idea è di recuperare insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, le parole degli ospiti che sono passati a trovarci, come Mauro Ermanno Giovanardi per esempio, che la primavera scorsa ad aprile era venuto a raccontarci del disco nuovo E poi scegliere con cura le parole. Ma eravamo partiti dalla giornata mondiale della salute, dove salute è un sacco di cose, tipo dormire bene, mangiare giusto, fare sport, eccetera eccetera. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Esattamente tutte le cose che sto facendo io da almeno 5-6 anni. Ho fatto 30 anni di rock and roll vero. E poi adesso c'ho un regime alimentare da talebano, faccio un casino di sport.
0: Vedi?
2: Vado tantissimo in bici, mi prendo cura di me stesso come non ho mai fatto per i 35 anni passati.
0: Ok, ma cioè, serve a qualcosa? A testimonianza vera adesso diretta? Vedi che sta funzionando?
2: Io mi sento molto meglio, ma tantissimo meglio.
0: Oh, vedi.
2: Vabbè, ho smesso di fumare, ho smesso di bere, non ho mai bevuto tanto, però ho eliminato tabacco, l'alcol, ho eliminato il caffè, faccio un casino di moto, per cui devo dirti che mi sento, sì, sono un po' dimagrito, però sai, con un regime talebano seguo più o meno il professor Berrino.
0: Ok, no, ma c'è una questione di dedizione, no? Un po' come per la musica devi essere a fuoco, devi essere concentrato, devi avere un'idea, devi avere un obiettivo. Forse con la salute è la stessa cosa alla fine, no?
2: Esatto, esatto. No, io sento tantissimo la differenza, anche sul palco. Ho molta più energia quando faccio i concerti.
0: Quindi non è più soltanto e poi scegliere con cura le parole, ma e poi scegliere con cura cosa mangi.
2: Assolutamente, anzi è molto più difficile scegliere con cura cosa mangi quasi.
0: L'ultima volta che ci siamo trovati ci raccontavi come questo disco poi ha avuto, che è il motivo per cui ritorniamo qui oggi, questo disco ha avuto una gestazione molto lunga, no? È iniziato prima dal Covid, poi messo in pausa per lavorare a Ila Cruz, al tour che è venuto fuori, poi ripreso in mano, poi però aspetta, poi prendi, molla, cioè
2: esatto.
0: Complimenti, perché prendere e mollare troppe volte c'è il rischio che vada tutto un po' in malora. Insomma, invece
2: no, io sono sempre convinto che se il lavoro che fai sulle canzoni, vuol dire sugli arrangiamenti, sui testi, sulla visione generale, è giusta, tra virgolette, non invecchiano. Anzi, io ho avuto la possibilità di è stato difficile, perché ho avuto la possibilità durante, appunto, la prima volta che l'ho messo in stand by, pure la seconda, di affinarlo anche di piccole cose, senza però togliergli quella sensazione di sincerità. No? Per cui è stato lungo, però mi ha dato la possibilità, appunto, di ripensarlo, di riguardarlo, di fare mille volte la scaletta, di pensare a 10 titoli diversi, a fare le ultime piccole, che non gli hanno tolto freschezza, ma l'hanno solo messo più a fuoco.
0: Bello. E poi scegliere con cura le parole, disco che è già fuori, è il motivo per cui siamo qui. Cominciamo ad ascoltarne un pezzettino, perché insomma è sempre da lì che si parte. Mauro Ermanno Giovanardi, questo è Veloce nel pomeriggio di In Blue 2000.
3: Esistere vuol dire poter scegliere.
0: Titolo chiarissimo, Veloce, Mauro Ermanno Giovanardi, c'è lui qui con noi a raccontarci del disco E poi scegliere con cura le parole. Che poi pensavo, Mauro, se fosse una fotografia, cioè sembrerebbe, sai, quelle cose di calcetto, no? Accosciati da sinistra, Bianconi, Anastasi, Cola Pesce, le zie, cioè, capito? Dà un po' anche questa idea di comunità, ecco, di questa piccola famiglia allargata, no?
2: Sì, sì, è stata un'idea iniziale, cioè fin dall'inizio ho avuto questa cosa che mi sarebbe piaciuto creare una sorta di collettivo per far convogliare un po' di idee, un po' di suggestioni, un po' diversi. Guarda, io sono arrivato a un percorso della mia carriera che davvero non ho più nulla da dimostrare.
0: Ah, certo.
2: Non ho neanche un ego trip da nutrire, per cui penso sempre che la cosa più importante sia alla fine fare un disco il più bello possibile. Perché noi alla fine siamo quello che lasciamo. Per cui, proprio per questo, se io sto lavorando un brano nuovo e tu mi proponi qualcosa che secondo me mi sembra più interessante, non ho nessuna remora a mettere da parte il mio, perché quello che importa è far uscire un disco il più bello possibile. Poi possiamo stare a stabilire il concetto di bellezza, però secondo me la cosa fondamentale è appunto lasciare qualcosa che sia più bella possibile a chi lo ascolta.
4: Mi incuriosiva per esempio La coscienza della mia generazione, adesso è la canzone che ascolteremo tra poco, che è una cosa su cui ha messo le mani anche Bianconi. Appartenete a due generazioni diverse, voi, te e lui, cioè, quindi anche sì, questa visione, come dire, comune, no? È anche un po', cioè, dov'è il punto d'incontro?
2: Esatto, esattamente. Guarda, in realtà questo pezzo l'avevo scritto con De Ruberti, abbiamo lavorato sulla musica con lui, avevo scritto un testo che inizialmente si chiamava L'innocenza della mia generazione. Poi ho voluto coinvolgere Francesco, che mi disse:
4: innocenti di cosa?
2: E lui mi disse: guarda, secondo me, io che sono di 10 anni più vecchio di te, cioè più giovane di te, secondo me voi eravate la generazione no future, che in qualche modo ha infranto i propri sogni. Rivoluzionari, tra virgolette, per cui io piuttosto che l'innocenza parlerei di qualcos'altro. E abbiamo in qualche modo cercato di costruire una sorta di jacuzzi generazionale, dove appunto una serie di sogni si sono infranti e ci abbiamo messo dentro i Sex Pistols, quando i ragazzi con le spade e le pistole sono i Pistols, ci abbiamo messo dentro Guffs e The Queen per sparare alla regina alle illusioni, ci abbiamo messo dentro il muro di Berlino, ci abbiamo messo dentro Bowie, perché il verso finale dice e per un giorno noi innamorati eroi, che sarebbe We can be heroes just for one day. Per cui abbiamo voluto mettere dentro, e quando ho dovuto pensare al video, ho pensato a queste nostre chiacchiere con Francesco, e in realtà nel video sono entrate un po' anche queste cose. Per cui sì, La coscienza della mia generazione è una sorta di jacuzzi.
4: È bello perché poi col senno del poi si riescono a fare tutte queste valutazioni, cioè guardando noi oggi a quello che succedeva per esempio nella musica italiana di quegli anni lì, degli anni 90, insomma, che è un po' il momento, diciamo, in cui la mia generazione, no, viveva questa grande novità, insomma, c'erano un sacco di istanze diverse, un sacco di varietà, cioè la musica italiana era qualcosa di fervente, di nuovo, di completamente diversa da se stessa, cioè si andava, che ne so, dagli After Hours ai Subsonica, agli Usmamo, cioè la Croce, c'era posto per tutti. Questo forse, guardandolo appunto col senno del poi, è qualcosa che oggi manca clamorosamente.
2: Ah, guarda, io ci ho fatto un disco su quella cosa là. La mia generazione proprio racconta, ho cercato di raccontare quella stagione irripetibile dove in realtà tutti noi, quello che ci accomunava era il background culturale. Tutti noi arrivavamo da esperienze, diciamo, di musica alternativa, di controcultura, eravamo più vicino alle fanzine, ai centri sociali che ai network. Per cui, perché infatti la Cruz erano diversissimi dagli After Hours, che erano diversissimi dagli Anna Megretta, che erano diversissimi dai Marlene Kunz, che dagli Usmamo. Per cui in realtà quello che ci accomunava era qualcos'altro, era la voglia di raccontare il nostro background con le parole in italiano, nel senso che secondo me quando le rivoluzioni si possono avvenire se ci sono delle congiunzioni astrali giuste, e lì c'è stato da una parte noi che abbiamo in qualche modo, siamo cresciuti con la musica anglofona e abbiamo per diverso tempo scimmiottato un po' quello che arrivava dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti, ci siamo resi conto di quanto fosse invece importante farci comprendere di chi era in prima fila. Ci sono stati alcuni discografici, secondo me Senardi, Stefano Senardi per primo, che hanno avuto l'illuminazione che tutta questa scena potesse avere in qualche modo un'esposizione importante, e la terza era che c'erano i nostri coetanei, i ragazzi che ascoltavano appunto dai Nirvana ai Portishead, che erano orfani di gruppi che cantavano questo tipo di musica in italiano. Per cui è stato un momento, guarda, a metà degli anni, del 94 fino al 97 praticamente, anzi devo dirti dal 94 al 95 c'è stata proprio l'esplosione di tutta questa scena, dove ogni major aveva messo sotto contratto dei gruppi che arrivavano da questa scena. È stato un momento che l'ho vissuto in prima persona, proprio anche da protagonista tra virgolette. È stata un'esperienza bellissima. Io sono passato ho fatto l'ultimo concerto dei Carnival of Fools, che era la mia band prima della Cruz, davanti a, che già il disco della Cruz era già pronto, però per qualche anno ho avuto sia portato avanti
4: i piedi in due scarpe, insomma,
2: i piedi in due scarpe. L'ultimo concerto dei Carnival of Fools fu a Laveno, in provincia di Varese, con forse neanche 200 persone. 9 mesi dopo ero davanti a 700.000 persone al concerto di a Roma del 1° maggio, per cui è stato proprio una roba pazzesca vivere quei mesi. Per cui diciamo, ho voluto raccontare con il mio disco precedente, La mia generazione, questa stagione.
4: Bello, no? È un cambio di paradigma sicuramente per chi l'ha vissuto e per noi che l'abbiamo vissuto da fuori ascoltando e conservandone ancora i ricordi. E poi Scegliere con cura le parole è un disco più maturo, chiaramente. Come dire, qualche disco all'attivo ce l'hai, qualche anno di esperienza ce l'hai. Non è un caso che stia piacendo un po' a tutti questo disco, no?
2: C'è uno che parla male, insomma. Sono rimasto abbastanza stupito e molto sorpreso, perché sto ricevendo dei feedback pazzeschi. Io ho fatto quasi 20 dischi, tra i dischi dei Carnival of Fools, quelli della Cruz, i miei solisti, però devo dirti che c'è stata un'accoglienza bellissima. Dico, ogni giorno mi arrivano decine e decine di messaggi su Messenger privati, su Instagram privati, oppure dei commenti sulle mie pagine dei social, che mi stanno dicendo tutti: è un disco bellissimo, forse il tuo disco più bello. I colleghi giornalisti, capito, che o DJ, che mi dicono le stesse cose. Per cui io, da un punto di vista artistico, dovrei quasi anche già essere contento,
4: no? Gongolare proprio, ecco.
2: Per cui, però, sono davvero, poi tantissime persone che mi hanno scritto quando uscì Anni Zero, che si sono messi a piangere, l'ho sentito 20 volte, ho pianto tantissimo. Colleghi che mi hanno fatto dei post, perché poi è strano. Per cui devo dirti che sono davvero contento, perché ci ho messo veramente, avendo avuto tanto tempo a disposizione, ci ho messo veramente tanto di me, pur avendo collaborato con diversi amici che stimo, ci ho messo tanto di me, del mio modo di approcciare la musica, di curarmela, di metterci cuore, ma metterci anche testa, metterci tanta disciplina, metterci,
4: certo.
2: È come che sto diventando sempre più esigente, perché come ti dicevo prima, noi siamo quello che lasciamo. L'unico modo per combattere la morte, secondo me, è quella di lasciare un piccolo segno nel passaggio su questa terra. Per cui io, quando finisco un disco, se non sono stremato, se non sono, vuol dire che non ho dato il 110%.
4: Non ho lavorato abbastanza. Una manciata di date nuove sui social. Vedo fine agosto, fine settembre. Il calendario di Mauro Ermanno Giovanardi è in aggiornamento, ma c'è un altro pezzetto della lunga intervista che abbiamo fatto la scorsa primavera che volevo farvi riascoltare tra pochissimo. Le parole dell'estate. Estate con noi. Esistere.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Una canzone che trasmette un'energia incredibile con quel coro, la voce di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni nel pomeriggio di In Blue 2000. Ma a proposito di voci incredibili, quella di Mauro Ermanno Giovanardi, che dicevamo prima, no, è una delle più riconoscibili della musica italiana, ma da qualche decennio ormai. E lo scorso aprile era passato ospite del nostro pomeriggio per parlarci del disco nuovo e poi scegliere con cura le parole e per raccontare pure la dimensione del live, che ci diceva insomma è chiaramente ispirata alla new wave inglese degli anni Ottanta. Lui è di casa, insomma. Riascoltiamo.
2: Estate in Blue 2000.
3: Per capire come poteva essere, diciamo, lo show, perché
4: che questa pure è una cosa, come dire, da inquadrare, no? Un disco di cantautore però elettronico a modo tuo, cioè nel senso, sì. Se no era troppo facile, no?
3: No, infatti esco per la prima volta con un setup e con una formazione inedita, perché appunto non essendoci batterie suonate, non essendoci dei bassi veri, non essendoci una chitarra nel disco, ho voluto pensare a una formazione che avesse un sapore un po' new wave anni 80, dal sapore anglofono, per cui esco con due postazioni di tasti ai miei due lati, per okay. cui alla destra c'ho Eugene che suona il piano e manda le sequenze, dall'altra parte c'è Chiara Castello, che è anche la cantante da Nota Blonde, che suona i synth, fa un sacco di parti vocali al posto, non so, delle trombe, insomma, per fare i temi. E abbiamo riarrangiato anche i pezzi storici o qualcuno dei La Cruz o miei, in modo per avere un suono più compatto, omogeneo, per cui certo. Abbiamo fatto questa data zero. Ero un po' curioso di vedere come, perché ci pensavo da due anni una formazione così, andare in giro in tre, una formazione un po' più agile senza fare ore di soundcheck senza avere un po' quell'approccio troppo rock dove c'è insomma la batteria, visto che nel disco non c'è una batteria vera, per cui insomma ho cercato di anche dal vivo di mettere insieme questa idea, questa visione iniziale, che era quella di una canzone d'autore del terzo millennio, dove appunto canzone d'autore però senza usare gli strumenti classici
4: tradizionali, sì, che poi alla fine sembra un power trio, cioè adesso uno ce l'ha con sì, l'immagine sì. del rock, però è sempre tre persone su un palco, insomma un power trio importante. No, una cosa che mi incuriosisce, con questo ci salutiamo, no? Questo "e poi scegliere con cura le parole", cioè sembra un elenco di cose: comporre le canzoni, essere delle brave persone, mangiare bene, preoccuparsi delle parole e poi scegliere con cura le parole, come se fosse la ciliegina sulla torta, capito?
3: No, guarda, in realtà il titolo arriva due anni e mezzo fa, ho fatto uno spettacolo su Aldamerini, per cui mentre studiavo e mi documentavo su di lei, perché un po' io l'ho conosciuta proprio personalmente. Sì, perché la Vox Pop è nata, quell'etichetta discografico di cui uno dei soci, che è nata in Chimera, che era un locale, uno dei primi caffè letterari a Milano, fine anni 80, per cui noi andavamo lì tutte le sere, era il nostro luogo. Lei era il periodo ancora prima che lei andasse da Costanza, per cui era totalmente sconosciuta, okay. E tutte le sere noi, Alda mi veniva a chiedere: "Dai, sono senza soldi, non è che mi offriresti un bicchiere?" per cui cioè, ma questo per almeno, guarda, dall'86 all'89 abbiamo frequentato il Chimera,
4: che bello.
3: E l'abbiamo incontrata quasi tutte le sere, e per cui, facendo un lavoro su questo spettacolo su Aldamerini, sono incappato in questa intervista dove lei diceva: "Mi piace chi sceglie con cura le parole da non dire." E mi sembrava molto
4: un'immagine fortissima questa,
3: per cui me la sono messa da parte insieme a un'altra decina di ipotetici titoli per cui il problema era di non fare una cosa troppo Wertmülleriana, perché già certo. Mauro Ermanno Giovanardi puoi scegliere con cura, per cui era scegliere con cura le parole, perché da Non Dire mi sembrava eccessivamente lungo, per cui, e poi era per dargli un sapore ancora più poetico,
4: di poesia, certo.
3: Per cui diciamo che il titolo arriva da questa cosa. Senza lei poi mi sembrava un po' meno interessante,
4: troppo imperativo a scegliere con cuore, sì, le parole, i compiti di scuola sembrano, no?
3: Invece poi secondo me tutto tornava in una dimensione più poetica, e come dici tu è come se fosse l'intro a una serie di cose.
4: Bello, mi piace molto. Facciamo pure che tra tutti quei titoli che ti sei messo ne conservi uno per un libro, perché tutti questi aneddoti, queste storie secondo me meritano anche di essere raccontati in una forma un pochino più lunga, no? Di un disco, insomma.
3: No, e guarda, ci sto pensando da un po', anzi in realtà ho iniziato a scrivere 4-5 capitoli. Ho detto prova a scrivere qualcosa, perché me lo chiedono da un sacco di tempo. Io ho sempre detto di no, perché per tanti anni se non scrivevi un libro,
4: sì, non eri nessuno, cioè non puoi andare da nessuna parte.
3: per cui c'è una casa editrice di amici che mi ha chiesto dai, ma prova a fare un libro. In realtà lo volevo fare con Massimo Cotto, con cui abbiamo condiviso più di 100 spettacoli tra il Chelsea Hotel e il Decameron. Poi lui mi disse no, secondo me potrebbe essere bello metterci lì, stiamo una settimana al mare, tu mi racconti tutto, però secondo me è più figo se lo fai tu. E allora mi sono messo a scrivere, mi sono detto scrivo 5-6 capitoli, che è una sorta di autobiografia, e se questi mi piacciono vado avanti. Devo dirti che mi sono piaciuti molto, poi non ho avuto modo di andare avanti, però credo che lo farò, insomma, che mi ritaglierò, farò come i veri romanzieri.
4: Wow.
3: Mi alzerò alle 6 tutte le mattine fino per qualche ora. E c'è già un titolo anche molto ironico che potrebbe essere Un poeta e un po' no.
4: C'è una cosa che mi piace, che in questo studio ogni pomeriggio, quando c'è un ospite, vengono fuori soprattutto le persone al di là degli artisti, no? L'occasione per entrare nel mondo di Mauro Ermanno Giovanardi, intervista da recuperare in versione integrale tra i podcast su play2000.it. Il disco si intitola E poi scegliere con cura le parole, una coccola in musica, praticamente le parole dell'estate.

Categoria nomi nuovi da conoscere, e un giorno magari apriremo anche una rubrica sul perché gli artisti scelgono certi nomi, no? Questo progetto si chiama Prima Stanza a Destra, che fa subito studio medico. È un ragazzo di 23 anni che scrive e produce con una sua visione specifica, diventato virale su TikTok con estratti delle sue canzoni, parliamo di oltre 3 milioni di like, e un'estate a portare dal vivo questo suo progetto. Era l'unico ricordo, Prima Stanza a Destra, nel pomeriggio di Inblu 2000. A proposito di unico ricordo, quello che odia Aretha Franklin, l'unico sicuro, è che lei non abbia mai cantato una canzone brutta.

indietro al 1968 con Aretha Franklin, che per prima ha portato alla numero uno in classifica una canzone che era stata pensata per Otis Redding, e non è andata male a farla cantare a lei come ripiego, visto i Grammy come miglior performance R&B femminile e tutta una serie di riconoscimenti che ha raccolto nel corso degli anni per una canzone che ha quasi 60 primavere e appartiene ai ricordi di generazioni diverse ormai. Noi per oggi andiamo via, ma ricordatevi che ci siamo anche domani se volete parlare anche di musica, insomma, io e Francesco Filippi, regia, puntuali, stesso posto, stessa ora.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. In apertura, la Colombia, una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito nei pressi di San José del Palamar, nel dipartimento di Chocó, nel nord-ovest del paese. Il sisma è stato avvertito in numerose regioni della Colombia, fra cui Bogotà. Pesanti danni agli edifici, alcune strutture saranno interamente collassate, fra cui l'ospedale di Cali, dove ci sarebbero diverse persone sotto le macerie. Al momento il bilancio provvisorio è di 20 morti. Le prossimi notiziari, ulteriori aggiornamenti. Arrestato Walter Lavitola, indagato dalla Procura di Roma nell'inchiesta sull'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. L'ex editore e imprenditore era già stato perquisito lo scorso 4 luglio, a lui viene contestato il metodo mafioso. Il caldo non dà tregua, fino a metà agosto si rinforza l'anticiclone africano che continua ad avvolgere l'Europa.
2: Ancora notti afose, durante il giorno le temperature raggiungeranno i 40 gradi all'ombra con l'arrivo in settimana di masse d'aria calda e secca provenienti dal deserto del Sahara, ma al tempo soleggiato si alternano sui rilievi alpini, sui tratti appenninici, piogge di calore. Oggi la Protezione Civile avverte la regione Calabria per rischio temporali e allagamenti sia lungo il versante ionico che tirrenico. Per un calo dei valori termici bisogna però attendere dopo Ferragosto, con l'arrivo dal nord Europa di aria fresca che scatenerà anche locali nubifragi e grandinate. Il prossimo mercoledì intanto è attesa l'eclissi solare. Il fenomeno astronomico sarà visibile completamente in Spagna, Islanda e Groenlandia, mentre da noi solo parzialmente, più nelle regioni settentrionali e al tramonto. Al momento a dare spettacolo da giorni in Sicilia è l'Etna in eruzione, con qualche disagio per chi viaggia in aereo. Fino alle 17 di oggi i voli in arrivo a Catania sono temporaneamente sospesi. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Lo stretto di Hormuz non tornerà alla situazione precedente alla guerra. Gli Stati Uniti e Israele dovranno adeguarsi al nuovo ordine nella regione, lo ha detto Alin Izzard, vicepresidente dell'Assemblea Consultiva Islamica Iraniana. Secondo il Wall Street Journal, intanto a Trump basterebbe la riapertura di Hormuz e rinuncerebbe all'accordo sul nucleare. Intanto le tensioni sullo stretto di Hormuz spingono al rialzo il prezzo del gas naturale, che arriva a 59 euro al megawattora sulla piazza di Amsterdam. La soglia di 59 euro al megawattora era stata superata l'ultima volta lo scorso 29 luglio. Un addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto nel Cosentino è morto dopo essere stato vittima di un pestaggio all'interno del locale. Antonio Perrotta aveva 34 anni. Secondo la ricostruzione, il litigio fra Perrotta ed alcune persone in corso di identificazione è avvenuto inizialmente all'interno del locale, poi all'esterno la vittima è stata aggredita e picchiata violentemente. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi, nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in blu.

0: perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. Rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Let's go, girls.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Violento terremoto in Colombia di magnitudo 7.4, crollati interi edifici, persone sotto le macerie, decine le vittime, secondo un primo bilancio provvisorio. A Ceuta migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere risposte alla crisi migratoria. La tensione resta alta nell'exclave spagnola e resta lo scontro sui migranti fra Roma e Madrid. Arrestato Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, contestato anche il metodo mafioso. L'Italia si prepara una nuova fiammata di caldo con punte vicine ai 40 gradi proprio a ridosso di Ferragosto. Buonasera da Antonella Mitola. In apertura la violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia con epicentro nei pressi di San José del Palmar nel dipartimento Chocó, nel nord-ovest del paese. Il sisma è stato avvertito in numerose regioni della Colombia, fra cui Bogotà, Cali, Manzanares e Armenia. Al momento il bilancio provvisorio è di almeno 20 morti, pesanti danni agli edifici, alcune strutture sono interamente collassate, fra queste anche sezioni di ospedali. Secondo la stampa colombiana ci sarebbero dei bambini sotto le macerie dell'ospedale di Cali. A Ceuta migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere risposte alla crisi migratoria. La tensione resta alta nell'exclave spagnola, mentre Madrid rafforza i controlli e cresce lo scontro con l'Italia sul tema Schengen. Sentiamo Raffaella Frullone.
2: In migliaia ieri hanno manifestato a Ceuta chiedendo risposte dopo l'ingresso di massa dei migranti e la successiva crisi. Una tensione che esplode in un quadro europeo sempre più delicato. Con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo sull'asilo, la Germania riapre il dossier dei trasferimenti verso Italia e Grecia, richiamando il principio secondo cui il paese di primo ingresso debba esaminare la richiesta d'asilo. Madrid intanto guarda al prossimo 15 agosto, data che sarebbe indicata come quella a rischio per nuovi tentativi massicci di ingresso. Le autorità spagnole rafforzano il dispositivo di sicurezza con militari, polizia e guardia civile, mentre resta alta l'attenzione anche sul rischio infiltrazioni legate al terrorismo. Intanto si consuma lo scontro tra Roma e Madrid. La Spagna ha reintrodotto per 30 giorni controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri provenienti dall'Italia dopo l'analoga decisione su Roma. Sul tema è intervenuta anche Giorgia Meloni, che insieme alla premier danese Mette Frederiksen ha ribadito la necessità di difendere la sicurezza dei cittadini europei e contrastare quella che entrambe definiscono immigrazione incontrollata. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Nel 2026 sono 17.000 i migranti sbarcati in Italia fino ad oggi, secondo i dati del Viminale. Di questi ne sono stati rimpatriati oltre 5.000. Aumentano però i morti nel Mediterraneo. Nei primi mesi di quest'anno infatti sono stati 1.400. Sentiamo Fausto Nicastro.
3: Gli ultimi 108 migranti sono sbarcati ieri a Lampedusa. Un barchino di 10 metri partito da Sfax in Tunisia ha raggiunto Cala Croce con 57 persone a bordo, mentre altre due imbarcazioni sono state intercettate prima del loro arrivo sull'isola. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, da inizio anno sono quasi 17.000 migranti sbarcati nel nostro paese, di cui oltre 3.000 sono minori non accompagnati. Ma se i numeri degli arrivi irregolari è in netto calo in tutta l'Unione Europea, i morti in mare tra chi scappa da guerra e povertà invece aumentano in modo preoccupante. Secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le persone morte e disperse nel Mediterraneo nei primi sei mesi del 2026 sono quasi 1.400, di cui 865 nella rotta che porta in Italia. Un numero, quest'ultimo, che supera i dispersi totali nello stesso periodo dello scorso anno lungo tutte e tre le rotte migratorie del Mediterraneo. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Ora parliamo della guerra in Ucraina. Massiccio raid di Kiev nella regione del Tatarstan, 13 morti e 39 feriti, 5 vittime in un attacco russo a Kharkiv. Sentiamo il servizio di Cristiana Caricato.
4: 13 persone ferite nell'attacco aereo russo su Zaporizhzhia, l'ultimo in ordine di tempo, che ha provocato incendi e distrutto auto. La città è solo uno degli obiettivi della vasta offensiva di Mosca, che nella notte ha colpito anche Odessa e Sumy, oltre Kharkiv, dove si contano 5 morti. Nello stesso arco temporale, l'esercito ucraino colpiva la raffineria Nizhnikamsk nella regione del Tatarstan, la terza della federazione, provocando, secondo le autorità russe, vari incendi e 13 vittime, tra cui un bambino. Un'azione che, insieme a quella nelle 24 ore precedenti a Belgorod, è stata definita dal capo della regione un deliberato atto terroristico e che Kiev rivendica nell'ambito di una vasta offensiva con droni sul territorio russo per ridurre il potenziale militare dell'aggressore. ore. Una notte di attacchi incrociati, missili e droni che hanno colpito obiettivi strategici e civili mentre la diplomazia appare in stallo. Mosca esclude qualsiasi ipotesi di congelamento della guerra senza che prima siano affrontate quelle che definisce cause profonde del conflitto. Zelensky punta a rafforzare le misure militari per difendere la linea del fronte attuale, la base ritenuta più realistica per raggiungere il cessate il fuoco che ad oggi sembra sempre più lontano. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Il prezzo del petrolio e del gas in salita a causa delle incertezze sulla riapertura dello stretto di Hormuz. È una partita a scacchi, dice Trump. Da Teheran avvertono no. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
5: Le trattative per riaprire lo stretto di Hormuz vanno avanti senza intoppi in modo costruttivo. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, all'agenzia di stampa Taksim ha spiegato che c'è un accordo sulle rotte marittime, ma restano da definire questioni tecniche. Gli iraniani sono giocatori di scacchi professionisti, ha ironizzato Baghaei, rispondendo così a Donald Trump, che aveva definito il negoziato una partita a scacchi. Riaprire Hormuz è ormai l'obiettivo più importante, quello che, secondo il Wall Street Journal, consentirebbe a Donald Trump di dichiarare la vittoria e mettere fine alla guerra. Non sarà tuttavia facile, perché Teheran ha ribadito di voler mantenere il controllo dello stretto. Oggi intanto il presidente Pezeshkian, per mettere a tacere le voci che davano l'ayatollah Mojtabah Khamenei in fin di vita, ha dichiarato di aver avuto un lungo incontro con la guida suprema. Ancora una volta però non sono state mostrate né foto né video dell'incontro. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Israele respinge il documento in 15 punti presentato dal Board of Peace per Gaza e sostenuto dagli Stati Uniti, lo ha detto il premier Netanyahu. Sentiamo Paolo Fucili.
6: A parole è inaccettabile, dice il primo ministro israeliano Netanyahu, del piano di pace per Gaza. Nei fatti però Israele già lo rispetta, fa osservare una fonte del Board of Peace istituito dal presidente americano Trump per pacificare la striscia di Gaza dopo 2 anni di guerra e il cessate il fuoco di ottobre scorso. Da allora però sono stati ancora 1200 i morti nella striscia. La roadmap disegnata dal board inizia con lo stop a ogni azione militare, ma prevede poi il ritiro israeliano da Gaza e il disarmo di Hamas. Quando e se insieme oppure no è il punto su cui più si fatica ai tavoli della diplomazia. Non c'è altra via verso la pace, ripete l'alto rappresentante del board per Gaza Nikolai Mladenov. Bisogna costringere il governo occupante a finire la sua guerra genocida. E la protesta che si alza dalle macerie di Gaza. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E ora torniamo in Italia. È stato arrestato l'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre 2025. Ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
7: Alla fine lo hanno arrestato. Walter Lavitola torna in carcere, questa volta come mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Il responsabile di Report, il programma d'inchiesta della RAI, è avvenuto il 16 ottobre dello scorso anno. Ricercato come mandante anche Clefio Gomez Tavares, factotum di Lavitola. Lavitola è stato rintracciato dai carabinieri a Trastevere e verso le 14.30 ha lasciato la sua abitazione ed è stato accompagnato in carcere. Gli esecutori materiali dell'esplosione, 4 piccoli pregiudicati dell'Avellinese, sono già detenuti. Ora la svolta con l'arresto per strage aggravata dal metodo mafioso dei presunti mandanti. Lavitola è accusato di aver concepito l'attentato, dando mandato a Tavares ad individuare gli esecutori. Per Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, sarà fondamentale comprendere il movente, mentre alcuni giornalisti ed esponenti politici, aggiunge l'avvocato di Ranucci, trasformano l'attentato per regolare i conti con Report. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Nuova scossa ai campi Flegrei di magnitudo 3.0, oltre 2200 le persone ancora fuori casa. Sentiamo Lucia Scione.
8: La notte può diventare infinita per chi vive in una terra che non smette di tremare. Dalle 2.26 una nuova scossa di magnitudo 3 ha risvegliato la paura nella popolazione dei campi Flegrei, che aveva fatto ritorno nelle proprie abitazioni dopo l'annunciata fine dello sciame sismico seguito al terremoto del 31 luglio. I numeri del disastro sono in continuo aggiornamento e dietro quelle cifre ci sono vite sospese in attesa che il futuro dei campi Flegrei venga deciso e realizzato. Al momento l'assistenza di 2.288 persone è a carico dell'amministrazione comunale di Pozzuoli. 2104 hanno trovato autonomamente un tetto, 112 sono ospitate in alberghi, 72 accolte al Pala Trincone, il palazzetto dello sport adibito a centro di prima accoglienza per gli sfollati. Incessante il servizio antisciacallaggio della compagnia carabinieri di Pozzuoli, che stanotte hanno fermato un uomo a bordo di una vettura con targa coperta, nascondeva all'interno attrezzi da scasso. Lucia Scione, linea allo studio.
1: E fuori pericolo di vita Maria Stella, la neonata affidata sabato sera alla culla per la vita delle suore minime di Santa Clelia Barbieri a Bologna. La piccola si trova attualmente ricoverata al Policlinico Sant'Orsola per tutti gli accertamenti e le cure di routine. La madre biologica ha 10 giorni di tempo dal momento della nascita per un eventuale ripensamento e per procedere al riconoscimento legale della figlia. E l'Italia si prepara a una nuova fiammata di caldo con punte vicine ai 40 gradi proprio a ridosso di Ferragosto, e mentre cresce l'allerta per caldo, siccità e incendi, i dati di Copernicus fotografano un pianeta sempre più caldo. Sentiamo Monica Di Loreto.
9: Il caldo torna a stringere la morsa sull'Italia dopo la breve tregua dei temporali. Da domani l'anticiclone africano farà risalire le temperature con punte di 38-39 gradi. Tra le città più esposte, Roma, Firenze, Napoli e Palermo, ma il caldo intenso arriverà anche al nord, da Bologna a Milano e Verona, e saranno soprattutto le notti tropicali con temperature ancora alte dopo il tramonto a rendere pesante questa ondata. A lanciare l'allarme anche Copernicus, il programma europeo che monitora il clima della Terra. Luglio è stato il secondo luglio più caldo mai registrato, dietro soltanto al 2023. Record anche per gli oceani, 20,96 gradi la temperatura media superficiale a luglio, mai così alta per questo mese. Caldo, mare rovente e siccità, una combinazione che aumenta anche il rischio di incendi. Per assistere ad un potenziale cambio di passo della circolazione atmosferica occorrerà attendere il 17 e 18 di agosto. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: E Legambiente conferma invece l'inquinamento di mari e laghi italiani. Sentiamo Elena Aquilanti.
10: Nei giorni in cui tantissimi italiani sono al mare o sulle rive dei laghi, da Legambiente arriva una fotografia preoccupante della salute delle nostre acque. Secondo il rapporto di Goletta Verde, un terzo delle coste e dei bacini analizzati è inquinato. Per i laghi, in particolare, è il dato peggiore degli ultimi 7 anni. La causa principale è sempre la stessa: i depuratori che mancano o non funzionano. Ancora oggi nel nostro paese gli scarichi fognari di 14 milioni di persone finiscono nell'ambiente senza essere trattati. L'inquinamento viaggia soprattutto attraverso i corsi d'acqua. Fiumi e canali raccolgono i liquami e li riversano direttamente nel mare e nei bacini interni, con il risultato che più della metà delle foci controllate è fortemente inquinata. Così i bagnanti devono fare particolare attenzione, anche perché nel 70% delle zone a rischio non è presente alcun cartello che segnali il pericolo. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: E questo era l'ultimo servizio. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitolo una buona serata.

0: Di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Domenica 9 agosto, Orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto, Orchestra Spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto, per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo, 24esima Sagra del Castrato. A Massafermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Esistono dei luoghi costruiti apposta per farci dimenticare la vita normale. Sole tutto l'anno, piscine, campi da tennis, cene senza fine. Un paradiso perfetto, fin troppo perfetto per essere davvero innocente.

Siamo a Estrella de Mar, un resort di lusso sulla costa del Sol spagnola, popolato quasi interamente da pensionati e vacanzieri britannici benestanti. Charles Prentice, uno scrittore di viaggi, arriva da Londra per una ragione precisa e dolorosa. Suo fratello Frank, che gestisce il country club del resort, è stato arrestato con l'accusa di aver appiccato un incendio in cui sono morte 5 persone. Frank ha confessato, ma qualcosa in quella confessione non convince Charles. Suo fratello non sembra il tipo capace di un gesto simile e la sua ammissione di colpa ha una qualità strana, quasi rassegnata, come se stesse proteggendo qualcun altro. Charles comincia a indagare per conto suo e quello che scopre è un mondo apparentemente idilliaco, cene eleganti, tornei di tennis, feste che non finiscono mai, ma con qualcosa di sottilmente sbagliato sotto la superficie. Estrella de Mar, a differenza degli altri resort della costa, sembra pieno di vita, di energia, di una comunità che partecipa attivamente invece di limitarsi a prendere il sole. Ma Charles comincia a chiedersi cosa rende esattamente questo posto così diverso da tutti gli altri complessi turistici della zona, tutti uguali, tutti silenziosi, tutti abitati da persone che sembrano già morte dentro. Questa settimana vi porto sulla Costa del Sol, in una storia di paradisi che nascondono qualcosa. 7 parole, 7 giorni, un libro segreto da trovare. E quindi vi ricordo di mandare tutti i vostri indizi attraverso i nostri social, il nostro WhatsApp 3295443270. E domenica, come ogni settimana di questa estate, sveleremo tutto. La parola di oggi, di piccole grandi parole, lo speciale pagine d'estate, è vacanza. Buon proseguimento d'estate da Antonio Torretti e noi ci sentiamo domani con un nuovo frammento di questa nuova storia.

0: tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada

0: 800 841 148 e il sito stradanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

0: libro.
1: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti Un Libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabel Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito. Ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabella Ahmad, Entra il fantasma, Edizioni Marsilio.
2: E l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su pista in ferro. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì

0: del Castrato, a Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Due minuti,
2: estate,
1: un libro,
3: un anno, tre epoche, un'unica città eterna. La vita quotidiana a Roma dai re a Costantino, tra fasti e miserie. Intrighi, conquiste, quotidianità. La storia vissuta accanto ai protagonisti. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi ci fermiamo su un viaggio che attraversa secoli di grandezza e ombra, restituendo il calore di un mondo lontanissimo eppure sorprendentemente vivo. Se anche tu scrivi di civiltà perdute, di storie che profumano di pietra antica e di umanità senza tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Eccoci con Un anno nel

0: clamori del foro, respirare odori e atmosfere, accompagnare i legionari al fronte, osservare i gladiatori che si preparano a combattere e assistere a concitare discussioni in Senato. Insomma, un'esperienza immersiva come un romanzo di impeccabile rigore storico che restituisce lo spirito di un'epoca intera. Un anno nell'antica Roma, di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Edizioni Newton Compton.
1: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora

0: poco e l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Domenica 9 agosto, Orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto, Orchestra Spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto, per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo, 24esima Sagra del Castrato. A Massafermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
4: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
5: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
0: Claudia Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

sapore che ne usciva. Era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto

era andato a passeggiare, ma vedevo un'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare

vent'anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Verremo perdonati, te lo dico io, da un bacio sulla bocca un giorno o l'altro. Ti sembra tutto visto, tutto già fatto,

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Radio Nuova in Blu.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva.

gusto di dare a tutte il consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli

Dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco, portò l'amore.

0: è un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il ben effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Benvenuti ai nostri amici in ascolto. Iniziamo oggi il nostro viaggio tra le meraviglie della letteratura con alcune delle pagine più rappresentative di opere senza tempo che vi terranno compagnia per la prossima ora. Io sono Marco Criscuolo che vi dà il suo benvenuto e che vi aspetterà poi ogni prossima settimana sempre qui tra 7 giorni alla stessa ora per scoprire le tappe successive del nostro sentiero culturale fatto di luoghi, musica e parole tutte da scoprire. Un invito alla lettura per approfondire la conoscenza dei più gloriosi titoli di un programma totalmente dedicato agli amanti delle belle cose che ci offrono l'arte e la cultura e che vi accompagneranno tra le mille emozioni di alcune pagine dei testi letterari più famosi. E a tutti voi auguro buon ascolto e buon proseguimento.

Il signore e la signora Henshaw avevano invitato Linton a passare l'indomani a Wuthering Heights. L'invito era stato accettato, ma ad una condizione. La signora Linton pregava che i suoi diletti figlioli fossero tenuti lontani da quel cattivo ragazzo che bestemmiava. Katie rimase alzata fin tardi, avendo un mondo di cose da ordinare per il ricevimento dei suoi nuovi amici. Una volta venne in cucina per parlare al suo compagno di giochi d'un tempo, ma lui non c'era. Così restò soltanto per domandare che cosa avesse e poi se ne tornò via. Il mattino seguente Heathcliff si alzò presto. Per un poco egli mi stette d'attorno, poi, quando ebbe raccolto tutto il suo coraggio, esclamò: «Nelly, mi renderesti presentabile? Voglio diventare buono!» «È più che tempo, Heathcliff!» dissi. «Hai dato un gran dolore a Caterina. Scommetto che le dispiace di essere ritornata a casa. Si direbbe che tu quasi ne abbia invidia. Che poco spirito hai dimostrato di avere! Un cuore buono ti darà un bel volto, caro ragazzo, anche se tu fossi realmente brutto, ed un cuore cattivo può rendere peggio che brutto anche il volto più bello. E ora che abbiamo finito di lavarci e di pettinarci e di rammaricarci, dimmi se non ti credi piuttosto bello. Potresti benissimo essere un principe travestito!» Ma a un tratto la nostra conversazione fu interrotta da un rumore di ruote risuonanti nel cortile. I due ragazzi Linton scesero dalla carrozza di famiglia e Caterina li fece entrare in casa. Io insistetti presso il mio nuovo compagno perché si affrettasse a scendere e si mostrasse allegro e disinvolto, e lui mi obbedì di buona voglia. Ma sfortuna volle che, mentre stava per aprire la porta della cucina, Hindley l'aprisse pure lui dal di dentro e si incontrarono. E il padrone, irritato nel vederlo tutto in ordine e allegro, lo respinse immediatamente e ordinò a Giuseppe con tono aspro che lo chiudesse in solaio fin dopo il pranzo. «Vattene, vagabondo! E che, ti metti a fare il damerino? Aspetta che ti prenda per quei tuoi eleganti riccioli e vedrai se non te li farò diventare più lunghi!» «E sono già abbastanza lunghi!» disse il signorino Linton facendo capolino dalla porta. Si arrischiò a fare tale osservazione senza alcuna intenzione di offendere. Ma la natura violenta di Heathcliff non lo disponeva a sopportare, e così, afferrata una salsiera, la scaraventò in faccia a quell'intruso, che subito prese a strillare facendo accorrere Caterina e Isabella. Il signor Henshaw acciuffò immediatamente il colpevole e lo portò diritto in camera sua, ove, senza dubbio, gli somministrò una ben ruvida medicina per calmargli quell'accesso di passione, tanto che, quando riapparve, era rosso in viso e senza respiro. Quando gli chiesi quale fosse il soggetto dei suoi pensieri, lui mi rispose con molta serietà: «Sto cercando di stabilire in che modo potrò ripagare Hindley. Non mi importa quanto dovrò aspettare, purché ci riesca alla fine. E spero che non morirà prima che ci sia riuscito.» «Che vergogna, Heathcliff!» gli dissi. «È Dio che deve punire i cattivi. Noi dobbiamo imparare a perdonare.» «No! Dio non avrebbe la soddisfazione che avrò io», replicò. «Vorrei soltanto trovare il modo migliore. Lasciami solo ora e farò il mio piano. E sinché penso a questo,

continua il nostro viaggio alla scoperta delle località più belle e suggestive d'Italia. E questa sera il nostro tappeto volante ci porterà nelle Marche, esattamente nella provincia di Macerata, per conoscere la bellissima città di Cingoli. Immersa in una delle zone più belle del paesaggio mediterraneo, Cingoli sorge in una superba posizione panoramica sull'alta valle del fiume Musone, che le ha permesso di guadagnarsi infatti l'appellativo di Balcone delle Marche. Nei dintorni troviamo numerosi sentieri e percorsi che ci permettono di scoprire il ricco territorio circostante, con boschi e scorci panoramici molto suggestivi. Come ad esempio il bosco di Montenero e la macchia di Tassinete, che prende il suo nome dalla massiccia presenza di tassi che popolano l'area. Altre specie che popolano il territorio qui sono il cinghiale, il lupo, lo scoiattolo, il ghiro, il riccio, la volpe e anche alcuni uccelli di tipo rapace. Un tempo addirittura vedere qui un'aquila era cosa molto frequente. Oggi pare invece che in quest'area si sia estinta. All'interno del territorio comunale troviamo poi anche il lago di Castriccioni, noto anche come lago di Cingoli, ricco di fauna acquatica e di uccelli migratori. È uno dei laghi artificiali più ampi e importanti delle Marche e fu creato negli anni Ottanta. L'ambiente è particolarmente suggestivo, con il profilo delle montagne intorno che si riflettono sul lago in mille colori. L'acqua è molto pulita e cristallina e si incunea tra le colline così da formare tre lunghe ramificazioni. Lungo tutte le sponde del lago di Cingoli incontriamo piante sommerse o semiaffioranti che offrono ottimo riparo per luci anche di notevoli dimensioni. Nel lago sono presenti anche altre importanti specie ittiche come le trote, i persici reali, il pesce gatto, la carpa, ancora molte altre specie. Negli ultimi anni il lago è divenuto meta turistica molto apprezzata e sulle sue rive oggi sorgono molti agriturismi. È possibile infine navigare sul lago, ma soltanto con natanti elettrici oppure con i pedalò. E per gli appassionati infine della pesca sarà necessario fornirsi degli idonei permessi regionali. L'esteso centro di Cingoli è invece racchiuso all'interno di una cinta muraria quasi del tutto intatta, con numerosi monumenti che ne attestano un passato decisamente glorioso. Il Museo Archeologico Statale conserva preziosi reperti preistorici di età ellenistico-romana ed è allestito nel Palazzo Comunale, che ospita però anche l'importante dipinto della Madonna del Rosario risalente al 1539 e che possiamo ammirare nella Sala degli Stemmi, opera di Lorenzo Lotto, pittore tra i principali esponenti del Rinascimento veneziano del primo Cinquecento. La Madonna del Rosario ha un culto molto antico, che risale all'epoca dell'istituzione dell'Ordine dei Domenicani nel XIII secolo e che ne furono i maggiori propagatori. La devozione alla recita del rosario ebbe larga diffusione perché facilmente comprensibile ed accessibile a tutti. Grazie infatti alla corona del rosario, i fedeli che non sapevano leggere potevano comunque pregare e meditare al contempo sui misteri cristiani. I misteri contemplati nella recita del rosario sono infatti 15, 5 gaudiosi, 5 dolorosi, 5 gloriosi e fanno riferimento agli episodi della vita, della morte e della resurrezione di Gesù. Ecco perché troviamo all'interno di questo famoso olio su tela di Lorenzo Lotti la raffigurazione di 15 medaglioni disposti su tre file intorno al capo della Vergine e che racchiudono evidentemente i riferimenti iconografici del mistero. Nella sacra immagine della Madonna del Rosario possiamo notare inoltre che nel quadro la Vergine consegna la corona a San Domenico di Guzman, fondatore appunto dell'Ordine dei Domenicani.
Oltre ai diversi palazzi di pregio, molte sono anche le vie e le piazze che arricchiscono il centro storico di Cingoli. Porta Piana e Porta dello Spineto sono le porte d'accesso al borgo. Facciamo adesso una sosta davanti alla cinquecentesca Fontana del Maltempo, raffigurante un cervo, simbolo della città ai piedi di un tasso. Ci raccontano che probabilmente il suo nome deriva dal fatto che la vena che alimentava l'acqua era solitamente molto esile. Quando invece pioveva intensamente, ecco che la fontana sgorgava in maniera molto più copiosa. La sua acqua è fresca e potabile, ed anche qui c'è un detto secondo il quale chi beve da questa fontana tornerà prima o poi a berne ancora. Un po' come accade con la Fontana di Trevi a Roma, ma senza bisogno di lanciare alcuna monetina. Poco lontano e lungo il corso ci appare adesso Palazzo Castiglioni. Tanti qui gli oggetti di uso comune, come scarpe, ombrelli e cappelli di ogni epoca, che ci raccontano della vita di un tempo. Senza dubbio, la stanza più affascinante è la sala della musica, con le sue 9 volte in legno, che favoriscono incredibilmente l'acustica dell'ambiente. Ma la cosa più sensazionale che scopriamo qui a Palazzo Castiglioni si trova nella sua cantina. La sua parte più profonda, infatti, è una vera e propria piscina naturale, alimentata da una sua falda acquifera sottostante. Poco al di fuori del centro storico si trova la chiesa di Sant'Esuperanzio, il più importante edificio religioso della città, dedicato appunto al suo patrono, che pare fosse di origine africana. Questa chiesa rappresenta un notevole esempio dell'architettura gotica nelle Marche. Eretta a partire dal 1250, conserva notevoli affreschi di scuola umbro-marchigiana del XV e del XVI secolo. Tantissime le attrazioni artistiche, architettoniche e naturali anche qui, ma Cingoli è anche luogo di profumi antichi e di sapori, tra i quali spicca un'eccellente varietà di olio di oliva, una cucina con grande assortimento di pietanze, basate su elementi genuini della tradizione, con piatti tipici, come i famosi calcioni marchigiani, per esempio, ed anche i salumi sono tutti di altissima qualità. Molto ricco anche il calendario di appuntamenti periodici, tra mercatini, concerti, fiere, mostre, rassegne cinematografiche e teatrali, per scoprire ancora meglio questo affascinante territorio della panoramicissima città di Cingoli, già nota a tanti amanti dei luoghi affascinanti della nostra bella Italia e con il suo giusto appellativo di Balcone.

pubblico, pittori e grafici, veri maestri nell'utilizzo delle proprie tecniche espressive. Ciò che però deve emergere in un'opera è l'idea, è il cuore, è la poetica, che si aggiungono all'abilità del suo autore. Arte fantalogica, una nuova idea dell'arte, un viaggio affascinante in un volume ricco di illustrazioni, alla scoperta del rapporto tra fantasia e logica, tra l'imprevedibilità dei punti di una curva irregolare come la fantasia e l'andamento sequenziale dei punti di una linea retta, espressione di una logica più che rigorosa. Una ricerca che diventa movimento d'arte. Marinò, arte fantalogica, una nuova idea dell'arte. Il movimento di pensiero è nato a Roma sul finire degli anni Ottanta. Marinò, arte fantalogica, una nuova idea dell'arte. Disponibile anche su Amazon. Gangemi Editore.

0: Oggi per la nostra consueta rubrica Profumo di Stampa torneremo ad incontrare un noto autore napoletano che definire poliedrico sarebbe alquanto limitativo. Introduciamo allora il nostro ospite di questa sera e diamo il nostro benvenuto al maestro Luciano Somma.
1: Ciao Marco, un saluto a tutti gli amici in ascolto.
0: Benvenuto Luciano. Allora, da quanto tempo tu ti occupi di letteratura? E non solo di letteratura, sappiamo che sei un affermato autore anche di un numero altissimo di brani musicali di successo, nonché di poesie e libri.
1: Saranno una settantina d'anni. Praticamente facevo le medie, c'era una ragazzina al banco a fianco a me che mi ispirò una poesiola, ma quattro versi. E da allora in poi ho iniziato a scrivere tantissime cose di varia natura, eccetera. Sia la scrittura, la poesia, diciamo, gli articoli giornalistici, che le canzoni per me sono fondamentali, fanno parte della mia vita, insomma, di una lunga militanza in campo artistico musicale. Le canzoni saranno un 2000 tra canzoni e poesie, cantate poi da vari cantanti, più 15 libri, cioè l'inserimento poi di alcune le mie poesie, ho scritti in centinaia di antologie nei vari anni, nei vari concorsi.
0: Parliamo un po' del tuo ultimo lavoro letterario, scritto a quattro mani e dal titolo Note condivise. Di cosa parla?
1: Note condivise, scritto in collaborazione appunto con Gioia Lomassi, è una sintesi di vari lavori pubblicati nell'arco degli anni. Tratta di antichi mestieri, Natale napoletano, poesie varie, alcune dedicate agli animali, a personaggi dell'arte come Totò, Pino Daniele, Edoardo De Filippo, Massimo Troise, e sulla canzone napoletana e le biografie artistiche. Anche Fabrizio De Andrea, perché canta una canzone napoletana sul caffè, e dunque praticamente ci è piaciuto inserirlo tra, diciamo, i personaggi più in vista della canzone napoletana.
0: Luciano, dove è possibile acquistarlo?
1: Dunque, Note condivise si possono acquistare su Amazon, Yougan Print e tutte le librerie. Se invece qualcuno fosse interessato a visionare la versione PDF del libro, può inviare richiesta a bomeresedoc@gmail.com.
0: Tornando invece alla musica, sappiamo che di recente hai anche scritto il testo di un ultimo tuo brano musicale dal titolo Ritratti Napoli, con musica, voce e arrangiamento dell'artista napoletano Gustavo Martucci, e che tra un po' ascolteremo. Di cosa tratta questo brano?
1: Dunque, io con Gustavo Martucci ho scritto tantissime canzoni, almeno una settantina, tra italiane e napoletane. Chiaramente la prevalenza è napoletana. Questo testo mi nacque una notte, perché sono stato in pausa un anno e mezzo, non ho scritto quasi più niente. E mi è venuta questa idea di notte, addirittura praticamente sono dovuto scendere dal letto e venire a scrivere immediatamente le frasi, perché altrimenti poi il mattino l'avrei dimenticato. E il Ritratto di Napoli parla di una Napoli un po' diversa, nel senso che un napoletano che si sveglia prima mattina, che canta il sole mio, e dunque inizia una giornata con serenità. Si parla un po' d'amore, e si parla un po' di canto, si parla un po' di folklore, e insomma è un misto, è un testo, diciamo, misto. E diciamo che è anche un po' nuovo, infatti gli ascoltatori lo potranno poi constatare.
0: Ecco Luciano, abbiamo dei tuoi canali social dove i nostri amici in ascolto potranno mantenere un contatto con te e mantenersi anche aggiornati sulle tue prossime attività artistiche?
1: Io sono presente molto sui social, sia come Luciano Somma, Luciano Somma Babbi, sono quattro diari, e in più poi ci sono una ventina di gruppi che praticamente fanno capo a me, come Luciano Somma, diciamo amanti della canzone di Luciano Somma, amanti della poesia di Luciano Somma, e dunque ovunque mi trovano, basta andare su Google, scrivere Luciano Somma, oppure meglio ancora Luciano Somma poeta, perché c'è qualche omonimo, compreso un mio nipote, e li troveranno tutto.
0: Molto bene, allora noi per questa sera ringraziamo e salutiamo il maestro Luciano Somma, gli facciamo i nostri complimenti per la sua attività letteraria e gli auguriamo buon proseguimento di serata. Ciao Luciano, grazie e alla prossima.
1: Grazie a te e buon proseguimento a tutti gli amici in ascolto.

La donna zero. In un futuro non molto lontano, chi potrà rivoluzionare il volto dell'intera umanità? La donna zero, il nuovo romanzo di Elisa Averna, disponibile anche su Amazon.

0: mi chiama Madou, come il soldato della democrazia in Mali, come un'esca da pesca, un fungo spugnoso, come la risorsa preziosa che in tempi antichissimi serviva ad accendere il fuoco, o come il centrocampista del Napoli.
1: Amadou è il protagonista del nuovo romanzo di Federica Flocco. Acquistalo su Amazon e nelle migliori librerie.
0: Perché il mio nome è l'unica cosa che mi appartiene, l'unica che non mi sia mai stata tolta o non si sia persa, l'unica che tengo stretta stretta per non dimenticare mai chi sono stato.
1: Un racconto di sentimenti, di amore e di speranza. Il coraggio di Amadou, il nuovo romanzo di Federica Flocco. Acquistalo su Amazon e nelle migliori librerie. Il coraggio di Amadou, LPS Edizioni.
0: Mi chiamo Amadou e, come già si sarà capito,

graziosa luna. Io mi rammento che or volge l'anno, sopra questo colle io venia pien d'angoscia a rimirarti. E tu pendevi allor su quella selva, siccome or fai, che tutta la rischiari. Ma nebuloso e tremulo dal pianto che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci il tuo volto apparia, che travagliosa è la mia vita, ed è, ne cangia stile, o mia diletta luna. Eppur mi giova la ricordanza e il novelar l'etate del mio dolore. Oh, come grato occorre nel tempo giovanile, quando ancor lungo la speme e breve alla memoria il corso, il rimembrare delle passate cose, ancor che triste, e che l'affanno

0: Il cane moralista, Trilussa. Più che de Brescia, il gatto agguantò la bistecca di filetto che fumava in un piatto e scappò come un fulmine sul tetto. Lì si fermò, posò la rifurtiva e la guardò contento e soddisfatto. Però si accorse che non era solo, perché il cagnolo del padrone stesso, vista la scena, gli era corso appresso e lo stava guardando a un muricciolo. A un certo punto, infatti, alzò la testa e disse al micio:
1: «Quanto mi dispiace! Chi se pensava mai che eri capace di un'azionaccia indegna come questa? Non sai che non bisogna approfittarsi della roba altrui? Hai rubato al padrone, proprio a lui che te ti è drento casa. Che vergogna! Io non capisco come ti sei ridotto a fare quello che hai fatto. Povero onore tuo, povero nome! Non sai che la bistecca che hai rubato peserà mezzo chilo a ditte poco? Pare quasi impossibile che il cogo non te ci abbia acchiappato. Chi t'ha visto?
2: Nessuno!
1: E il padrone?
2: Nemmeno!
1: Allora, almeno famo da per uno!

termina qui per oggi il nostro appuntamento con i racconti della sera. Io ringrazio Federica Flocco, Carla Tamburo, Elisa Averna e Bruno Malu che hanno collaborato alla realizzazione del nostro programma. Ma soprattutto ringrazio voi, amici, che ci avete preferito alla TV per un'ora di piccole chicche musicali, letterarie e anche turistiche. I racconti della sera vi dà allora appuntamento

appuntamento fra 7 giorni qui alla stessa ora per un altro viaggio in vostra compagnia alla scoperta di nuovi luoghi, di testi letterari senza tempo e tra le note della più bella musica di sempre. Un caro saluto allora dal vostro Marco Criscuolo e buon proseguimento in tutte le belle cose che fate.

0: gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Radio Nuova in blu.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: E 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Alla radio!

0: restami un po' addosso.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: E buonasera a tutti i nostri ascoltatori, benvenuti al notturno di Radio Nuova Macerata. Per parlare con noi 07 33 23 75 75 e adesso lascio la parola al nostro caro amico Gianni.
1: Grazie cara, e allora andiamo sul sito www.radionuova.com e lì non solo potete ascoltare la diretta streaming, ma anche andare nella pagina, lì trovate per fare la donazione a Radio Nuova, e lì c'è scritto sostieni Radio Nuova, ecco, quindi basta vedere il codice IBAN per fare anche il appunto, per dare un sostegno alla radio, per andare avanti.
2: Un solo euro, per favore, un solo euro, fateci
3: uno, uno solo. Io volevo salutare Roberta del Bar Nino qui di Macerata, che tutti i lunedì, diciamo, ci tiene compagnia prima della radio.
0: Ciao Roberta.
3: Ciao.
1: Questo ce lo voleva.
3: Senti, se andiamo con la sigla, poi incominci sta intervista.
0: Perfetto, sì, oggi, anzi oggi, questa sera abbiamo un ospite molto simpatico e soprattutto bravo a cantare, carismatico,
3: comico,
0: e allora vi do un primo annuncio, si chiama più o meno come me, e allora sigla!

balloni, con le nere soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, con le palle in tutti i toni, all'orecchio fan fischione. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai

0: eccoci qua, finita la sigla. E allora, che diciamo questa sera, ragazzi? Partiamo subito con l'intervista, che dici?
1: Parti subito.
0: Partiamo subito con l'intervista. Qui vicino a me ho un ragazzo, appunto, che ama il canto e che ha partecipato a diverse talent show, no? E allora, a questo punto, dato che prima ho dato una piccola presentazione, vi faccio conoscere Elia. Elia Girotti viene da Corridonia e ha 30 anni, giusto? 29, mi stai dicendo? Se li sta togliendo, dai.
2: Mi sono tolto un mese.
0: Si è tolto un mese.
2: Anzi, per l'esattezza direi...
0: Devi venire più qua.
2: Oh.
0: No, non ti sentono.
2: Nato il 19 di luglio, siamo ad oggi il 10 agosto, quindi facciamo un rapido conto, 21 giorni, 3 settimane mi ha detto.
0: Allora Elia, come nasce la tua passione per il canto?
2: Bene.
1: La mia passione per il canto si appoggia innanzitutto all'inizio del pianoforte di quando ero piccolo, dall'età di 6 anni, passando poi alla chitarra elettrica nell'adolescenza. Perché, specifichiamo, ho iniziato direttamente con l'elettrica, quindi cimentandomi scalette a soli, piccoli a soli, anziché accordi, piuttosto che quindi usando una classica, magari un'acustica, ma è tutta questione di manualità. Per arrivare poi ai 15-16 anni, quando in un periodo, trovandomi lontano da casa...
0: Dove sta?
1: Ero a Urbino.
0: Ero Urbino
1: e lì conobbi il nome d'arte Alex Cage, Alessandro Cancini, che saluto. Ciao Ale, sai benissimo che ci siamo risentiti proprio poco tempo fa, tipo anche stamattina, a dire la verità, ma eravamo con gli impegni un po' scavallati.
0: Lui di cosa si occupa?
1: Lui si occupa di musica da ormai 40 anni. 35, 30 buoni sicuramente. Lui oggi ha 40, quasi 45. Sembrava ieri che ne aveva 31 ed io 15.
0: Quindi ti ha insegnato lui?
1: Sì, è stato il mio primo approccio, il mio primo vocal coach.
0: Ah, bravo.
1: La persona che spero di rivedere anche presto, ed è la persona a cui devo ogni mio risultato.
3: Beh, questa è una bella cosa però, eh?
1: Sì,
3: è un bel riconoscimento.
1: Certo.
3: Perché nella vita tutti abbiamo un qualcuno che ci ha dato sempre un input in tutto e per tutto, c'è sempre.
1: Sì, certo, assolutamente.
3: Come tutti del resto, come per esempio nel lavoro io, per esempio ho fatto anche il marketing, ma anche questo per esempio per me è stato un inizio negli anni 90 per scherzo, ma poi dallo scherzo si è passati a...
1: Certo. E le cose più belle iniziano sempre così. Ti posso chiedere solo per informazione, che tipo di marketing?
3: Bah, io facevo promozioni, diciamo, di eventi pubblicitari, associazioni, sport, quello che capitava.
1: Associazioni, interessante, perché poi mi ricollegherò. Che tipo di associazione?
3: Tipo con l'Unione Ciechi oppure altri enti. Ma io lo facevo sempre per scherzare, ma dallo scherzo invece, come tutti sanno, dallo scherzo è passato a
1: di cosa? Solito lo scherzo è bello quando dura poco, invece è andata proprio nell'altro modo, quindi benissimo.
3: Esatto. Cioè, nel senso che ero iniziato nel 95 con l'Unione Ciechi di Ascoli, lo facevamo organizzando eventi, sport e disabilità, e lì pubblicità radiofoniche, televisive e via discorrendo, e da lì è nata la storia del marketing.
1: E oggi siamo qui, sono d'accordo, condivido.
3: E la persona, diciamo, che mi ha insegnato anche un po' la materia è una persona che adesso non c'è più, il fratello di mia mamma, che era giornalista, però era un giornalista sportivo.
1: Sì.
3: E lui era anche uno speaker radiofonico. È lui che lì mi ha lanciato nell'ambito della materia.
1: Certo.
3: Poi io l'ho proseguito e oggi mi trovo a festeggiare con Radio Nuova a 15 anni tondi.
1: Certo.
4: Bravo Elia per aver risposto.
1: 95. Io sono del 97, dicevamo, quindi ho 29 anni ad oggi.
3: E io però, okay. In quei 29 anni, quando nascevi tu, io già, se lì, se me lo permette, cazzeggiavo. No, vabbè, era
5: multa di 50 euro è già.
2: No, la Crusca credo lo riconosca.
5: Ah, lo riconosce? 25 euro.
0: No? 25 euro, lo so perché lo riconosce la Crusca.
5: Perché la Crusca l'ha riconosciuta.
2: Andiamo all'Olio Canit con 25 euro. Ma mangiamo sushi, no?
5: Bravo.
3: No, sushi no, ragazzi.
2: Proseguiamo.
3: No, sushi non ci vengo neanche se non mi pagano.
5: Bene, allora.
2: Ma
5: allora,
2: infatti te lo regalavo.
5: Elisa la parola allora, no? Così andiamo avanti.
0: Scusate. Allora, riguardo il sushi o riguardo l'intervista?
3: No, perché questa era una tentata corruzione nei miei confronti.
5: Ecco. No,
4: allora volevo un attimo dire bravo Lia per aver espresso gratitudine.
5: Sì, grazie mille.
0: Una telefonata, ragazzi.
4: Bravo, proprio.
0: Adesso la mettiamo subito in diretta con noi. Allora. Pronto?
6: Pronto?
3: Eccolo il nostro amico Benito, il giardiniere.
5: Ciao, Benito.
4: Ciao Benito,
5: ben arrivato.
6: Grazie.
5: Stasera abbiamo un ospite importante, Girotti Elia di Coridonia, comico, cantante e quant'altro. Gli vuoi fare una domanda, Benì?
6: Come?
5: Gli vuoi fare una domanda?
6: Io non lo conosco, però...
5: Buttate.
6: Comico, cantante? Di cantanti, ecco, secondo lui, io mi chiamo Benito.
5: Sì, molto bene, sì.
0: Ecco,
6: secondo te, magari quali sono...
5: Non ci sento da prima, se no me le mettevo le cuffie.
6: Dei cantanti, magari, andando ben indietro, un po' della mia, forse anche tua. Quali che sono un po' più significativi, ecco, quale cantante, magari uno, più di uno.
5: Elia, quali cantanti più significativi ti piacciono?
2: Partiamo
6: dagli italiani.
5: Allora, quelli che
0: un attimo, preferisci? Andrea, c'è un'altra telefonata.
5: Ah, vediamo.
0: Pronto? Pronto?
3: No, non è pronto.
0: No, sei in linea, però non sente?
5: Pronto? Non va.
3: No.
0: Niente, va bene, ciao.
3: Succede, sono cose...
5: Sicuramente era uno dei miei, no.
0: Non lo so.
5: Non lo sappiamo.
0: Benito?
6: Sì.
5: Sì, lui aveva fatto una domanda, Elia.
2: Sì.
5: Qual è
2: ciao Benito,
5: il
2: piacere.
5: Cantante che gli piaceva di più di quelli dell'epoca passata.
2: Dell'epoca passata.
6: Sì, magari quelli che più rappresentativi, secondo
2: l'epoca
6: te.
2: L'epoca passata, magari. Dai, quelli sono medi, non è epoca passata.
3: Vabbè, io no, tu quelli però... Tipo sì, come però... ecco, aspetta, italiani Benito, tu magari tu vuoi dire per esempio
2: due.
3: Ramazzotti, Venditti, questi personaggi.
2: Partiamo
3: qui.
2: Partiamo da Venditti, Ramazzotti lo riconosco a livello artistico, ma non lo ascolto molto, ok, per quando cioè, riguarda Venditti.
6: Però ecco, volevo un po' essere più preciso.
2: Sì.
6: E anche oggi possono essere rappresentati. Vabbè, a parte che io adesso ti passo di Battisti, che oppure ti passo di un altro
2: Mina, sì.
6: Vabbè, Mina, ci stanno
2: mamma
6: tanti,
2: fanatica adesso. Di Mina ai tempi.
6: Venditti, vabbè, Venditti mi piace.
5: Pino Daniele.
6: Allora io non lo volevo dire, ci va con tre. Ecco, su Pino Daniele. Allora, io perché non lo volevo dire. Perché poi io Andrea lui lo conosco ma di più,
2: sì.
6: Sa che lui mi piace più Daniele, quando poi dopo ogni volta mi scrive. Pronto?
3: Sì, no, la chiamata quella lì è chiusa, sì.
6: Però visto che c'è cascata te la faccio questa domanda.
5: C'è cascata, eh? Vai.
2: Ok, per Pino Daniele facciamo una cosa, ti posso fare un'improvvisazione?
5: Vai.
4: Vai. Napoli mille colore.
6: Ecco.
4: Napoli.
2: Giusto?
5: Bravo.
6: Sì, vabbè.
2: Ma ok, al di là di quello, ecco. Massimo Ranieri. Oddio, Lucio Dalla.
6: Ecco, Dalla.
2: Vasco.
5: Sì.
6: Sì, però diciamo.
3: Ecco, gli stadio per esempio. Allora,
6: secondo
3: gli
6: te, vabbè, sì, gli stadi, sì. Sono rappresentativi ancora oggi?
2: Ma ovviamente. Dipende poi. Dipende poi per quale pastore di quale pastore si tratta, no? È presente qualcuno che segue, non faccio la metafora del gregge. Comunque sì, sono significativi sicuramente. Per poi passare, cioè anche tipo al volo, a Pavarotti, a Bocelli, loro, ai mostri del musical, quindi ciò di tonno. Per gli stranieri invece, cosa mi puoi chiedere?
6: Beh, i stranieri, vabbè, adesso ce ne sono, anche lì ce ne sono tanti.
3: Vogliamo parlare di George Michael?
1: Paul McCartney, Elton John, certo.
6: Michael Jackson,
1: Io guarda, ti dico solo, avevo 6 anni e mia madre mi ha dato in mano i suoi primi album, tra cui Thriller e tutti i successivi, Dangerous.
4: Cresciuto Michael Jackson,
1: sì, ma non, no, cioè stasera non avrei quell'estensione, ma qualcosina a ciacco, certo.
6: E poi Paul McCartney stava due Beatles.
1: Oddio, piccola stella senza cielo.
0: Vai.
1: Ti brucerai, piccola stella senza cielo. Sono anche un po' sfiorato stasera, quindi.
4: La stoffa c'è.
5: Sì, di stoffa ce n'è parecchia, bravo.
1: Ok.
5: Grande.
3: Oppure quella quando fa quella di Ligabue, che poi è famosissima perché fu una delle prime,
1: sì,
3: che mandò in Bisiviglio a Modena, sapete, nello stadio di Modena, quando fece quella notte,
1: sì,
3: le notti. Ecco. Quello per esempio mandò in Bisiviglio tutto il pubblico a Modena.
1: Sì, sì, ma guarda, non sono proprio un fan di Ligabue, ecco, per quanto riguarda gli italiani.
3: Beh, non sono nemmeno io, però avendo gli amici lassù modenesi.
1: Allora certo.
3: Diciamo che sono stato coinvolto ad andare a sentire il concerto.
1: Sì.
3: E devo dire che da parte, diciamo, dei musicisti, che poi è tutto rock, ma la voce sua sembra un orco, devo essere sincero.
1: Un orco in che modo?
3: È l'orco, l'animale orco.
4: Beh, ha una voce particolare.
1: Se tu dici,
5: bella,
1: se
5: bella.
1: Sento dire orco, penso a Shrek.
3: No, tipo lui quando fa.
1: Io vivo da solo, la mia palude, nessuno, ciuchino.
4: Esatto, proprio quello.
3: No, ma lo...
4: Bello. Bello Shrek.
3: No, lui quando fa giornotti.
1: La macchina è calda, dove si porta lo decide lei. Oh mio Dio, ho un lapsus. Una delle bellissime registrazioni con Alex fu proprio certe notti. E se posso dirla tutta veramente.
5: Dilla.
1: Non ci so tante censure. Lui pensò addirittura a fare un remix per quanto riguarda gli errori dietro le quinte. Quindi entra in vigore la traccia sbagliata. Sapete quando fa così così certe notti sei sveglio? Esatto?
3: Sì.
1: Se sente me che faccio con la voce più pulita da quindicenne, una cosa è il tipo così così, e io dico ma che è sta roba? Ma che cazzo è? Ma mi stai portando per culo? E fu proprio l'apice. Ricordo sta cosa, ho detto troppo.
4: Vabbè. Poi ci penserà Elisa a dietro le quinte. Mica, a...
1: Non c'è problema, scusate.
0: Non posso dire le parolacce.
6: No. Però
0: in giro.
6: Però
1: sì, scusate,
6: secondo me, allora Elisa, anche te, no, voglio ripetere questa domanda. Ci sono canzoni che difficilmente le cancelli, cioè nel senso, ecco, tipo De Gregori e Nino deve aver paura di sbagliare un calcio di rigore.
3: Sì, esatto.
6: Questa era rappresentativa delle partite di calcio, quindi è difficile che la cancelli una canzone di questa. Oppure Venditti, notte prima degli esami.
3: Esatto.
0: Sì, bella quella.
6: No. Pure quella
0: Pensa che questa canzone, notte prima degli esami, praticamente l'ascoltavamo noi quando dovevamo ancora dare l'esame di maturità, e quindi ci ha accompagnato un po'.
1: È stupenda, anche
0: un po' che ci ha fatto compagnia, ma un po' di distanza, sinceramente.
6: Sì, questa è anche oggi ancora rappresentativa.
4: Per tre generazioni.
1: Finestra. Tra l'altro.
6: Poi per esempio l'altra rappresentativa è Sapore di sale, no? Quella
3: di Ciro Paoli, però. Ecco.
6: Perché c'è nel periodo estivo del mare.
1: Certo.
3: Ma allora se vogliamo parlare quella canzone che faceva quest'estate, non cambiare se sta spiaggia stesso mare.
5: Sì.
3: Perché anche quella
5: bellissima.
6: Sì, diciamo che sono canzoni rappresentative che difficilmente le cancelli. Cioè nel senso che vabbè vengono sovrastate da altre
1: sì,
6: anche da questi giovani, però diciamo queste ci sono quelle proprio rappresentative, ecco, sì. Secondo me
3: No, no, ma questo diciamo che è stato un... Ma perché allora se vogliamo parlare per esempio di Edoardo Pianello, ce ne sono diverse loro rappresentative, cioè quello che fa pinne, fucile ed occhiali, no? Oppure il Solleone. Cioè ce ne stanno diverse che sono...
6: Ah, quella abbronzatissima.
3: Ma a parte abbronzatissima, no, ma c'è anche... dice, se fosse come un peperone, per esempio, anche quella è rappresentativa, come dici te, perché cioè, aveva richiamato parecchio. Quindi voglio dire, oppure i Batussi, se vogliamo, allora.
6: Sì, beh, ce ne stanno tanti, per carità. Sì, io ne ho citato alcune, ma ce ne saranno anche altri. Però magari hanno vissuto quell'epoca. Sicuramente adesso ci sono le nuove generazioni,
3: ecco, però, però diciamo che le nuove generazioni
6: vabbè, allora come quella lì era, le state stabilendo,
3: sì cioè le nuove generazioni non riescono, diciamo, parliamo quello che è, discograficamente non riescono a fare quello che hanno fatto quelli che oggi sono i miti, cioè fanno le canzoni ma non rimangono impressi a...
5: Ma sei sicuro, Gianni, di quello che dici?
3: Certo.
5: Perché sono delle canzoni delle nuove che sono uscite adesso che sono bellissime.
3: Sì, però se vai a stringere non rimangono impresse. Allora ti faccio un altro esempio.

0: quello era tipo anche poesia magari, come vabbè, adesso noi siamo tirati in ballo per l'Italia, io non lo volevo, però lui con Napoli ha rappresentato la città di Napoli,
1: certo,
0: per dire,
1: parlando in dialetto napoletano, giustamente. Cioè, oppure come la canzone Io sono pazzo,
0: diciamo che sì, come dici te, un pochino più a tema, sì, questo è vero.
1: Allora Benito, se vogliamo rispondere, ma questo penso che l'ha capito anche Lia, a tema ci sono, se andiamo a stringere, per esempio
0: qui adesso un attimo tornando,
1: ecco, allora c'è un, per esempio una carina,
0: c'è un po' di tema, sì.
1: Allora c'è quella dei Modà, per esempio, il volto di un sorriso, una cosa del genere, oppure Stella
2: sul riso
1: in volto, sì, ecco, che lui parla della storia di due ragazzi che si sono sposati, no? E quella, per esempio, è un tema, ecco, se vogliamo, se la vogliamo ascoltare poi, comunque un'altra, per esempio, oppure un'altra è La stella cadente, oppure quella Il pittore, lo stesso, che è bella, perché poi
3: quella è splendida,
1: perché allora, come un pittore rappresenta, se andiamo a leggere bene la cosa, rappresenta quando un ragazzo è innamorato e vorrebbe entrare nel cuore di lei con la dolcezza e far capire quanto è innamorato di lei, il modo in cui vorrebbe dipingere il cuore di lei e fare in modo che, insomma, di fargli capire quello che lui prova.
2: Bene. Benito, ascolta, Elia mi stava chiedendo che lavoro fai?
0: Io? Mm-hmm. Adesso non lavoro più, io sono in pensione, ho lavorato in ospedale.
4: Dove hai lavorato, Benito, scusami?
0: In ospedale, insieme con Andrea.
4: Addirittura?
0: Adesso sto in pensione.
4: Precisamente cosa? Perché ora c'è lo
5: L'ostetrico faceva. L'ostetrico.
4: Anch'io vorrei fare il ginecologo. Ci aveva 10 anni specialistico, no, di la verità abbiamo una cosa in comune.
5: Visto?
0: Vabbè, io comunque adesso, ragazzi, comunque tornando indietro, come sì, dici te, che forse manca il tema, no? Adesso ripensando all'estate, avevo parlato dell'Iera. Questa, beh, cioè diciamo, è molto rappresentativa, perché dice l'estate sta finendo e un anno se ne va.
4: Sì.
0: È no, vero, perché
2: che c'è una telefonata. Pronto?
0: No, adesso vi lascio,
2: Pronto?
6: Pronto?
1: Dario, buonasera. Dario.
5: Ciao,
1: buonasera.
5: Dario.
6: A che ora si vede la trasmissione?
4: Ciao.
5: Mezzanotte.
6: Allora fate in tempo venire qui a Maestà a ballare, perché si suona
4: alla Maestà. Che ci sta la Maestà?
5: Veniamo tutti alla Maestà.
6: Questa è che? Giorni di festa, musica, balli, si mangia, si beve.
4: È
6: un po' di tutto.
4: E vai.
5: Bene.
1: Perfetto.
5: Quindi
1: allora,
5: stasera veniamo su.
6: Stasera la sento da casa la musica, che mi fanno lì.
1: Bene, bene, Dario.
6: C'è una vista, sarà, ma più di 300 metri quadri.
5: Ma dai.
4: Dopo l'ex hotel.
6: Mi lasci l'info fa,
5: Sì,
2: Dario,
5: dai.
2: Alla metà, sì. Dove? Dopo l'ex hotel.
6: Ma è stato Urbisaglia.
4: La conosco la Maestà Urbisaglia, intendo dire, dopo l'anfiteatro romano?
6: Sì, proprio.
4: Ah, là dove fa un moto maiale?
6: Proprio.
4: Ah, ho capito, sì. Madonna, là, pieno di motociclisti, tutto rock and roll, per carità, anche lì c'è stato. Sargicce, birra, fraciole.
5: Buone.
4: Porco, vinci. Moto maiale.
6: Un saluto a tutti gli ascoltatori e gli altri.
1: No, ma dobbiamo dire che questi sono i periodi delle cosiddette sagre, visto che Dario lo dice anche scherzando un po', ma si parla si parla delle cose culinarie che sono parte della identità della nostra regione. Quindi a parte
6: tutti
1: questo,
6: gli anni qui, in periodo settimana di Ferragosto, sempre.
1: No, no, ma questo,
0: sì,
1: no,
0: questo è periodo delle sagre, c'è di tutto.
1: Cioè,
4: io sono venuto dalla sagra del Cocomero e stavo con l'associazione Pacigliano, cioè con i ragazzi di Pacigliano, che tra l'altro, scusate, dobbiamo salutarli, perché mi hanno davvero detto che stasera andavano salutati tutti e dovevo raccontare tutto. Adesso con le telefonate, non pensavo ci fossero le telefonate subito in diretta, perlomeno
2: sei
4: tempo.
2: Famoso.
4: E cominciamo, dai. 3 anni fa non era così. Quel giorno, perché non c'è. Perfetto, ho ritrovato il filo.

0: Allora, sono Benito, Benito ancora con
1: Benito, mi auguro un buon notturno.
2: Adesso che Benito ci saluta, rimane Dario.
0: Ciao Benito, buonanotte.
3: Allora, alla prossima. Visto che l'estate e per sapore dice ciao.
4: Ciao Benito.
5: Ciao, sei andato anche Dario come sempre. Sì. Sempre veloce lui Dario, ma se lo dico.
2: Sono caduti tutti.
5: Allora io ricordo di per le chiamate e tutto quanto e altro 0733 23 75 75.
2: Yes. Allora dicevi?
0: Dicevo di Bacigliano, devo salutare in primis, facciamo in ordine, il presidente Gioele Giachè. Ciao Gioè. Mi raccomando, bene, bene. Poi, saluto Don Marco Zingarini. Il vice parroco di Corridonia, all'occorrenza Petriolo, col Buccaro, siamo un po' lì. E Pierpaolo.
2: Ciao Pierpaolo.
0: Pierpaolo Malvadani.
5: Ah, che è di Fermo.
0: È un ragazzo d'oro. È di Fermo? No, no, sta a Corridonia, io e Viaggio.
5: Sì, lo so, però so che è di origine fermana, eh.
0: Ah, davvero?
5: Sì.
0: Ah, molto perché, probabile
5: perché sì, perché ci conosciamo, ecco, non volevo dirlo, ma essendo fermani giustamente ci conosciamo.
2: Ah, Ramba, allora
0: Caramba, che sorpresa.
5: infatti vi dico questo, che quando lui è stato, diciamo, nominato sacerdote, io ero all'investitura.
4: Ecco, dov'è? Gianni gioca in casa
6: all'investitura.
0: Investitore.
6: Sì. L'ha vestito lui?
5: No, stiamo seguendo la cerimonia. Stavo seguendo la cerimonia come un normale.
2: Ma Pierpaolo ha 19 anni, è un ragazzo, Gianni.
5: No, io conoscevo un altro Pierpaolo che adesso
0: allora omonimo, vedi che il mondo, quindi. Ecco.
6: Un omonimo, dai.
0: Che dico che è un ragazzo speciale. Saluto Luca e Jenny, che è la ragazza del presidente.
2: Ah. Ok,
0: ecco, salutiamo le persone che mi stanno più vicino in questo momento, e sappiate ragazzi che porteremo l'impronta di Bacigliano, racconterò tutta la storia da adesso in poi, in base alle domande e le telefonate. Prego,
4: vai.
2: Allora, avete qualche domanda voi?
5: No, no. Lasciamo che il capofila,
6: lasciamolo parlare.
5: No, okay, il capofila è
2: la tua ruota libera.
0: Ma sono sicuri?
6: Vai.
0: È un macello dopo.
4: No, vai.
0: Nel senso che comunque vedete, mi lascio anche trasportare l'emozione, cioè sono una macchinetta.
5: Come diceva la Mazzotti nella battuta, no?
0: Sì.
5: L'emozione, oppure anche come diceva Celentano, l'emozione non ha voce. Quindi
6: lo facciamo parlare.
5: Facciamo un'emozione per sempre, come direbbe
0: Mazzotti. Certi amori regalano un'emozione per sempre. Quella lì.
5: Sì.
4: E ci sei.
0: E ci sei adesso, tu è per te. Venditi. Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un piano.

0: nostra.
1: Bravo. Bravissimo.
0: Ricordati di me.
2: Sì, e tanti altri.
0: Ricordati di me questa sera che non hai da fare e tutta la città si strugge sotto questo temporale e non c'è sesso e non c'è amore.
1: Oh, però finito le caramelle. Ci abbiamo provato.
2: No, bene. No,
3: ci sta.
1: Ci sono altre caramelle?
2: Sì.
1: Terapeutico, proprio salvavita.
4: Bene, vogliamo mettere la canzone nel frattempo che siamo.
1: Assolutamente, cosa mettiamo?
4: Io volevo sentire Guccini,
1: Brava.
2: Aspetta,
1: altra telefonata in arrivo.
2: Aspetta.
3: A quanto pare.
1: Ci siamo?
2: Aspetta.
1: Ah, io ne so. Pensavo. Squilla.
2: Pronto?
1: Pronto?
3: Eccolo, è Marco.
2: Ciao Marco.
4: E come hai riconosciuto Gianni?
3: Il timbro di voci di Marco è inconfondibile, Andrea.
1: Bene, benissimo, allora.
2: È un signore dell'Abruzzo.
1: Un signore abruzzese. Di dove?
5: Di Ortona.
1: Ortona, dove c'è il circuito?
5: Quale circuito?
1: Il circuito. Ah, perché questo non l'ho detto, anni fa ho fatto un giro in Ferrari.
4: Ah.
1: Okay. Sì, c'è il circuito Ortona. Ortezzano
4: è difficile.
1: Non già stavo, oddio.
5: Non seguo questo.
1: No, ma nemmeno io, mi è tornato un flashback, però poi sono andato al nord perché la disponibilità.
4: Allora, c'è Marco. Il circuito internazionale d'Abruzzo, l'ho trovato su internet.
1: Sì, dov'è?
4: Sì. Impianto motociclistico e tecnico e tortuoso di circa 1600 metri con 13 curve. Quante curve ho?
1: Madonna,
5: davvero. Un attimo che c'è Paola che vuol dire qualche cosa.
4: Sì.
5: Tieni, mettiti la cuffia però perché sennò non si sente.
6: Buonasera, io volevo salutarvi intanto.
1: Sì.
6: Perché ciao. Poi non posso richiamare, posso ascoltarvi, ma non richiamare.
1: Ok, prego.
6: E niente, saluto tutti e la ragazza che ha una vocina stupenda.
2: Grazie Paola, ciao.
6: A tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Lo sapete che cosa vi auguro? Di vedere tante stelle.
3: Ecco, proprio
1: San Lorenzo.
3: Sì, allora quindi
6: San Lorenzo, esatto.
3: Allora salutiamo tutti i ragazzi che si chiamano Lorenzo. E anche perché adesso
4: Lorenza.
3: Esatto. Lorenzo, cioè. Sì, perché questa sera è appunto la serata dedicata a loro.
4: Sì.
6: E mi auguro a tutti che i loro desideri si avverino.
4: Sì, soprattutto i miei.
6: Adesso vi ripasso Marco, un salutone grande.
3: E ciao. Noi ti mandiamo un abbraccio e un bacione.
4: Ciao Paola.
5: Mi rimetto la cuffia. Dunque,
2: ciao Paola.
3: Ecco, lei intanto sta in ascolto, è andata in ascolto.
5: No, perché,
3: sì.
5: Allora, stasera non si sente internet.
3: E come mai?
5: Nemmeno col computer si prende.
3: È strana la cosa, però,
5: riesco a sentire.
3: Allora, questo dobbiamo ringraziare la rete fissa che ogni tanto va giù. Un ringraziamento ufficiale alla rete fissa che tutti fanno la pubblicità, fate il contratto con Team Rete Fissa a Modena e intanto vai, la rete fissa va giù.
1: Perfetto.
5: Però io sto parlando con il telefonino adesso.
3: Sì, ma Marco, la mia era solo una battuta, diciamo.
5: Diciamola tutta. Con la radio però si sente in modulazione di frequenza.
3: No, perché allora, no Marco, adesso noi ci scherziamo, ma in Italia, come dico sempre, viene messa la fibra ottica come una cosa nuova, ma nella realtà sappiamo che è una cosa obsoleta, eppure ci viene venduta e tutti quanti, purtroppo, non conoscendo la materia come il sottoscritto, tutti ci cadono. E quindi ringraziamo ufficialmente la team che è venditrice di una materia del genere, ragazzi. Facciamogli gli auguri.
4: Bene, auguri.
3: Sì.
5: Ma io quando mi devo sintonizzare con la radio mi vengono i sudori, perché a parte il caldo di questi giorni mi vengono i sudori perché ho sentito proprio che si è chiamato e
3: Ecco, adesso Marco purtroppo la voce va e viene, sembra disturbata.
5: Dunque, sì. Per quanto riguarda il discorso che stavate facendo sulle canzoni che rimangono nella memoria, mentre a differenza delle canzoni, chiamiamole moderne, di alcuni anni a questa parte, fino a quelle di Sanremo, in effetti è una mia impressione, ma mi sembra che abbia ragione Nazareno, che diceva che non rimangono impresse queste
3: canzoni. No, guarda, come dicevo prima, io ho detto l'unica che sono attualmente rimaste impresso è Fabrizio Moro, e poi qualcosa dei Modà quando hanno partecipato a Sanremo, come la canzone che si chiamava, se te la ricordi, era bellissima, Gioia, no?
5: No, non me la ricordo, e vi dico anche questo, che io, come tu sai, c'ho un programma, quando andavo a fare le serate fino a qualche anno fa, mi scaricavo anche le canzoni di Sanremo. Mi sono bloccato a Sanremo 22 o 23, le basi non le scarico più.
3: No, no, però dico, te la ricordi quella che si chiamava Gioia, che era di Modà, oppure anche quel... Stella Cadente, per esempio, sempre di Modà, quella, sì, è nuove perché siamo nel 2000, però quelle almeno sono canzoni che un pochino rimangono, perché sono canzoni che hanno un sentimento.
5: Sì, ma le ultime l'ho sentita, ma non, per esempio su questo discorso che state facendo, mentre mi attrezzavo qui, perché io per farmi sentire devo montare un qualche cosa, devo montare una bancarella, sto parlando con un microfonino a condensatore, perché se no non mi riuscite a sentire, per cui nel fare queste operazioni, se riesco a sentire la radio, quindi vado a captare il vostro tema della serata.
1: Al momento vi sentiamo.
5: Ecco, mentre parlavate di questo, ho detto allora prendo una canzone di alcuni anni fa e voglio vedere se la riconoscono o se se la ricordano. Gli autori sono il nicaragüense Rafael Gaston Pérez e i fratelli cubani Mario e Carlos Rigual, portata al successo in Europa e in Italia anche nel 1962 dal gruppo vocale i Marcello Sferial. Vi ricordate i Marcello Sferial?
1: Non ero nato.
4: Siamo quindi, giovani, noi non eravamo nati. Forse
5: però
4: già anni.
5: Questa canzone, Quando calienta il sol, la ricordate?
1: Vedi,
5: è qua.
3: Vabbè, qua. Non... Sì, che poi, ecco, adesso mi hai fatto ricordare, Marco, che c'era anche il film Calenda... Sì, c'era anche quel film poi, no?
4: Che film era?
3: Sì, che portava il titolo della canzone, Andrea.
4: Non me lo ricordo, ma è una cosa vecchia questa.
3: Certo. Io ho avuto...
5: Lo Sferial hanno fatto delle canzoni estive a suo tempo che si ricordano.
3: E ci fecero anche il... E ci fecero anche il film, infatti, che appunto era la canzone iniziale come colonna sonora e anche la fine del film, poi.
5: Ecco, e quindi ciò serve a sottolineare il discorso che avete fatto prima, e io lo confermo, è così, ma ne avrò tante di quelle canzoni là. Adesso ve la faccio ascoltare.
1: Grazie.
5: Vado?
3: Vai.
5: Io la faccio col tempo originale. Grazie, che in terzina.
1: Grazie Marco, prego.
5: Prego. C'è qualcuno?
4: No, sì, no. Sì, siamo pronti. Vado.
3: Siamo tutti...
5: Vado.
7: Ci sentiamo tra tutti.
5: Mi sentite?
1: Sì.
5: Quando caliente il sol, aquí la playa. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar

0: e questa era.
1: Però ricordiamo, ecco, visto che Andrea è un appassionato di andare sempre su YouTube,
2: sì.
1: Andrea, perché non vai su YouTube e cerchi il film appunto della canzone che abbiamo parlato?
2: Più tardi però, più
1: sì,
2: tardi.
1: Perché
2: e ne parleremo approfonditamente.
1: No, perché così ti rendi conto, Andrea, che stiamo parlando non solo della canzone che era l'inizio del film come colonna sonora, ma anche la fine. E appunto era il film degli anni 60 in cui si parlava tipo come Sapore di mare o altri film. E questo era mi pare ambientato in
2: bravo Gianni, sei molto preparato. Bravissimo.
3: Bravo Gianni.
1: In Spagna,
0: bravo.
1: Non mi ricordo una cosa. Non voglio nascondere, non lo nascondo. Sono un appassionato di film.
2: Di film.
1: E quindi questo film mi è venuto sott'occhio. E ce n'è un altro, Marco, che me ne è venuto sotto.
2: Ecco.
1: Che poi il cantante è anche attore, e lo ricorderai molto bene.
2: Gianni Morandi.
1: No, era Pensieri d'amore, un pensiero d'amore che era Mal. No?
2: Ah, mai.
1: Che lui faceva recitava la parte di un principe in Inghilterra, ti ricordi?
0: No, il film non me lo ricordo, però
1: cioè,
0: lui
1: che era praticamente uno che insomma era un personaggio importantissimo in Inghilterra e era andato a Roma e aveva conosciuto una ragazza, ma non fece sapere che lui era un principe e quant'altro, e lui gli piaceva cantare tutto quanto, e diciamo che aveva conosciuto una ragazza a Roma e quando era il momento degli addì gli avevo dedicato quella canzone, appunto Pensiero d'amore, che poi portava il titolo anche del film.
0: Pensiero d'amore, la canzone me la ricordo, sì.
1: Ecco, se tu vai a vedere il film, Marco, tramite YouTube, ecco, vedrai che e io ho avuto occasione di vederlo tramite internet, no, non da YouTube, ma lo dico senza peli sulla lingua, tramite Prime. Quindi me lo sono visto
2: quattro volte l'hai visto.
1: Sì, perché era troppo bello, ragazzi.
2: Sì,
1: troppo.
2: Bel film.
1: Sì.
0: Ma vabbè. Comunque anche i film di prima erano belli. Ieri sera ho visto per TV a una certa ora un film insomma che è passata la storia in bianco e nero addirittura. Casablanca.
2: È vecchio ma è bello, eh?
0: È bello.
2: Bel film.
4: Suona ancora sempre.
2: Sì.
0: È il pianista, suona ancora sempre, certo. Con Humphrey Bogart.
2: Sì.
4: Sì.
0: Che si accendeva una sigaretta ogni due minuti, insomma. A suo tempo avevano fatto un po' riferimento a questo film quando smisero di fare la pubblicità delle sigarette sia per televisione che negli spettacoli di cinematografi, praticamente, e fecero riferimento a questo film. Bene ragazzi, io saluto tutti gli ascoltatori, incomincio sempre dalla zona di Ancona come Anna dai capelli rossi e arrivo ad Ascoli da Elena di Venarotta. Saluto in particolar modo Cecilia, che in questo momento forse non chiamo, non può chiamare, molto più preoccupata, ma speriamo che il figlio adesso sta bene, adesso ha avuto un'operazione, per cui...
4: Ci fai sognare, Marco, grazie come sempre.
1: No, con Marco lo ringraziamo perché qua, quando è possibile lui viene nei pranzi della radio guarda, con Marco dovremmo rifare, e quindi ci dovremmo risercitare, vero Marco? Una bella banda musicale con i percussioni sottoscritto
2: e il bongo, mi sembra
1: però ci dobbiamo esercitare per bene,
2: ecco.
1: Tornare ai vecchi tempi,
2: sì.
1: Fa sentire chi eravamo e come eravamo.
2: Non sarà facile.
0: Intanto Andrea, adesso ti mando una foto dopo
2: sì.
0: Che
2: va bene, mandamela.
4: Ciao
2: Marco,
0: farti una canzoncina ancora di Marcello Sferial, ve la ricanto.
2: Sì.
0: Ciao.
2: Ciao.
4: Ciao. Ciao.
1: Allora ragazzi, se andate su internet, appunto, Calendar Soul, vabbè, abbiamo detto il titolo di quella canzone prima che sì. Marco ha cantato, andate lì e vedete anche il film.
4: Che torniamo è... Elia.
2: Ecco, torniamo Elia.
3: Volevi sentire Don
2: La pausa, sì, una pausa Don Quixote.
5: Dobbiamo fare?
3: Sì, Don Quixote.
2: Allora, sentiamo Don Quixote e poi dopo torniamo Elia, dai.
4: Dedicato a Elia.
5: Grazie, dedicato a voi.
2: Grazie.
5: Vi dedicherò qualcosa io tra poco. Prego.

Mi vuoi dire, caro Sancho, che dovrei tirarmi indietro? Perché il male del potere hanno un aspetto così tetro. Dovrei anche rinunciare ad un po' di dignità.

0: Eccoci!
1: Siamo tornati.
2: Sì, siamo in diretta.
0: Siamo
2: qua.
0: Tornati in diretta.
1: Bene, io direi di ricominciare con Elia, eh?
3: Sì.
0: Sì, che è successo lì?
3: In quel allora, scusate, su questo ginocchio, di la verità. Sono andato un attimo fuori di ginocchio.
1: Ah,
2: oh, sì. Che passione!
1: Elia sì, è caduta sul ginocchio di Elia.
3: No, no, assolutamente, no, sono io che sono caduto, non è uno
1: sul ginocchio di Elisa.
3: Non è assolutamente.
0: No, no, no, è caduto da solo, non so se sta sanguinando.
3: Posso parlare?
1: Ma dai.
0: Stai sanguinando?
3: Eh beh, due macchie le vedo, eccole.
0: Mamma.
2: Chiederemo i conti a Radio Nuova.
0: Io spiego, vengo tra poco.
1: C'è un'ambulanza.
3: L'importante è che sviene. E in ogni caso, non perché diavolo di svenire, in ogni caso volevo dire che...
0: Che simpatico.
3: Ma assolutamente, simpatico sarebbe.
2: Allora Elia, ecco, sì, dove sarà una delle tue esibizioni e chi ti accompagnerà in queste esibizioni, diciamo così?
3: Ma quando, adesso?
2: Sì, dai, dacci almeno, no, dacci una serata dove andrai.
3: Ah!
2: Sì, dai, dacci
3: io, allora, al momento non ho serata in programma, però, come accennavo prima, sia a Elisa che a voi.
2: Sì, sì.
3: Ho partecipato al Live Music Festival, quarta edizione, a Pacigliano.
2: Ah.
3: Contrada di Corridonia. Cantando direttamente in finale, non ho vinto, ma diciamo che l'obiettivo è stato raggiunto, se non addirittura anche superato le aspettative, sì.
2: Troppo umile.
3: No.
2: Cioè, sai come si dice?
3: Se umile, no, no, no.
2: Allora, come si dice, l'importante...
0: Gianni, scusa un attimo, tu non hai partecipato anche a un talent show?
3: Sì, il 26 giugno, il Corridonia Talent Show. Se...
0: Però sei arrivato primo lì, no?
3: Lì sono arrivato terzo, comunque abbiamo vinto in tre, diciamo. C'è stato il podio. Terzo classificato, secondo classificato e primo classificato vincitore.
2: Ecco, ma partecipare a questi... Non hai pensato mai a partecipare a tipo, che ne so, amici o...
3: Ormai sono fuori con l'età, credo, per amici.
2: Perché? No, perché?
3: Non ricordo il regolamento, ma X Factor è molto cambiato. Devo dire la verità, circa 3 anni fa, quando ci siamo conosciuti, tra l'altro, mi aveva chiamato la redazione di Josie Gevales.
2: Ah, addirittura?
3: Sì, credo non sono potuto andare per impegni lavorativi al momento. Pensate un po'.
2: Ecco, ma non ti piacerebbe?
3: Ma non è mai, certo che mi piacerebbe, non è mai troppo tardi per nulla.
2: No, ma cioè avere un gruppo magari e scrivere delle canzoni tue.
3: Sì, sì, anche quello. Già sperimentato in passato, comunque eravamo molto...
2: Cioè scriverti,
3: erba, ecco.
2: Cioè no, scriverti però nella CI con un pseudonimo.
3: Sì, sì. Anzi, avevo anche un'idea anni fa, che poi non è mai stata sviluppata, ossia un personaggio, diciamolo così, il nome d'arte, che poi non è ancora uscito, anzi non è letteralmente uscito, ma quella è una piccola bozza, dipende poi come ci si sente sul momento, le cose nel tempo cambiano.
2: Bisognerebbe trovare un gruppo di ragazzi, no?
3: Sì, sì. Anzi, sono diventati pure i miei amici addirittura, no, hanno vinto loro il contest.
2: Ottimo.
3: Posso nominarli?
2: Sì. Sì.
3: I Downfall.
2: Oh.
3: Gruppo appena emergente, suonano insieme da 3 mesi.
2: Sì.
3: Il ragazzo Alex, anche lui lo saluto. Saluto Vanessa, saluto,
2: ecco,
3: gli altri.
2: Cioè, io penso che mancherebbe allora un percussionista.
3: Vanessa è batterista.
2: Lo so.
0: Ma a te in caso piacerebbe partecipare, cioè suonare in una band?
3: Sì, cantare, suonicchiare in una band.
2: E
3: sì,
2: che suoneresti in questo caso?
3: Il piano.
2: Ah.
0: Wow.
3: Quindi anche tastiere. Giusto oggi infatti ho improvvisato. Dopo diverso tempo, sì.
2: No, ma cioè, parte di quella batteria, quello che, ma le percussioni, tu sai, oltre che mi diceva Andrea, scherzava, sì, il bongo, eccetera. E quello lo sa fare chi scherzando ne sta. Anche se sono un po' arrugginito, ma datemi il tempo, ragazzi, e ritorno nella materia.
1: Gianni si propone Gianni, senza problemi. No, col triangolo e il bongo.
3: Io prima col citofono.
1: Io con la gran cassa.
2: No, Andrea, allora Andrea ci scherza. Sai perché Andrea ci scherza?
3: Sì,
1: no, perché, io dico, è vero.
2: No, Andrea, cioè, scherza un po',
3: sì,
2: perché lui, diciamo che la passione della musica non è che ne ha un granché, come nell'ambito dello sport, non è come il sottoscritto, calcio a 5, si è girato tutta l'Italia, e quella musica ugualmente. Quindi, cioè, diciamo che io non lo so, perché quello che riesco ad abbracciare.
1: Beh, lui riesce a abbracciare un po' tutto, eh? Prima Elisa ha abbracciato te.
3: Ma io?
0: No,
1: Gianni.
3: Mi chiamava Orso Braccia Tutti.
2: No, però guarda, cioè fare questa cosa qua innanzitutto.
4: No, Elia, fai fare un provino a Gianni per piacere.
1: Sì, Gianni, io lo faccio.
3: Ok, in questo momento.
2: Allora io ritornerei.
3: Ho riprogrammato, prego.
1: Riprogrammato.
3: Io riprogrammato, va benissimo. Scriviamo tutto, appuntiamo Elisa, prego, quaderno.
2: Allora, io.
3: Non ce l'abbiamo, la prossima la prendiamo, prego.
2: Allora, riprendiamo che la prossima. Io ce l'avrei un pseudonimo, ragazzi, che potrebbe tornare bello d'arte, perché già è bello diplomato.
3: Sì.
2: È un personaggio che Elisa non gli piace il termine.
1: Chi sarebbe? R7.
2: Ecco, esatto.
3: CR7?
2: No, Clim 7.
3: Ah,
2: è un personaggio, diciamo, un po' che Elisa non gli piace il termine, ma lo usiamo ugualmente.
3: Perché? Che storia è questa?
2: È un personaggio un po' da cazzeggio.
3: Beh, perché qual è il problema? La parola? Palleggio?
0: No, cazzeggio. A me non interessa questa parola.
3: Ma io credo di sì, forse.
2: Ma no, perché
3: cioè, allora lei è scandalizzata.
2: Scusa.
4: È il personaggio troppo andato.
3: Raccontatemi la storia di questo personaggio, prego.
2: Allora, questo personaggio lo ha inventato chi lo sta raccontando.
3: Quindi,
2: il sottoscritto, esatto. per motivi che quando l'avevo creato avevo 15 anni.
3: Prego,
2: quindi,
3: allora, bellissimo.
2: Quindi quando facevo le radio non mi potevo presentare per motivi di perché ero minorenne. E mi cominciai a presentare come questo personaggio.
3: Okay.
2: Quindi nessuno sapeva chi era a livello identitario, e da lì tutti dicevano: ma chi sarà, chi non sarà? E la vera identità è cominciata a uscire tra il 2010 e il 2011. Insomma, è andato avanti per un bel po' di tempo, nonostante che lavoravo in ospedale. Quindi usciva, cazzeggiava a più non posso.
3: Giustamente, che non vedo nulla sbagliato in quello.
2: E quindi questo personaggio ha dato
1: lustro
2: a diversi attori che saluto, che adesso hanno preso una grande strada.
3: Ok, di che calibro?
2: Tipo Pier Massimo Macchini, Giorgio Montanini.
3: Pier Massimo Macchini è venuto pure a Corridogna.
2: Ecco, nel 95-96 eravamo quelli che avevamo fatto il primo anno, non so se sapete, il teatro che si fa a marzo, il 27 marzo. Il Teatro Nazionale.
3: Oh mio Dio, che data! Il 27 marzo. Ripetiamo, 27 marzo?
2: Sì, cioè praticamente tutto.
3: È la data del compleanno della mia migliore amica, che era con me, tra l'altro, al festival l'altra sera.
2: Ecco, allora in pratica in tutta Italia i teatri in automatico fanno delle serate. E mi ricordo che ci fu una serata che eravamo in quattro.
3: Sì.
4: Segnatela.
2: E ci fui anche io in quella serata.
3: Che è successo quella serata? Perché scusa, il 27 marzo era pure il compleanno di un'altra persona, ma diciamocelo.
2: E lì praticamente la bella scena, 4 più io 5, lì si parlava di una storia dei gangster.
3: I gangster?
2: Sì.
3: Chi è?
1: Che sarebbero?
2: Vabbè, dai, non mi dite che avete visto mai.
1: I Geyser?
2: No,
3: Geyser è quelli vulcani d'acqua,
1: No, i Geyser sono i vulcani.
2: No, i Geyser sono quelli tipo. Vabbè, film western.
3: Gangster
4: western. Gangster contro gangster, contrazione di gangster.
3: Gangster posso. Ok, quelli che fanno. Ehi, amico, questa musica spacca.
2: No, cioè quella è musica country. Invece
3: No, questo è gangster.
1: Bravo. No, Gianni, tu hai sbagliato, Gianni.
2: No, perché dopo c'è la musica country che si usa con
3: on
2: me.
3: The road again, just a field on the road again.
0: Ma scusa, i gangster, giusto. No? Gianni,
1: sì.
0: Non sono quelli che vanno in giro con le pistole.
1: Bravo.
2: Esatto, sì, quelli che sparano.
3: A Napoli ci si chiamano gli
2: spugnetti. È tipo della serie, tipo...
3: Quello
0: è ladro.
2: E io praticamente avevo fatto che ero quello che c'aveva la pistola, ma realmente non era vera.
3: Come non era vera? Mangono scacciacani,
2: L'avevo fatto tipo...
3: Ah.
2: E tutti
1: che è l'intervista a Elia o a Gianni Capanconi?
3: Ma quello che è? Siamo nella rubrica notturni?
2: Sì.
3: Perfetto, beh.
2: E siamo nella zona cazzeggio.
3: Io mamma non la facevo dormire mai. Mai, sono andato alle 3:30 del pomeriggio, 5:30. No, 3:30 5. Comunque in ogni caso la notte è sempre, io non ho mai. Ecco qua.
4: Con Gianni andiamo alle 12 del giorno dopo, tranquillamente.
0: Io non dormivo da piccola.
3: Dicevamo Gianni.
2: E io e quindi quella serata io facevo la persona che era ubriaca, entrai nel bar.
3: Ah sì, che è successo?
2: E praticamente, siccome quei quattro si stavano a dividere il bottino, e io sono entrato che facevo la parte dell'ubriaco già.
3: Volevi la percentuale più arda?
2: Sì.
3: Invece
2: e cominciati.
3: No, tipo, non sai, ho capito come cominciare a dire.
2: Tipo sai quelli quando è ubriaco, no? Che non si sa quello che dice, no?
3: Oh, ma che
2: poi facevano
3: risorti!
2: Quello. Sì, e poi tipo. E spari, no? Con...
4: Assalve,
1: assalve, dipende.
2: E il pubblico, mi ricordo ragazzi, e quello fu la storia dell'improvvivo.
3: L'improvvivo? Sì, che improvvisava, sopravvive, insomma.
2: Sì, esatto.
1: Bella.
2: E questa fu.
3: Adesso, giuro.
2: E questo fu anno 96-97, marzo, appunto, ve la ricordo come fosse oggi.
3: 19 luglio 97.
2: No, marzo.
3: Io sono nato il 19 luglio 97. Ecco. Ah, quello è il 27 marzo.
2: Esatto.
3: Ma allora. Questo è veramente un déjà vu. Sapete perché? Il 27 marzo, ma questo era un uomo, siamo sicuri? Era un uomo.
2: E come c'era?
3: È nata la mia migliore amica quel giorno, ripeto.
1: E come si chiama?
3: E sai come ci chiamiamo? No, ci chiamiamo Ninja Bro.
1: Ma dai.
3: Yeah. Sì, veramente, il mio Ninja Bro.
2: E allora
3: Morgana.
2: E allora mi ricordo
3: From
2: che
3: Mrs. Margaret.
0: Ah,
3: in soprannome. Ciao Morghi.
0: Ciao Morgana.
3: Ti saluto anche mio amico Panzone di là. Ciao Leslie, ciao. Ciao, dice ciao Alan, porta tua semietta. Ok, bene. Ritorno in me stesso.
2: E allora ricordo perfettamente questa serata, ragazzi, cazzeggiatrice,
3: sì.
2: Che poi dopo si è tramutata, ragazzi, per un periodo con Radiolinea, con Antonio Locascio.
3: Aspettate un attimo.
1: Parola
3: Antonio Locascio.
1: Locascio.
3: Allora, io non so se ce l'ho ancora su Facebook, ma molto probabilmente lo vado a trovare addirittura dopodomani.
0: Vero?
3: Sì, a
1: Francavilla. Quanto è piccolo il mondo.
3: Ma no, allora...
4: Nuovo cinema paradiso?
3: Mamma mia, che hai detto!
2: Antonio Locascio, in radio, ragazzi, se sapevate, Antonio Locascio in radio faceva le chiamate alle vecchiette e gli diceva: oh nonna, ti so portato il gatto, ma gli faceva: ma voi altri me lo siete curato?
3: Me siete?
2: Me siete curato il gatto? E quella faceva: ma chi sei? Ma ti conosco?
0: Antonio Locascio è mio.
3: Ciao, ciao, ciao. Allora sono qui.
2: Ragazzi,
3: ci sono proprio io, sono Antonio Locascio.
2: Sta storia. Questa storia.
3: Ciao.
2: È colpa.
3: Andò, ci vediamo a Francavilla. Te lo posso veramente. Oh, ma io non me lo sto inventando, mi sono studiato i copioni, zero. Però veramente.
0: Posso dire una cosa, anch'io sto.
3: Ma perché? Io ne stavo di una. Io ne sto di una, due. Adesso arrivo subito, andò, a parte scherzi. Ma aveva promesso nel 2014 a Sforza Costa Casette Vede. Che qua. Casette Verdini, perdona, Casette Verdi sta a parte della. Sì. Allora, mi ha detto, dico questa, poi faccio parlare a Elisa, almeno. Oppure piavo caffè un attimo, dai, che mi serve, ne siamo notturni, nottambuli. Bene, Antonio mi disse, te lo giuro su una persona importante, comunque, no, sai quando uno fa una promessa, che ti porterò con me più là a fare gli spettacoli, o perlomeno ti renderò partecipe di qualcosa. Pensa un po', dite una parola, che anno era?
2: E non si è mai visto.
3: No, nel senso, ma io mi sono fatto sentire, per carità, dopo sai le cose, ma che tu cambia, dopo voglio andare al canale 5. Ok. Quanto riguarda, era il 2014.
1: Ma lei?
3: C'avevo 17 anni, c'avevo ancora i capelli.
0: Dopo
3: sì. E a 22 l'ho persi, sì.
0: No, vabbè, ma stai bene lo stesso anche così.
4: Comunque stasera sta nascendo la nuova coppia comica Gianni e Lia, non so se ve ne siete accorti.
1: Più Gianni mi pare.
3: Comunque,
1: più.
3: Gianni e Lia facimmo.
2: Sì. No, ma questa cosa qua.
0: Non conto più.
2: No.
3: Dai, se sente esclusa, mo pochi.
2: No, ma
3: Lia.
2: Allora.
3: Apri un attimo porta.
0: Comunque devo dire che Antonio Locascio l'ho conosciuto anch'io.
3: E io lo vedo, lo vado a trovare veramente, lui non sa ancora niente. Ciao Andò, vai io.
0: E io mi ricordo che stavano facendo una serata al Mastio.
3: Dove stiamo? A Montegranaro?
1: Montegranaro.
3: Mamma mia, abbiamo chiuso,
0: Lo so.
3: Che è successo?
0: No, niente, l'abbiamo conosciuto lì insieme ai miei amici. Noi stavamo lì, abbiamo ascoltato tutta la serata.
3: Io ne ho ascoltate altre. Bello, poi ti ripeto.
0: Ciao Antonio.
3: Ciao Andò, tanto detto, ci vediamo a fare.
2: E allora io
0: sono contenta che sta su canale 5.
3: Sapessi.
2: Anche allora io in quel periodo insomma firmavo con Meclimbia 7 perché lavorando nella struttura ospedaliera non potevo spiegare a tutti chi ero il personaggio, perché tutti mi dicevano: ma senti, ma tu conosci quel personaggio un po' sbarazzino? E che dico: no, guarda ragazzi,
3: io mi sto trattenendo. E io Antonio un pochetto siamo quasi la stessa persona, se pensiamo cioè insomma parlandina, ecco. Ma io ve l'avevo detto inizialmente, Elisa, se era tutta un attimo fatta nell'angolino, vi ho detto no. Ma poi parla a te, io ho detto: siete sicuri? È un macello dopo,
1: Ecco, vai tranquillo.
3: Allora, è giusto libera. Così, vai, come spilaggio,
1: Vai.
3: Sono pure dimagrito una di 20-30 kg. L'altra sera non ho più. Un attimo, stavo dicendo come gli da finire un menù nella trote. Che me bizzichi, che sì, una zanzara, un bucendo, che sì. Allora. Allora, c'era un menù fisso, 28 euro, tagliatelle, no, pappardelle cucinghiali, sinceramente dopo ho soppiato le cose, le tagliatelle qua lepre. Nel menù fisso. Io stavo sulle sopra, in balconata. In terrazzo.
0: Allora?
3: E niente, tagliatelle qua lepre, una fetta di cocomero, 4-5 caffè.
2: Non
3: una cascata che mi sono cascato con il ginocchio, veramente quella croce verde, mi ha visto.
4: Un gorgo.
3: No, ma io ti devo chiamare i colleghi, io dico, mi faresti quasi comodo, tra un'ora e mezza c'è lo palco, manca l'anziana un'oretta, non sto scherzando, ve lo giuro su babbo, e in ogni caso...
0: No, a parte c'è la ferita sanguinante.
3: E no, ma io non so se è la ferita che si era aperta o è le macchie, ma non credo proprio perché ha fatto poco. No, veramente, c'avevo i cinze corti, poi mi sono andato a mettere il completo per salire sul palco, alla fine ho chiuso con un grandissimo finale. Piuttosto, se vi posso dire, poi mi dite... Vai. Posso far ascoltare qualcosa anche più avanti? Nel senso, negli ultimi. Quanto tempo ci abbiamo?
0: Adesso sono le 23:42 fino a mezzanotte.
3: Ok, quindi gli ultimi 3-5 minuti, come volete. Prego.
1: Sì. Ma anche adesso?
3: Beh, anche adesso. Dai, intanto ditemi qualcosa. Elisa, prego.
0: Che ti dico?
3: Che me devi dire? Non so.
0: Alta marea di Venditti.
1: Vai.
4: Ma e Vanni.
3: Ma che stai di Alta marea non sta a Eurosidiber? Ma come no?
0: Alta Marea di Venditti.
3: Non la conosco Alta Marea di Venditti, conosco solamente la pizzeria Alta Marea che fa li primi. No.
0: Ora metti in difficoltà. Dai,
3: non sento, dimmi. Perdere la mostra se ne la faccio. Senti come stago. Non c'ho le vox il dietro, allora, scusate.
0: Alta Marea di Venditti, ok, non ti volevo mettere in difficoltà.
4: Alta Marea, ma se manco gli esami.
3: Tutte prima degli esami. No, perché? Loro che pensano?
0: Ditemi una canzone.
1: Gianni, di una canzone, so.
0: Almeno credo di Ligabue?
3: No, la conosco. Ma hanno detto che non sono ligabuista io.
1: Vasco Rossi?
0: Vasco Rossi?
3: Gli Angeli, gli Angeli.
1: Vai.
3: Una canzone per te, gli angeli.
0: Una canzone per te, dai.
1: Sì.
3: Ok. Aia. Chi mi mette la base?
2: Te la mette Elisa, come sempre.
3: Allora,
2: mette
3: le basi. Io ce l'ho qui a destra, giusto?
1: Sì.
0: Tutto lui.
3: Ok, vai Elisa, vai, ecco, vieni Elisa.
0: No, tutto tu.
3: No, vieni Elisa, guarda, sei qui. Eccola qui, guarda.
0: Sì. In due non ci sembra.
3: Ma come non ci sembra?
0: Aspetta.
3: Ma come non ci sembra? Ma che era? Oddio, non ve lo racconterò che era in due cesendra, ma ricorderemo più tardi
4: quello che sta succedendo.
0: Allora,
1: cose turche.
3: Sì, prego. In due cesendra, disse i ladroni.
0: Rubi tu?
3: Se casca. Come?
0: Rubi tu però.
3: Ma che rubo? Basta.
0: Ladroni.
3: Una canzone per te.
0: Anche una canzone d'amore è bella, le 883. La sai?
3: Vai con una canzone per te, facciamo un buon medley. Mario Kart.
0: Allora,
3: Mario Kart. No, Mario Kart è quello con i baffi. Let's go Mario! E questa è Mario Kart. Scusate. Saluto Mario Kart. E me faccio da bubbio. Pubblicità.
0: Alza.
3: Che
0: alza? Piastra, computer, regia.
3: Questa non
1: ma che fanno di là? Che fanno?
3: Io non
1: è Giovanni.
4: Ma
1: io
4: improvvisazione.
3: Non è un'improvvisazione. Io non sono mai stato in un mix. Non ho toccato mai un mix.
1: Tocca dappertutto.
3: Tocco dappertutto.
1: Sì. Alla tua destra, sinistra.
3: Touch. Sinistra.
0: Non ci pensavo.
3: Qual è destra, sinistra? Ciao, anche dislessico. Allora. A sinistra c'ho Elisa, a destra c'ho la tastiera.
1: Sì,
3: che devo toccare? faccio lo screen, come disse Antonio. Cindy, se te scrivo un attimo, buon Natale su una zamba sinistra, buona Pasqua su zamba destra, te posso venire a mezze feste?
4: Breakout. Ma questa in regia.
0: Allora.
3: Oddio, spegni la luce.
4: Sì.
0: Perché devo spegnere la luce?
3: Perché è un breakout, delle piccia, voglio dire. Ok.
0: Allora, pronti?
3: Vai. Pronti, partenza, andiamo con la base, serietà.
0: Sì, vai.
3: Una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta? E chi lo sa? Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole. Una canzone per te. E non ci credi, eh? Sorridi, abbassi gli occhi in un istante, poi dici non credo di essere così importante. Ma dici una bugia e infatti scappi via.

0: Come siamo andati per ora? Giuro, non l'ho fatta mai.
1: Benissimo.
0: Vasco. Non l'ho fatta mai.
2: Allora.
3: Bravo.
0: Oddio, fischia davvero.
2: Sì, però se hai sentito, in sottofondo c'era qualcuno con le percussioni.
0: Sì. No, c'era uno.
3: Uno che disturbava in genere.
0: Ma che,
1: no, devi abbassare il volume che ho fatto prima.
0: È uguale, questo?
1: Sì.
2: Ecco, cioè si è sentito in sottofondo qualcuno.
4: Posso
2: che...
4: fare una proprio molto casuale ora?
3: Vai.
0: Allora,
3: vai.
0: Io come avevo già accennato prima, ma accenno anche al musical. Non so se siete abbastanza. Ma ogni scoperta tante volte porta a grandi cose anche.
2: Esatto,
0: cose.
2: Sì. E che vogliamo scoprire allora?
0: Inglese o italiano?
2: E facciamo
0: fai
2: italiano.
0: Tu.
2: Facciamo italiano.
0: Perfetto. Sì. Chi ha presente il gobbo di Notre Dame?
2: Vogliamo parlare allora di Riccardo Crociante?
0: E se dicessi il tempo delle cattedrali?
2: Wow. Dai, solo per noi.
1: Bello il tempo delle cattedrali.
0: Questo fu il primo consiglio di Alex.
1: Aspetta un attimo che...
0: Saluto anche Andrea Morbidoni però. Il mio carissimo amico conosciuti durante la serata del Corridoio Talent Show. Lui è già molto avanti per l'età che ha, 22 anni, ciao Andre, e se posso permettermi è un ventriloquo.
1: Ah, quel ragazzo che mi dicevi.
0: Esattamente. Ciao Andri, ciao Lella, ciao Carmelo.
1: Ciao
0: Andrea.
1: Ciao Andrea, salutiamo anche Maria a questo punto.
0: Maria Perillo?
1: Esatto.
0: Azi praticamente. Azi Ami. Bravo Elia che...
1: Ciao Maria!
0: Ciao Mari! Ti preoccupa, vedi, sto proprio dappertutto.
1: Sei in buone mani.
0: Allora, eccoci qua con... Vediamo un attimo. Questa non... Eccola qua. Proviamo un secondo.
1: E c'è sempre la pubblicità, un attimo.
0: Perfetto, ora vediamo se rende. Che vuole sentire la Menda Fresh?
1: No.
0: È The Shoulders.
1: Menda Fresh?
0: Ma ve la faccio una pubblicità. Allora.
1: Per il prurito.
0: Proviamo un po'. Fischia? Fischia ragazzi?
2: Un pochettino, poco. Roba di poco.
1: Sta iniziando, dai. Allora, aspetta, fermo. Allora. Adesso.
0: Che succede?
1: Succede che alzo il cursore qua per cantare.
0: Prego.
1: Abbasso i microfoni loro e adesso inizia il tempo delle cattedrali.
0: Mi sono sbagliato, spesto un attimo là lungomare, senti qui. Tenta. Beh, ecco perché le pubblicità non vanno a volte. Solo per voi il tempo delle cattedrali. È una storia che ha per luogo Parigi nell'anno del Signore 1482. Storie d'amore e di passione. E noi artisti senza nome della scultura e della rima la faremo rivivere da oggi all'avvenire. E questo è il tempo delle cattedrali. La pietra si fa

0: Perdonate, ma dopo gli sketch ho perso un attimo il range vocale.
1: Può succedere.
2: Vuoi un'altra caramella?
0: Queste vanno, queste vanno.
2: Un attimo.
3: Interessante.
0: Sono partito troppo sparato, in effetti. Stasera mi sento un po' più caldo. Risendi qua.
4: Ritenta.
0: Ritendo col tempo delle cattedrali.
4: Vai.
0: O andiamo un po' più nel soft. Mi come faccio un inizio.
3: Avevi un bel vibrato, però.
0: Ma che vibrato, che sto a sgraffiare come la porta di un garage con la chiave, non è
3: altro. Ma tutto è soggettivo. Guarda, te lo dico veramente.
0: Tutto è soggettivo. Buono. Però non va bene, un attimo. Arrivo subito da voi, guardate. Io vi posso. Allora, vi faccio un.
2: Aspetta un attimo, Giovanni.
0: Anche lui. Dimmi.
2: Tu ne intendi, no? Come
3: sì.
2: Ti sembra Elian come cantante?
3: Guarda, io ti dico molto buono, cioè lui c'ha una, a parte il livello interpretativo che ci sta, ma c'ha una timbrica veramente particolare, quindi questa capacità di imitare ma nello stesso tempo di reinterpretare,
0: okay.
3: È una potenzialità che devi assolutamente coltivare.
0: Vi faccio un altro esempio, allora
3: cioè non limitarti sì. alla semplice imitazione.
0: In effetti no.
3: Reinterpreta proprio.
0: Reinterpreto, esatto.
3: Puoi,
0: come
3: puoi.
0: Mi hanno detto, esatto, certo che posso. Quindi, togliendo un attimo le imitazioni, se vi dicessi Elton John.
3: Ok.
0: Vi dico che questa è la mia voce naturale, eh? Adesso, al di là del fatto. Al di là del fatto dell'incidente della voce avuto 3 giorni fa, proprio dopo la finale, quindi dopo lo spettacolo. Però, nei limiti del possibile, senza esagerare, come magari il tempo delle cattedrali, ok, anche un po' più oltre, ed è impegnativa. Partiamo, partiamo con una cosa.
3: Altina.
0: No, non è altina, io arrivo al sì di nessun dorma.
4: Ah, addirittura.
0: Sì, nella finale, alla finale Bacino ho cantato quella. Non in 100% lirico, perché non so un 100% lirico, un mezzo crossover, mettiamola così, o perlomeno uno che ci si avvicina, uno che vuole approcciare.
3: Certo.
0: Reinterpretazione, questa era la parola. Bene, pensando, posso fare il cerchio della vita, ma nella chiave del Tom John è Circle of Life.
3: Ok,
0: posso andare?
4: Vai. Sì.
0: Perfetto.
2: Ricorda sempre la pubblicità che deve passare, insomma.
4: Bene, purtroppo sì.
0: La lasciamo?
2: No, adesso tanto.
0: Eccola, già ecco, sparisce.
2: Fai salta e ok.
3: Ok,
0: e mi dice? La fastidio.
2: Vai.

0: eccoci qua, bene,
1: bravissimo, bravo.
2: Grazie, grazie.
3: Bravo, bravo, veramente. Poi grazie. Questa timbrica un po' graffiante, insomma, questo è...
1: Sì, bella.
2: Non
1: bella
2: capisco timbrica. Se sia una conseguenza o comunque un'ottica che tante volte non...
0: No, ma guarda che...
3: No, no, è un discorso che comunque c'è.
2: Sì.
3: Ti dico, fa parte un po' del, dell'interpretazione, fa parte del personaggio, quindi coltiva questa cosa.
2: Una domanda che invece avevo ascoltato, diciamo all'inizio della trasmissione. Se parliamo di cantanti del passato, torniamo un attimo agli anni 50,
1: vai.
2: O un po' più là, 60-70. Se io vi dicessi The Platters o i Beatles, ovviamente i Beatles li conoscono tutti.
1: Io direi i Beatles, guarda.
2: Allora non posso che...
0: Ragazzi, purtroppo
2: sta finendo il tempo.
1: Facciamo vedere questa canzone.
3: No, dai,
2: ditemi se avete qualcosa, ditemi pure.
0: Cioè, no, purtroppo
1: il sottomarino a Pua, com'era quella canzone?
0: Yellow
2: Submarine.
3: Un accenno, un accenno,
2: un accenno della strada lunga e tortuosa.
1: Sì.
0: Sta arrivando una telefonata addirittura.
4: Vi saluto, buonanotte.
1: Ciao Benito.
0: Senti Benito, ti è piaciuto? Almeno visto.
2: Ciao Benito, guarda.
0: Un altro Benito, lui è il ferroviere, lo stesso, un altro nostro amico.

0: Ma è l'altro Benito?
1: Sì. Ah, sì.
0: Ma quanti ce n'era?
2: Due Benito.
1: Ah, terzo, senti Benito, allora immagino che, visto che ci hai chiamato nella chiusura di trasmissione, immagino che ti è piaciuto il nostro.
0: Scherzavo.
1: Immagino che ti è piaciuto il nostro modo di fare questa sera, credo che insomma abbiamo
3: dato. No, gli dico la verità, siete bravi, non c'è niente da dire, però vi ho ascoltato poco perché adesso sta dentro casa, è difficile stare.
1: Ecco, finito. Perché diciamo se che Benito vive in una zona, Elia,
0: sì?
2: Di mare.
1: Esatto, Balneare, sì. Si chiama Casa Bianca, è a Fermo, non
2: in Marocco.
0: Oddio, Casa Blanca, tipo.
2: Pericoloso.
0: Sì, come Casa Bianca è Fermo.
1: Sì. E allora lui si va a fare la sua passeggiata perché lì è una zona
0: Posso chiedere una cosa a Benito al volo?
3: Abbiamo mangiato un gelato, tutto quanto, certo. Siamo rientrati.
0: A Corridoia c'è il gelato più buono del mondo, c'è la domanina di Tilo.
3: Mi sento poco, andate via, non so.
2: Come? È il pulsante.
3: Mi sento
0: e adesso...
1: Andate via,
0: adesso voglio restare solo con la malinconia. Questa l'ho fatta a Pacitano.
4: Comunque lui
3: siete ritornati cantando. Sì,
0: vi faccio un attimo notare solamente una cosa. Casablanca, il film, te lo ricordi? Chi se lo ricorda il film Casablanca?
5: You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sight. The fundamental things are polite as time goes by.
0: Giusto? Ecco.
4: Posso dire una cosa?
0: Anche due, ora mi stacco.
4: Allora,
0: 9.
4: La tua musica mi ricorda Sergio Silvestri.
2: E chi è?
5: I'm a big boy, but my heart is breaking.
0: Sergio Silvestri, big
2: salutiamo Sergio Silvestri.
4: Che fino
0: ciao Sergio. Sì. Sì, ci provo.
4: No, vabbè,
0: dobbiamo farlo adesso, ci riprovo. Buonanotte Benito.
2: Ciao Benito.
1: Bene, salutiamo
0: tante belle cose, auguri per
1: allora,
0: tutto
1: Benito. Allora, salutiamo tutti i radioascoltatori, ricordando
4: sì,
1: però ricordando
4: un pezzetto di con te. Ecco.
1: Allora, ricordiamo però
0: a cappella?
4: Mm.
0: A non cappella. Ce l'ho il cappello, direbbe Lella.
1: Ma come non ce l'ho? Ma sono io, ma scusi,
6: Tu con sta faccia, ma davvero?
1: Ma sì.
6: Ciao.
1: Questo sì, ma ce l'ho io, ma scusa.
0: Allora ridammelo. No, Bella, non hai capito.
6: Non ce l'ho già, non ce l'ho.
0: Se mi sente Andrea.
1: Stiamo andando.
0: Mi conosce. Andrea ve lo porterò una volta. Di il tuo nome.
6: Ciao.
0: No,
6: ciao.
0: Devi dire come ti chiami.
6: Come?
0: Come ti chiami?
6: Ciao.
0: Come ti chiami? No, devi dire il tuo nome. Il tuo nome.
6: Ma come il mio nome? Non mi hai capito.
0: Ma sei il gatto Silvestro. Oh, per mille sogno le siamesi.
1: Io l'avevo detto.
0: Ah, non vi ho fatto versare del Pippo, scusate. Ehi. Ehi, Bugs. Bugs. Oh, che c'è? Che vuoi? Dove è Paperino?
2: Paperino. Bene.
0: Bene.
1: E basta, sono il nostro Yogi.
2: Ecco.
1: Ho detto basta, buco.
2: Beh, ucciderei un saluterei tutti, eh.
0: Allora, no, scusate l'ultimo, poi caldo.
2: Vai.
0: Posso parlare?
1: No, aspetta,
0: prima di scrittore, i nostri telespettatori. Stelio. Che usa?
2: Stupido.
0: Ehi, cos'è la mettersi così? Cos'è? Ebbene, mettersi così è quando perdi tutta la tua padronanza. E allora, quando la mettersi così attacca là, procura di tornare meno stupido di questo momento.
1: Allora,
0: arrivederci, arrivederci, e volevo dire torno subito.
1: Allora, voglio ricordare una cosa importante, perché Elia non lo sa,
0: sì.
1: Ma noi lunedì non siamo in vacanza come altri notturnisti.
0: Ma lei?
1: No, non siamo in vacanza, ci hanno detto che noi la vacanza non ce la meritiamo. Lunedì dice...
0: Che è stato? Oddio!
1: Lunedì dice...
0: Gianluca, che è successo?
4: No!
0: Che è successo?
2: Gianluca,
0: ma mi
2: posso
0: penso da gnignigni per caso?
1: No, no, dicevo lunedì che il giorno 17...
0: Ma gnignigni no! Ma questo è uno spinello, papà? È uno spinello di droga, tossato. No, ma questa è terapia, Gianluca! Si chiama Field Nights.
4: No!
1: Allora, dicevo che lunedì 17 il gruppo, cioè io, appunto Gianni, poi Giovanni, Andrea, sì. Elisa, noi saremo qui non avremo la nostra vacanza, non ci possiamo andare in vacanza
7: con qua e qua.
0: Ma è vacanza di che parte? Di Bologna?
1: No, ah sì, di Bologna e di Modena.
0: Oh, ti prepari i tortellini.
1: Ma certo, e poi abbiamo anche le belle Emiliane Barilla, vero Giovanni?
7: Dai, facciamo una, dai, basta.
0: Cosa facciamo?
7: Andiamo via.
0: Decidete voi.
1: Ragazzi,
4: sì.
1: Se la trasmissione l'ascolto la mia.
0: Buonanotte.
7: Buonanotte.
0: Buonanotte.
7: Ciao, state piacevoli.
4: Ciao.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

abbonamento di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio...

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio...

0: che c'è.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: dimmi a domani per sempre.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.